0: di riferimento, ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale. La Chiesa deve parlare all'intera società, ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: C'è un primo indagato nell'inchiesta della Procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
2: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio.
3: Radio 1 Sport.

0: tonight again.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. A margine dei lavori l'incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente americano ha poi rivendicato con l'Iran un accordo equo e ha lanciato la seconda fase. Appello di Leone XIV sia veramente una soluzione alla guerra. Pressing anche su Mosca. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici. La risposta della
3: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti membri di Hezbollah. Ma l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte invece Teheran. E nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro una nave britannica che, secondo Mosca, si era avvicinata in modo pericoloso. Prima sarebbero stati lanciati segnali luminosi e acustici, nessun ferito né danni. Poco fa il ministro della difesa di Londra ha confermato la versione fornita dal governo russo. E la soluzione della crisi in Medio Oriente intanto spinge in alto i mercati finanziari e fa soprattutto crollare il prezzo del petrolio.
4: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana negli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia, pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne. La vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche anche un primo indagato in inchiesta aperta dalla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistemi.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice e disgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori, l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky. Dalla Casa Bianca arriva il pressing su Putin. Deve fare l'accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di introdurre sanzioni sul petrolio russo. Intanto il Cremlino ha respinto l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid russi hanno causato almeno 8 vittime. In Italia, con il dibattito politico e a sinistra, un selfie suggella il patto del campo largo.
3: L'intesa su Ormuz, punto di svolta per la maggioranza, ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaruli.
4: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
3: Su Ormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Il governo si piega a vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano IDEM. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici, l'8 e il 15 luglio, sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
5: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
3: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra a sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era malato da tempo, cordoglio del mondo politico e istituzionale, in ricordo del presidente della CEI Matteo Zuppi. Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A pochi giorni dalle nozze, il viaggio in Grecia, poi la tragedia. Una 37enne toscana è morta a Mykonos, dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato.
6: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
2: Sparatoria nell'ospedale di Wilmington nel Delaware, Stati Uniti. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita. La struttura è stata isolata dalla polizia e caccia all'assalitore. Meteo, in arrivo la prima vera ondata di calore dell'estate. Temperature e umidità in forte aumento soprattutto al nord, attesi valori oltre i 35 gradi per diversi giorni. Primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco è previsto nel fine settimana. sport, i mondiali di calcio in corso Argentina-Algeria, siamo nell'intervallo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. Nella notte anche Iraq-Norvegia con la vittoria degli scandinavi per...
0: RAI, Radio 1 Sport.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice, al margine dei lavori, l'incontro tra Trump e Zelensky. Intanto da Casa Bianca arriva il pressing su Putin. Deve fare l'accordo, farò tutto ciò che è mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della Premier.
4: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente, la riflessione della Premier che ricorda: l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa, l'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia nonostante le pressioni del presidente americano. L'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran. E questa notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco americana per la prima volta in 2 mesi. E la soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
5: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
3: Ed è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ricorda Ruini come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne, la vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta dalla procura, il reato contestato e accesso abusivo a sistema informatico. E sigilia al carcere di Sollicciano.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, il G7 di Evian prove di disgelo tra Meloni e Trump. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev dalla Casa Bianca. Il pressing su Putin: farò tutto ciò che è in mio potere per fargli firmare un accordo, ha detto il presidente americano, che a margine dei lavori ha incontrato il leader ucraino Zelensky.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati, con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana. Era malato da tempo, in ricordo del presidente della CEI Zuppi. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. C'è un primo indagato nell'inchiesta della procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
4: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
5: Alberto Ambrogi, GR1.
2: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Tragedia a Mykonos. Sara Ceccantini, 37 anni, della provincia di Arezzo, era sull'isola greca insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato. È morta in un incidente stradale. Un'altra amica è rimasta gravemente ferita. Si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e la figlia di soli 3 anni. La musica: gli Iron Maiden si preparano per il concerto di questa sera a Milano, unica attesissima data italiana del loro tour.
6: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
7: So, looking very much forward to the San Siro.
6: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio, e che posto fantastico in cui giocare per me che sono un appassionato di calcio.
7: For me as a football fan.
6: È una cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. So se sia meglio, ma sarà fantastico per noi, quindi sì, Non vedo l'ora, è un posto molto speciale, un posto molto speciale per i fan italiani.
7: Very special place for Italian fans, of course.
6: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
7: Here we go.
6: Marcella Sullo, GR1.
2: In arrivo la primavera, ondata di caldo dell'estate, attesi oltre 35 gradi, soprattutto al nord.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Oggi ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Nelle scorse ore al centro dell'attenzione il conflitto in Ucraina. Tutti compatti sul sostegno a Kiev. Trump si è impegnato a fare pressione su Mosca.
4: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono. Assicura che farà tutto il possibile per far finire la guerra in Ucraina. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, questione che vede Israele e Iran su posizioni opposte, Trump bacchetta Netanyahu. Deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: A Evian presente la Premier Meloni, che ha avuto una giornata fitta di appuntamenti. In primo piano il disgelo con il presidente americano Trump, che ha scherzato: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, ciò che conta è l'unità dell'Occidente, la risposta della Premier. Confermato poi il sostegno a Kiev, Meloni ha ricordato la necessità di mantenere le sanzioni a Mosca e ha auspicato un faccia a faccia Zelensky-Putin. Sull'Iran, la speranza di un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura. E nonostante le pressioni degli Stati Uniti, che invitano, lo sentivamo, il premier israeliano Netanyahu a non bombardare interi palazzi, l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran, che sottolinea: quello di Beirut è l'aspetto più importante dell'intesa. Israele, insiste il ministro degli esteri, deve ritirarsi dal sud del paese. Netanyahu invece conferma la linea: non siamo vincolati. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa degli ultimi decenni. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 91 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, Ruini fu espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, soprattutto contro eutanasia e fecondazione assistita. Il presidente della Conferenza Episcopale Zuppi lo ricorda come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: è stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote 17enne reo confesso. A quanto emerge, il ragazzo ha tentato di darle fuoco per cancellare le tracce del delitto.
5: Scovata per caso in acqua da un agente della Polizia Metropolitana di Venezia, tra le fitte canne del canale Loncon, a 7 chilometri dal centro di San Stino di Livenza, dove si cercava, recuperata a fatica dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, la salma della professoressa Chiara è stata sottoposta a 2 ispezioni cadaveriche del medico legale, mentre era ancora in acqua, e in un secondo momento all'obitorio dell'ospedale di Portogruaro, il più vicino. Per il conferimento dell'incarico per l'autopsia serviranno un paio di giorni. Era necessario però fare presto per congelare gli elementi utili alle indagini. Era certo il delitto, confessato dal nipote 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ciò che solo il corpo poteva restituire invece è l'efferratezza dell'atto, le coltellate su tutto il corpo, anche al volto. In mattinata l'udienza di convalida, un secondo interrogatorio al giovane. Per ora si ipotizza che abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa con una carriola coperta da un telo. Alessia Piovesan per il GR1.
3: Doveva sposarsi sabato Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per l'addio al nubilato. Gravemente ferita una sua amica. La vittima, 37 anni, residente ad Arezzo, aveva una bimba di 3 anni e lavorava nella sede Prada in Valdarno, che ieri ha chiuso per lutto. Al vaglio delle autorità greche la dinamica dell'incidente. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, illuminati da un eterno fuori classe come Leo Messi. In studio Emanuele Granelli.
6: Buongiorno a tutti. Sì, sempre più nella leggenda il fenomeno argentino, una partita memorabile
0: memorabile tripletta all'Algeria al debutto del suo sesto mondiale e a quasi 39 anni diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali, eguagliato il record di 16 gol di Miroslav Klose. Monologo Messi quindi nel 3-0 dei campioni in carica sull'Algeria, buona la prima anche per la Francia, 3-1 sul Senegal, trascinatore Kylian Mbappé, doppietta da record, nessuno ha segnato più di lui nella storia della nazionale francese. Chi invece era al suo esordio mondiale era Haaland, pure il centravanti del City, non ha tradito le attese, 2 gol anche per lui nel 4-1 della sua Norvegia all'Iraq, segno anche il genoano Østigard, il primo gol targato Serie A.
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il G7 a Evian, oggi ultimo giorno di lavori, incontro Zelensky-Trump che preme su Mosca per un accordo. Iran, la Svizzera conferma venerdì la firma dell'intesa. La Premier Meloni al leader della Casa Bianca, conta l'unità dell'Occidente, segnali distensivi dopo le tensioni delle scorse settimane. Addio al cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, a lungo vicario di Giovanni Paolo II e presidente della CEI, difensore dei valori non negoziabili. La chat sessista a Milano, un conducente di tram, il primo indagato, e l'azienda del trasporto pubblico locale sospende anche altri 4 dipendenti. I mondiali di calcio, le stelle protagoniste, a segno Messi, tripletta, Mbappé e Haaland, doppiette, nei successi di Argentina, Francia e Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il G7 di Evian, oggi ultima giornata di lavori, possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Mosca deve fare un accordo e si è detto pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Ma al centro dell'attenzione dei grandi restano anche altre crisi internazionali. L'inviato.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti. Intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky, e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Per la Premier Meloni a Evian giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
4: Conta l'unità dell'Occidente, dice così Giorgia Meloni a Donald Trump. I segnali distensivi fra la Premier e il leader della Casa Bianca cominciano la sera dell'arrivo, quando fra i due c'è, dicono fonti diplomatiche, un utile scambio a margine dei lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni. Botta e risposta colto dalle telecamere durante il giro tavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, l'obiettivo resta di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sul campo, la città russa di Novo Novorossiysk, uno dei principali porti per l'export sul Mar Nero, è in stato di allerta per un attacco con droni. Lo ha annunciato il sindaco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito che monitora il traffico marittimo delle petroliere. E con la prospettiva della riapertura di Hormuz, ieri chiusura in forte calo per il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi, con il WTI a $76 al barile e il Brent a 79, e seduta positiva per le piazze finanziarie europee. Oggi borse asiatiche in ordine sparso e Wall Street attende il debutto del nuovo governatore della Fed, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione. Del memorandum tra Iran e Stati Uniti ha parlato il Papa da Castel Gandolfo, auspicando che sia veramente una soluzione alla guerra. Dal pontefice anche l'appello a eliminare le armi nucleari. Leone ha poi tracciato un bilancio del suo recente viaggio in Spagna, rilanciando la necessità del rispetto per la dignità dei migranti.
0: Quello che ho detto specialmente nelle Canarie, del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi è semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente della CEI, Matteo Zuppi. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu sempre molto vicino a Papa Wojtyla. Il servizio di Marco Curatolo.
1: Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991 chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena sei mesi dopo. Era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
5: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente dalla sua fede.
2: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da tutto il mondo istituzionale e politico. Si è detta addolorata Giorgia Meloni, un grande uomo di chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, scrive la Premier. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini negli anni di Berlusconi. Quanto al confronto tra partiti, tra i temi il decreto rimpatri, i volontari, approvato definitivamente, il rilancio del campo largo e l'economia.
6: Ridare slancio all'economia e abbassare la pressione fiscale, il centrodestra torna sui cavalli di battaglia economici, rincuorata dagli accordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fratelli d'Italia, Forza Italia, anche per la Lega ora bisogna dare la priorità alle famiglie italiane. Dalla maggioranza poi soddisfazione anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Dalla Lega, Simona Bordonali.
7: Una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto all'immigrazione illegale.
6: Gestione dei migranti disastrosa, denunciano dall'opposizione i Dem, così come per i 5 Stelle, che aggiungono le priorità degli italiani sono altre. Riccardo Ricciardi.
8: Paese in ginocchio, ci sono persone che non riescono a curarsi e stiamo parlando di 125 rimpatri.
6: Una foto che li ritrae insieme sorridenti attorno ad un tavolo sancisce il patto tra i leader del centrosinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Due vertici per il campo largo l'8 e il 15 luglio. Matteo Renzi non è nel selfie, nessun problema, assicura. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: a Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
9: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
2: 8 condanne a Torino nel processo per gli incidenti del 9 gennaio scorso. Durante un corteo antagonista per Rami El Gamle, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Tra i condannati, alcuni esponenti del centro sociale Ascatasuna. I dimostranti danneggiarono la facciata di un commissariato di polizia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Il caso ATM a Milano. L'azienda sospende tutti i dipendenti partecipanti alla chat con messaggi sessisti e c'è un primo indagato nell'inchiesta della procura.
10: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale, oggetto dell'attenzione gli smartphone. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Da quanto risulta, solo il personale della sala operativa ATM è abilitato all'accesso ai sistemi. Dell'esistenza di questa chat denominata T cinese staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy. Alberto Ambrogi, GR1.
2: La tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, doveva sposarsi sabato ed era in Grecia per l'addio al nubilato.
11: Un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
2: Prevenire le dipendenze causate dalle droghe attraverso un uso più attento e consapevole dei media. Una riflessione aperta promossa dall'Associazione Giornaliste Italiane su cui si sono confrontati esperti di settore e istituzioni politiche.
12: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro e talvolta persino accompagnato con ammiccamenti e simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
13: In quanti film che si producono adesso, fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, tutto sommato piacevole, non certamente da censurare.
12: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
14: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona, tutto questo, se lo mettiamo insieme, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
12: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini, certamente necessaria, ma da sola insufficiente. Sara Viola, psicoterapeuta.
15: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che comincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
16: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
2: Lo sport ai mondiali di calcio è stata la giornata delle stelle, a segno Messi, Mbappé e Haaland. Ci racconta tutto in diretta Emanuele Granelli.
17: Buongiorno a tutti, sì, i grandi campioni non hanno tradito le aspettative, a partire da Leo Messi. Se c'erano dei dubbi sul livello che avrebbe avuto al mondiale a quasi 39 anni e dopo 3 stagioni giocate a Miami, ecco, sono stati tutti dissipati in 90 minuti, una storica tripletta all'Algeria al debutto della sua 6ª Coppa del Mondo e aggancio momentaneo a Miroslav Klose, in testa alla classifica all time delle reti mondiali a quota 16. Parte bene quindi il mondiale dei campioni in carica, come quello della Francia, 3-1 al Senegal. Anche in questo caso il protagonista più atteso non ha deluso, Kylian Mbappé, per lui doppietta da record, è il miglior marcatore di sempre della storia della nazionale transalpina. Altro fuoriclasse, altra doppietta, stavolta per Haaland. Al suo esordio mondiale il bomber del City trascina la sua Norvegia nel successo 4-1 sull'Iraq. Siamo invece a inizio ripresa di Austria-Giordania, girone J, lo stesso dell'Argentina, con gli austriaci in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Schmidt al 20° minuto del primo tempo.
2: Sono le 7:14 in linea ai GR regionali, poi Radio Anch'io, oggi la seconda giornata dei lavori del G7 dedicata alla guerra in Ucraina e poi la proposta di riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
18: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
19: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
20: Via, via.
19: Fino al 6.
21: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Dal G7, pressing su Putin di Europa e Stati Uniti, deve fare l'accordo con l'Ucraina, regge la tregua in Iran e passano le prime petroliere a Hormuz. Dopo le tensioni, pace fatta tra Meloni e Trump, la premier, siamo sempre stati amici. Morto a 95 anni il cardinal Ruini, per decenni l'eminenza grigia di chiesa e politica. Il dramma di Sara, a 37 anni, muore a Mykonos a pochi giorni dalle nozze durante l'addio al nubilato. Chat sessista, la TM di Milano sospende 5 dipendenti. La procura vuole chiarire se le foto rubate siano al centro di un commercio illecito. Torna il grande caldo con picchi fino a 38 gradi e dalle Nazioni Unite un alert sull'Italia. Il 17% della penisola è a rischio desertificazione. Eros, non basta una sola canzone. Nel concerto dell'Olimpico Roma abbraccia il suo Ramazzotti con l'emozione di sempre. Ai mondiali brillano le stelle, immenso Leo Messi, tripletta a 39 anni, 2 reti ciascuno anche per Mbappé e Haaland. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si avvia alla conclusione il G7 di Evian in Francia. Ancora al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina. Non si esclude un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. L'inviato.
4: Il vertice del G7 terminerà oggi, ma il bilancio che si può già tracciare indica un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, Trump. Innanzitutto viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera che venerdì a Lucerna verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il luogo scelto è il resort Burgenstock. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: A Evian per l'Italia la Premier Meloni, giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
5: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese. Lo scenario è l'Evian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Le pressioni statunitensi su Israele affinché eviti nuovi bombardamenti in Libano non fermano l'escalation. Secondo il ministro degli esteri iraniano, il dossier libanese è il punto centrale dell'intesa e passa dal ritiro israeliano dal sud del paese. Netanyahu invece ribadisce: non siamo vincolati e i raid continuano. La corrispondente.
6: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In 2 attacchi israeliani nella regione di Nabatie, 4 persone sono rimaste uccise, 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che tra quanto concordato durante i negoziati ci sia anche il ritiro dal sud del paese. Qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano, in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano. E questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Abbiamo parlato dei movimenti diplomatici sul conflitto russo-ucraino. Sul campo, un morto a Zaporizhzhia a causa di un drone di Mosca. Attacco con droni anche nella città portuale russa di Novorossiysk, uno dei principali hub per l'export sul Mar Nero. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa due mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco. Quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corroborata da immagini satellitari. In tutto tre le navi transitate con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. E i mercati guardano con fiducia alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz. Cala il prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti in studio con Gelsomina Testa.
0: Sì, buongiorno. E si confermano in discesa le quotazioni del petrolio nonostante permanga l'incertezza sulla piena ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Il WTI è sceso oggi a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del Mare del Nord, è quotato a $78. Questo trend ha fatto brillare ieri le borse europee. Milano ha chiuso a oltre 52.000 punti, ai massimi da sempre, mettendo a segno un più 1,15%. Toniche stamane anche le piazze asiatiche. La migliore è quella di Tokyo, con il Nikkei che guadagna un punto percentuale. Vanno bene anche i listini cinesi, male Hong Kong. Contrastata invece ieri la chiusura di Wall Street, che si è concessa un giorno di riflessione dopo le sedute da record trainate dal titolo di SpaceX, la società spaziale di Musk. Si attende oggi l'aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve con il debutto del nuovo governatore Ken Walsh, nominato da Trump, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione ai massimi.
3: Del memorandum tra Stati Uniti e Iran, di speranze di pace, più in generale della necessità di ricorrere al dialogo e non alla violenza, è tornato a parlare il Papa da Castel Gandolfo.
7: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale che sono stati creati in questo tempo.
3: Addio al cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000, storico presidente della CEI. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi. Da tempo malato, Ruini è morto a Roma a 95 anni.
8: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da istituzioni e politica. Un grande uomo di chiesa, è stata una delle menti più lucide della società italiana, scrive in una nota la premier Meloni. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini nei suoi anni di governo. Quanto al dibattito politico, si concentra sul tema migranti e sulla situazione economica, con le opposizioni che contestano le politiche del governo, a partire dai dati del rapporto Caritas sulla povertà nel nostro paese, e la maggioranza che sottolinea invece i risultati dell'azione dell'esecutivo.
9: A rivendicare le politiche economiche del governo con la riduzione della pressione fiscale, la maggioranza con Forza Italia e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
10: Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. Meno tasse, più crescita.
9: Il sostegno alle famiglie per contrastare il caro energia resta prioritario anche per la Lega. E in un colloquio con il Corriere della Sera, commentando la riorganizzazione del carroccio, Matteo Salvini spiega: lo statuto non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Poi aggiunge: Zaia e Fedriga non si sono fatti avanti. Centrodestra che plaude al via libera alla Camera al decreto rimpatri volontari. Il governo si piega a vannacci, replicano le posizioni che parlano di gestione dei migranti disastrosa. Intanto, ad annunciare due vertici a luglio per mettere a punto le priorità del campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein, i leader di Verdi Sinistra Bonelli e Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte, che spiega: lavoriamo a un programma condiviso, ora tocca a noi. Assente Matteo Renzi, che avverte: per vincere serve un accordo con i riformisti. Opposizioni che accusano in Italia sempre più poveri, anche tra chi lavora, il Dem Marco Furfaro.
11: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a pensare alla legge elettorale.
9: Filippa Misano, GR1.
3: Sono le 8:11, la cronaca, la tragica morte a Mykonos di Sara Ceccantini, 37 anni, era in Grecia per il suo addio al nubilato. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.
12: Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra auto, un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini, deceduta nella notte tra il 15 e il 16 giugno all'ospedale di Siros. Due sue amiche hanno riportato lesioni lievi e si trovano a Mykonos. La terza invece è ricoverata in terapia intensiva ad Atene con ferite molto gravi ma vigile. L'incidente il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia una figlia di 3 anni e il compagno. L'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito da subito la vicenda. Per Mykonos sono partite la madre e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra gli oltre 1000 dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
3: C'è un primo indagato nel caso delle chat con frasi sessiste all'ATM di Milano. È un dipendente, mentre altri 4 sono stati perquisiti, sequestrati i loro cellulari e PC.
13: La chat di un gruppo di 7 tranvieri denominata Ticinese Staff, un illecito commercio dietro le foto rubate. È quanto vuole capire la procura di Milano, che ha indagato il conducente del tram 15 sorpreso da una passeggera a condividere con i colleghi la foto di una donna ritratta di spalle con commenti da caserma. Accesso abusivo al sistema informatico, il reato che viene contestato. Ma c'è da verificare se quegli scatti siano finiti dietro compenso su siti specializzati. L'azienda di trasporto ha già sospeso dal servizio e dallo stipendio i 5 dipendenti. Il caso è scoppiato dopo che una passeggera del tram 15 che collega Rozzano a Milano ha postato sui social una foto del cellulare del tranviere seduto davanti a lei in un momento di pausa. E nella galleria della chat immagini simili, sembra immortalate dalle telecamere a bordo dei bus. L'indagine interna dell'ATM mira ad accertare anche le responsabilità per la violazione delle norme a tutela della privacy dei passeggeri. L'ATM ha annunciato anche un esposto al garante. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: A Firenze sigilli a una parte del carcere di Sollicciano per motivi igienico-sanitari.
14: 300 ricorsi dei detenuti per celle piene di cimici, insetti, topi, fredde d'inverno e calde d'estate, a volte allagate, hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Firenze. Ed ora la decisione del Tribunale di chiudere 7 sezioni. Almeno 200 i carcerati che verranno trasferiti. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana.
15: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto. Manca lo spazio. In quel carcere ci piove. D'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda, sulla quale hanno messo mano, devo dire, magistrati coraggiosi. Sollicciano è da decenni che andrebbe chiuso.
14: E mentre su Sollicciano si attende in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fa sapere di voler anticipare parte dei lavori previsti per il carcere, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, i mondiali di calcio, brillano le stelle nella notte americana. Di Mbappé e Haaland parleremo tra poco nella pagina sportiva. Subito parliamo di Lionel Messi, che porta l'Argentina alla vittoria sull'Algeria ed entra nella storia per presenze e gol. Uno dei nostri inviati.
16: Non poteva che essere lui la pulce a aprire il mondiale dei campioni in carica. Lionel Messi, dopo 17 minuti della sua 27esima apparizione iridata, ha aperto le danze. Messi, 39 anni mercoledì prossimo al sesto mondiale, che a spanne dovrebbe coincidere anche con l'ultimo. Dopo 15 minuti della ripresa ha raddoppiato, 119esimo gol con la maglia dell'Albiceleste. 76esimo dal limite dell'area, nell'angolino, 16esimo gol a un mondiale e standing ovation, richiamato in panchina da Scaloni con tutto lo stadio di Kansas City che adorante applaudiva. Al suo posto Nico Paz in quella che oggi come oggi potrebbe apparire la staffetta tra passato, presente e futuro, ma arrivare a fare quel che ha fatto Messi, sinceramente, tutto sembra tranne che fattibile.
17: No, non immaginavo né quello che mi tocco vivir, ¿no? Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
16: Alla fine la pulce l'ha detto, quello che sto vivendo ora è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
3: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
18: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
3: Temperature dunque sopra la media in Italia proprio nella giornata mondiale contro siccità e desertificazione, giornata in cui le Nazioni Unite ricordano che il 17% del nostro territorio è a rischio, ma il fenomeno è diffuso in tutto il mondo, come mostrano i dati appena diffusi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
19: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
20: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
19: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
20: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
19: Sonia Filippazzi, GR1.
3: Vacanze e sicurezza, soprattutto quella di chi sta al mare. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure vieta gli smartphone ai bagnini. Creano troppe distrazioni.
21: Ai tempi di Baywatch, la fortunata serie televisiva dedicata alle imprese dei guardiaspiaggia americani, gli smartphone non c'erano. Chi dalla torretta vigilava sulla sicurezza dei bagnanti non poteva distrarsi scrollando, chattando o postando foto sui social. Oggi il rischio c'è e come, tanto che la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha emesso un'ordinanza per vietare ai bagnini di usare il cellulare mentre sono in servizio. I dispositivi elettronici potranno essere impiegati solo in caso d'emergenza, a chi trasgredisce sanzioni fino alla revoca del brevetto. Guido Ballarin, presidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti.
1: Se la capitaneria l'ha fatto, molto probabilmente ha avuto parecchie segnalazioni. Noi siamo favorevoli perché riteniamo che l'uso del cellulare non sia consigliato durante il servizio, salvo che non ci siano delle emergenze. È giusto che nel momento della sorveglianza l'assistente bagnante deve dedicarsi l'attenzione ai bagnanti.
21: Daniele Morgera, GR1.
3: Musica dai bordi di periferia al tour mondiale con 7 date negli stadi italiani. Dopo Udine, Milano e Napoli, ieri l'abbraccio dell'Olimpico di Roma a Eros Ramazzotti tra ricordi, dediche ed emozioni.
2: Degli 85 appuntamenti del tour in giro per il mondo, è questa la storia più importante. Eros Ramazzotti si commuove citando suo padre Rodolfo e gli dedica un'emozione per sempre.
22: Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c'è più da 2 anni, ma è sempre Rodolfo.
2: Tra i 42.000 all'Olimpico c'è chi lo segue dagli anni 80 e chi lo ha scoperto attraverso i social.
23: È il mito mio dell'infanzia.
24: La storia è infinita con te.
25: Dalle borgate, sempre con lo spirito giusto, l'umiltà delle persone semplici.
26: Spesso compaiono dei video con delle canzoni sue e devo dire mi sono sempre appassionato.
2: Per parlare di pace sceglie Se bastasse una canzone, gospel e rock con tanto di assolo finale alla chitarra. È il suo appello alla ricerca dell'umanità, perché la pace, fa scrivere Ramazzotti sul maxi schermo alle sue spalle, è una certezza universale. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un altro evento musicale, una specie di Sanremo d'estate.
27: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.
3: 4 serate a Piazza del Popolo. Dal 21 al 24 giugno torna Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026 Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio all'Ariston come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai J, hanno scalato le classifiche diventando un'ossessione.
28: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: Siamo. Sono le 8 e 22 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
29: Sabrina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Noi parliamo di politica perché in commissione è in corso una discussione molto aspra sulla nuova legge elettorale. Nel momento in cui le due coalizioni, diciamo le due aree, incontrano le loro difficoltà, la vicenda, il caso Vannacci per il centrodestra e nel centrosinistra, ieri una fotografia di cui si parla molto sui giornali stamane con il cosiddetto campo largo senza Renzi. Che succede? Quali sono le prospettive? A tra poco.
3: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
30: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
31: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
32: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
33: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
31: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
34: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
35: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
34: Colombo, navigando sull'app Family,
36: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
34: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
37: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo.
0: entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: GR1 Sport.
5: In studio Emanuele Granelli. I mondiali di calcio in apertura. Nel corso del giornale abbiamo già celebrato la storica tripletta di Leo Messi all'Algeria e del suo aggancio a Klose come miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Ma la pulce argentina non è stato l'unico campione a prendersi la scena. Qualche ora prima Kylian Mbappé ha preso per mano la sua Francia, trascinandola al successo 3-1 sul Senegal, nonostante le difficoltà iniziali.
6: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace: blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana: il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo, tutta un'altra musica. Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto. Olysee, la Francia comincia a girare negli spazi. Arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola, da poco entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta la assist di Rabiot, sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbaye per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
5: Mbappé chiama, Haaland risponde, doppietta anche per il centravanti del Manchester City nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Qui siamo nel gruppo I, lo stesso della Francia. A segno anche il genoano Ostigard, la prima rete targata Serie A in questo mondiale. Nel girone G invece, quello dell'Argentina, vittoria all'esordio per l'Austria 3-1 sulla debuttante Giordania. In gol anche l'ex Inter e Bologna Marco Arnautovic. E ora il basket, perché si riapre la finale scudetto tra Milano e Venezia. Il nostro inviato.
7: La finale più viva che mai, perché la prova di forza di Venezia su Milano tiene giochi ancora aperti, ma soprattutto conferma che la Reyer davanti al suo pubblico si trasforma. Ma nessuno immaginava come sarebbe andato il secondo tempo di gara 3, in particolare il terzo quarto, quello che ha spezzato l'equilibrio della partita dal 50 pari di metà gara all'86 a 69 del trentesimo per la Reyer, ovvero parziale di 36 a 19. È finita poi 109 a 97 con Milano crollata inspiegabilmente in difesa, il suo punto di forza. Per restare in corsa Venezia aveva bisogno di un altro atteggiamento rispetto alle prime due gare e soprattutto l'apporto di tutti, e così è stato. Con 6 giocatori in doppia cifra, il collettivo è stata la chiave della vittoria di Venezia, come auspicava coach Neven Spacchia.
8: Prima di partita ha detto che se noi vogliamo vincere contro loro devi fare di più, non di meno. In tutte e due partite in Milano non abbiamo avuto più di 2 giocatori che hanno fatto qualche cosa.
7: Domani gara 4, sempre al Taliercio, con Milano che si giocherà il secondo match point scudetto, ma questa Venezia può portarla alla bella. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
5: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
1: ottime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Evian, in Francia si conclude il G7 che ha visto l'attenzione concentrarsi sui dossier Iran e Ucraina. Crisi al centro anche del documento finale del vertice.
3: I leader del G7 riuniti in Francia accolgono con favore l'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel documento finale del vertice i sette parlano di una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e favorire la ripresa del traffico commerciale. Il G7 chiede inoltre un accordo diplomatico più ampio con Teheran, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Nella dichiarazione finale, un passaggio dedicato al Libano, con l'appello a un cessate il fuoco immediato e il sostegno agli sforzi delle autorità di Beirut per il disarmo di Hezbollah. Sul fronte russo ucraino, infine, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. I leader del G7 hanno infine concordato di aumentare le forniture all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa due mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, e quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corredata da immagini satellitari. In tutto tre le navi transitate, con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. Già ieri la prospettiva della riapertura di Hormuz ha spinto i mercati e frenato il prezzo del petrolio. Per le prime reazioni di oggi dall'Europa ci colleghiamo con Milano, con Fabrizio Patti.
4: Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent è scambiato a $78.50, il WTI americano è a $75.50, la discesa dell'ultima settimana dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran è del 15% dell'ultimo mese e del 28%. La prospettiva di una ripresa del commercio Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record dalla borsa di Milano, oggi l'apertura è poco mossa, più 0,11%. Negli Stati Uniti ieri c'era stata una discesa soprattutto per i titoli dei chip quotati sul Nasdaq di New York, oggi però i future legati al Nasdaq sono nettamente positivi, più 0,85%. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi della Fed guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Gli investitori oggi si aspettano una pausa, ma aspettano anche la conferenza stampa, perché fino alla settimana fa le probabilità basate sui prezzi dei future prevedevano un rialzo dei tassi entro fine anno, ora sono pari a quelle di una pausa oppure di un rialzo di 25 punti base. Dunque sarà cruciale sentire il governatore Warsh. Lì nello studio.
2: Un passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori, così Giorgia Meloni commenta sui social il via libera definitivo della Camera al decreto con le norme sui rimpatri volontari assistiti. Più serietà, più ordine, più efficacia, aggiunge la Premier. E ora un'ultima ora di cronaca, ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a Binasco, in provincia di Milano. Alle 7.30 di questa mattina un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Inutili soccorsi. Agguato nella notte a Napoli, vittima un uomo di 48 anni vicino al clan Contini. Secondo una prima ricostruzione è stato raggiunto nei pressi della sua abitazione a Porta Capuana da due persone in sella a uno scooter. Almeno 6 colpi di pistola, uno dei quali mortale. E c'è un primo indagato nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi di trasporto pubblico milanese. Un dipendente ATM e altri 4 sono stati perquisiti. Tutti sono stati sospesi dal servizio e dallo stipendio. Il reato ipotizzato è quello di accesso abusivo a sistema informatico. La cultura, è morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone e della scrittrice Natalia, professore emerito alla Normale di Pisa. Ha insegnato anche all'Università di Bologna e nei principali atenei statunitensi. Teorico della microstoria, era famoso in particolare per i suoi studi su stregoneria e credenze popolari. Ascoltiamo una sua riflessione di qualche anno fa ai nostri microfoni sul suo approccio alla ricerca.
5: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Contro questa rapidità penso che bisogna invece far valere i diritti e la fecondità dello sguardo che inizialmente non capisce, del selvaggio, del contadino, del bambino. Per Tolstoj lo sguardo del cavallo.
0: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

Se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Così nel documento finale del G7 di Evian i leader parlano dell'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale. Nella dichiarazione finale anche un appello al cessate il fuoco immediato in Libano. Quanto al dossier Ucraina, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. In Italia ora con la cronaca, un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Incidente mortale sul lavoro, un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è morto a Binasco vicino a Milano dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Indagini in corso della polizia locale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. A Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
4: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
3: 3 sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa per un totale di 108 persone arrivate. Tutti sono stati già trasferiti nell'hotspot dell'isola che al momento ospita 270 migranti. Siamo al meteo con la nuova ondata di gran caldo che si avvicina. Temperature in progressivo aumento. Oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Sentiamo il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
5: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
3: E in Italia il 17% del territorio è a rischio desertificazione. Lo ricordano le Nazioni Unite nella giornata dedicata a questo fenomeno, particolarmente acuto in Africa ma diffuso in tutto il mondo, che consiste nel progressivo degrado del suolo causato sia dai cambiamenti climatici sia dal sovrasfruttamento economico. E siamo allo sport. Nella notte americana brillano le stelle del calcio mondiale con Francia, Norvegia e Argentina trascinate dai loro bomber.
6: E pensare che qualcuno alla vigilia dubitava sulle sue condizioni, ma l'infinito Messi contro la malcapitata Algeria ha risposto nella sua lingua preferita, quella del campo. Primo gol da fuori, tap-in sul secondo, tripletta completata dai 16 metri. Come 16 sono i suoi gol mondiali, un record da condividere con Klose, almeno per il momento. Come la pulce, anche Mbappé ha risposto presente alla prima mondiale. Doppietta ad aprire e chiudere i giochi nel 3-1 al Senegal e nuovo primato in cascina. Nessuno ha segnato più di lui in maglia bleu. Un debutto assoluto da ricordare invece per Haaland, anche per il bomber del City, doppietta nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Buona la prima anche per l'Austria, 3-1 alla debuttante Giordania, con il timbro finale dell'ex Inter e Bologna Marco Arnautovic. E tra stasera e la notte italiana si alza il sipario anche sul mondiale dell'Inghilterra, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e dell'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Emanuele Granelli, GR1.
3: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un evento musicale che qualcuno ha già ribattezzato Sanremo d'estate.
7: Io non so più cos'è
0: normale o un'allucinazione, se sono matta io.
3: Quattro serate a Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno, torna il Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026 Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio dall'Ariston, come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza,
7: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti che sarà firmato nella giornata di venerdì. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa anche nel documento finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, ha confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. Intanto alta tensione in Cisgiordania, coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee in due villaggi alle porte di Ramallah, imbrattati i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che aggiunge che i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare una delle due moschee. Le forze israeliane, secondo la fonte palestinese, hanno poi fatto irruzione nella città sparando gas lacrimogeni e granate stordenti, provocando alcuni feriti. E siamo alla cronaca italiana, ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta in provincia di Milano. La vittima aveva 30 anni.
4: È rimasto schiacciato da un pilastro durante la manovra di un mezzo. Pochi istanti, il lavoro di tutti i giorni nella ditta di raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Binasco, provincia di Milano. L'operaio aveva 30 anni. Come ogni mattina prestava servizio in viale Manzoni. Erano da poco passate le 7.30. I colleghi hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiate Grasso. Poi l'elisoccorso e un'ambulanza di base. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Quando il personale del 118 ha raggiunto la sede della ditta, era troppo tardi. L'area è stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per comprendere cosa sia accaduto. Al medico legale i primi esami sul corpo. Bisognerà verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore. Con lui era di turno un collega di 51 anni. Ora è sotto shock in ospedale. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Una fotografia che lo ritrae con attrezzature tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione effettuata stamane dai carabinieri nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa, non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Stellantis entra nella corsa globale ai robotaxi e annuncia un'alleanza con la società britannica Wayve, che sviluppa tecnologie di guida basate sull'intelligenza artificiale, e la rete mondiale Uber. L'obiettivo è mettere in strada su larga scala veicoli autonomi capaci di operare senza conducente a partire da quest'anno a Londra, Tokyo e in altre 10 città. Oggi è la giornata mondiale contro siccità e desertificazione, particolarmente gravi in Africa, ma presenti ovunque. In Italia a rischio il 17% del suolo a causa di riscaldamento globale e sfruttamento economico. Fenomeni collegati e senza confini, come evidente anche da altri dati, quelli dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
6: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio, per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1.000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
7: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti. importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
6: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
7: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. E quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
6: Sonia Filippazzi, GR1.
5: Esame di maturità al via.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. In Francia si avvia alla conclusione il G7, al centro del documento finale, i dossier Iran e Ucraina. Ci aggiorna in diretta Azzurra Meringolo.
4: Sì, i leader del G7 definiscono l'accordo tra Stati Uniti e Teheran una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e guardano con favore all'imminente, almeno si spera, riapertura dello stretto di Hormuz. Proprio nella notte tre petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, è la prima volta in circa due mesi. Dal G7 sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, e sul fronte russo-ucraino confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. Intanto l'agenzia Bloomberg pubblica il testo dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Nei 14 punti: la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. Tra i punti anche un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione gli asset congelati iraniani. Ma fonti vicine al team negoziale di Teheran hanno immediatamente dichiarato che il testo pubblicato da Bloomberg contiene inesattezze e omissioni.
3: E nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che comprende anche la fine delle ostilità in Libano, Israele ha effettuato nuovi bombardamenti nel sud del paese, dove i miliziani di Hezbollah rispondono con lanci di missili. Cresce anche la tensione in Cisgiordania. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti. Papa Leone ha espresso soddisfazione per l'accordo, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale, un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina: si aprano le vie del dialogo, finisca la guerra, si renda possibile una pace giusta e duratura. Resta l'incertezza sulla piena ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Tra mine, rischio pedaggi e infrastrutture danneggiate, gli armatori valutano rotte alternative anche via terra, con un aggravio dei prezzi delle materie prime. Il presidente di Confitarma, Mario Zanetti.
5: Permangono condizioni di rischio elevate nello stretto di Hormuz e la sicurezza dei marittimi deve restare la priorità assoluta. Seguiamo con attenzione gli sviluppi diplomatici, ma la situazione richiede ancora prudenza e massima vigilanza.
3: Le borse europee si muovono all'insegna della cautela dopo i rialzi delle ultime sedute. Milano viaggia sulla parità, negativa Francoforte. I riflettori sono tutti puntati verso gli Stati Uniti, dove in serata il neo governatore della Federal Reserve Warsh annuncerà le mosse di politica monetaria. Petrolio in calo con il WTI a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del Mare del Nord, è quotato a $78. La cronaca: ha perquisita la casa di uno dei quattro indagati, un 64enne della provincia di Alessandria, nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. I carabinieri hanno sequestrato una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore. L'operazione è dopo le testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Oggi l'udienza di convalida del fermo del 17enne reo confesso accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere a Sanstino di Livenza. Intanto emergono particolari drammatici sull'omicidio di Chiara Guerra.
6: Oltre le 20 coltellate, anche il tentativo di bruciare il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17 anni, che l'ha poi gettata nel Malgher, il canale che attraversa Sanstino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua, il delitto probabilmente dopo una lite. Testimoni hanno raccontato di frequenti diverbi tra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo, per per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà, insieme alla mamma e al papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia fatto tutto da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo, dove aveva nascosto il corpo. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Simona Decina, GR1.
3: Nuovi segnali di crisi dall'industria dell'auto tedesca, la corrispondente da Berlino.
0: Le azioni di BMW crollate di oltre il 7% e tutto il settore automobilistico nel mirino in apertura di seduta delle borse. L'unica casa tedesca che sembrava risparmiata dalla crisi taglia infatti le previsioni per il 2026, soprattutto nel comparto dei veicoli non elettrici. E ciò a causa del peggioramento del mercato cinese, degli effetti del conflitto in Medio Oriente e dell'accelerazione di misure strutturali e di efficienza. I bavaresi, guidati da appena un mese dal nuovo amministratore delegato Milan Nedeljkovic, prevedono consegne auto in lieve calo rispetto al 2025, mentre in precedenza stimavano volumi stabili. Un profit warning che coinvolge in borsa anche Mercedes, Volkswagen, Renault e Stellantis. BMW argina le perdite solo dopo l'annuncio della collaborazione del gruppo con Wayve e Uber per esplorare congiuntamente lo sviluppo e l'implementazione su scala globale di robotaxi di livello 4, ossia senza conducente. E la crisi peggiora anche per il più importante produttore tedesco. Un sondaggio anonimo tra gli amministratori della Volkswagen rivela infatti che i manager ritengono il colosso di Wolfsburg addirittura a rischio sopravvivenza. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: La scomparsa a 87 anni di Carlo Ginzburg, storico del Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori e intellettuali antifascisti. Era stato docente di storia in Italia e negli Stati Uniti e ha legato il suo nome alla cosiddetta microstoria, approccio che spostava l'attenzione ai macro eventi. Calcio mondiali, la stella di Messi brilla ancora, tripletta all'esordio, 39 anni con 16 gol, è in vetta alle classifiche dei bomber della storia del campionato.
7: E a me mi gusta jugar al fútbol, è mi passione, quando sto bien doy el máximo.
8: Frasi di rito, come se il resto non contasse, il resto sono 40 anni quasi suonati, il record di gol segnati assieme a Miroslav Klose nelle rassegne ridate, un mondiale vinto 4 anni fa senza l'angoscia di dover per forza ribadire il concetto, le coppe, i campionati, i titoli accumulati serialmente in una bacheca i cui confini si allargano ogni stagione, l'America come il giardino di casa, Kansas City come Miami, anzi Miami, come si addice ad un vero Latinos che sarà il piano di sopra per decuplicare allori, trionfi, oltre al conto in banca, perché al suo ingresso negli States non si sono alzati discriminatori muri, ma sono stati stesi munifici tappeti rossi. Questo e il resto che Lionel Messi può giocarsi al tavolo verde di un'esistenza cominciata maluccio, proseguita come in un sogno, l'ultimo diventato realtà non più tardi di qualche ora fa, la tripletta all'Algeria, celebrata così al microfono del relator di turno. Peccato per quella premiazione a Doha a marcare la differenza col Diez, più grande della storia, il coraggio della ribellione. Allo show business, il resto che manca e mancherà sempre a Leo Messi per essere come lui.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: G7 di Evian, Iran-Ucraina. Nel documento finale, Papa Leone plaude all'accordo, lavoro di dialogo, nuovo appello per la pace a Kiev. Alcuni media pubblicano il memorandum nei 14 articoli: nucleare, stop ostilità su tutti i fronti e asset strategici, Teheran precisa, bozza inesatta. In Libano ancora fuoco tra Israele e Hezbollah. Ripende il traffico nello stretto di Hormuz, scende il prezzo del petrolio. Nostra intervista sui flussi del greggio all'analista Gian Claudio Torlizzi. Cecchini di Sarajevo, nuove perquisizioni dei PM di Milano, sequestrato materiale significativo a un indagato. Addio allo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni, teorico della microstoria, innovatore, studioso eclettico, i suoi testi tradotti in 30 lingue. Notte prima degli esami, 520.000 studenti alla maturità, domani prima prova tra Tototracce, novità e riti. Weekend del solstizio, in arrivo ondata di calore eccezionale, temperature fino a 40 gradi nel centro Italia e nelle grandi città. Calcio mondiali, dopo le magie di Mbappé e Messi, occhi puntati su Cristiano Ronaldo, ultimo dei big atteso all'esordio. A Dallas va in scena Inghilterra-Croazia, derby europeo tra tifoserie turbolente. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7 che si compatta sull'Ucraina e sul conflitto in Iran. L'inviato.
3: Donald Trump entra per ultimo nella sala riunioni dove si discute della crescita economica e saluta i presenti con un «Salve, sono io il boss». Parole accolte con un sorriso dagli altri leader, mentre il presidente degli Stati Uniti si siede tra il britannico Starmer e il francese Macron. Sul piano pratico, i leader del G7, soprattutto gli europei, sono comunque soddisfatti per le conclusioni del vertice, perché viene sottoscritto da tutti l'impegno ad aumentare il sostegno all'Ucraina con una maggiore fornitura di armi, soprattutto per la difesa aerea, e con più sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino a chiudere la guerra. Pieno sostegno poi all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato in Svizzera sul lago di Lucerna. Tra i punti dell'intesa, assicura Trump, la libera navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi per le petroliere e il no all'Iran sullo sviluppo dell'arma nucleare. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
0: Apprezzamento per l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran da parte del segretario della NATO Rutte, che ha definito anche lo sblocco di Hormuz un enorme passo avanti. Rutte ha poi precisato: gli Stati Uniti non abbandonano la NATO, gli alleati europei e il Canada sono pronti e disposti a fare di più. E veniamo all'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Come abbiamo sentito, ci sono particolari del testo. Oltre al nucleare Hormuz è prevista la fine delle ostilità su tutti i fronti, viene affrontata anche la questione degli asset strategici. Allora la linea alla corrispondente da Istanbul.
4: Lo stretto di Hormuz resta il centro di gravità permanente della crisi. L'America ha revocato il blocco navale imposto da 2 mesi sui porti della Repubblica Islamica e nella notte 3 super petrolieri iraniani hanno attraversato le acque di Hormuz con un carico complessivo di circa 5 milioni di barili di greggio. Bloomberg e Al-Arabi rivela nel testo dei punti dell'accordo su nucleare, Hormuz e sanzioni, incluso un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e gli asset congelati dell'Iran. Ma l'agenzia Tasnim smentisce e dice che la bozza diffusa è inesatta. Intanto Teheran chiama Beirut. Le due guerre sono strettamente legate. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli attacchi israeliani contro il Libano devono cessare perché sono una violazione del memorandum d'intesa. Lo ribadisce all'omologo russo Lavrov in una conversazione telefonica. Poi chiede il ritiro immediato di Israele dal sud del paese dei cedri. Nell'intesa però i grandi assenti sono i diritti umani. A Teheran non si ferma la macchina della morte. Continuano le esecuzioni dei leader delle proteste di massa di gennaio scorso che hanno fatto tremare il regime degli Ayatollah. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: E dunque, questione cruciale per la tenuta dell'intesa, l'abbiamo sentito, in Libano, ancora raid delle forze israeliane, mentre in Cisgiordania ci sono stati nuovi attacchi dei coloni. La corrispondente.
5: L'attacco in piena notte, i coloni si sono avvicinati alle moschee in due villaggi a nord di Ramallah, in Cisgiordania. Hanno dato fuoco all'ingresso, poi i muri imbrattati con slogan razzisti che incitano all'odio. Non è mancato uno scontro con gli abitanti dei villaggi che hanno cercato di fermare i coloni. Solo dopo sono arrivate le forze israeliane per disperderli. In un altro villaggio, proprio i militari israeliani questa mattina hanno sparato proiettili di gomma contro palestinesi che manifestavano contro un insediamento illegale. La violenza dei coloni da quasi 3 anni segna la quotidianità di molti villaggi in Cisgiordania senza un reale ed efficace intervento da parte delle forze israeliane. Ad alimentare anche la difesa degli insediamenti illegali sono anche esponenti del governo israeliano, come quelli di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir. Sul fronte libanese invece, anche oggi Israele, con dei raid mirati, ha colpito alcune zone del sud del paese. Attacchi che, secondo l'esercito israeliano, servono per eliminare delle minacce dirette. Ma resta la tensione, anche in previsione della firma dell'intesa venerdì tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: E il Papa ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Iran e Stati Uniti, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale, un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina.
6: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: E sul terreno ci sono ancora attacchi incrociati, raid russi in diverse aree dell'Ucraina, almeno 8 morti e 25 feriti. Mosca dichiara di avanzare sul campo e di avere preso il controllo della città di Kutskova nel Donetsk. Kiev continua a colpire infrastrutture energetiche russe, l'ultimo attacco con droni nella città portuale di Novosorosk, importante hub sul Mar Nero. Di Ucraina e Iran, l'abbiamo detto, si parla al G7, a cui sta partecipando per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
7: Sì, siamo in attesa di trasferirci nell'hotel dei leader, dove Giorgia Meloni terrà fra circa 2 ore una conferenza stampa per la fine dei lavori. Questa mattina lavori concentrati sul tema dell'intelligenza artificiale. La Premier al tavolo dei 7 ha ribadito che è necessario lavorare per una tecnologia centrata sull'uomo e lanciato un altro spunto di riflessione sul tema del vero e del verosimile, della distinzione di ciò che è vero da ciò che è creato artificialmente. Ieri lo ricordavate sul tavolo il dossier Ucraina. Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente, la linea di Giorgia Meloni, che ha auspicato un confronto fra Putin e Zelensky come obiettivo. Bene l'accordo in Medio Oriente, sia l'inizio per una pacificazione in tutta la regione, il pensiero della Premier. E ieri c'è stato l'atteso riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori, con uno scambio anche di battute scherzose. Siamo sempre stati amici, le parole della Presidente del Consiglio. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
0: E fondamentali sono le conseguenze economiche delle guerre, in particolare l'impatto sui costi dell'energia. La riapertura dello stretto di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio, $76 quello americano, $78 quello europeo. Tuttavia il prezzo non ha mai toccato i livelli temuti a inizio conflitto. Sulla piena ripresa dei flussi però restano molte incognite. Abbiamo sentito l'analista Gian Claudio Torlizzi.
8: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti a rientrarvi una volta che hanno consegnato la merce.
9: La chiusura di Hormuz ha fatto sì che il petrolio trovasse altre rotte?
8: Sì, paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi hanno intrapreso e stanno intraprendendo investimenti importanti sulla rete infrastrutturale per bypassare Hormuz, e questo indica una bassa fiducia su un ripristino totale dei flussi.
9: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di $200-300 al barile.
8: Per tre ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown energetico da parte della Cina. E tre, per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
9: I prezzi, secondo lei, torneranno a livello pre-guerra?
8: Potrebbero tornare a livello pre-guerra perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. In questa fase, questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
9: Francesca Capannolo, GR1.
0: Sono le 13:10 su Radio 1, siamo al confronto politico tra i partiti che vede al centro il tema dei migranti dopo il via libera ieri al decreto di rimpatri volontari. Questa mattina intanto stralciate 4 norme dal decreto accise che ora dovrà tornare al Senato.
10: Per Fratelli d'Italia il decreto rimpatri volontari è un tassello fondamentale della politica sull'immigrazione del governo. Carlo Fidanza.
11: Con il nuovo regolamento sui rimpatri avremo rimpatri più efficaci, decisioni valide per tutti i paesi europei.
10: Un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza per Forza Italia, che parla di coerenza con il lavoro svolto dal ministro degli esteri Tajani. Soddisfatta anche la Lega, le prese intanto con una riorganizzazione interna su cui Matteo Salvini spiega lo statuto non cambia e il partito avrà una cabina di regia. Dall'opposizione PD, 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Centrosinistra all'attacco dell'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Decisione arrivata dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto lavoro in corso per l'Alleanza Progressista, con Maria Elena Boschi, Italia Viva, che minimizza l'assenza di Renzi dalla foto dei leader.
12: È normale che i leader dei partiti di sinistra, della coalizione di centrosinistra, possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, che però possono portare a individuare un programma comune.
10: Alessandra Allegra, GR1.
0: La cronaca con una novità nell'inchiesta della Procura di Milano sugli italiani che durante la guerra nella ex Jugoslavia avrebbero pagato decine di milioni di lire per uccidere civili a Sarajevo.
13: Un silenziatore, c'è una foto di lui accanto a un'attrezzatura tecnica, immagine giudicata dagli investigatori significativa. È l'esito di una perquisizione nella casa di uno dei 4 indagati con l'accusa di aver pagato per uccidere civili dalle alture sopra Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. 64 anni, vive nella provincia di Alessandria. L'accertamento è partito da quanto avevano raccontato la ex moglie e la ex compagna. Quest'ultima aveva riferito che l'uomo, dopo aver visto un film di guerra, si era svegliato di soprassalto nella notte e le aveva detto che in passato aveva sparato ai musulmani assediati nella capitale bosniaca. Le aveva parlato del silenziatore, di una foto usata come lascia passare, dove aveva anche segnato le sue vittime. Sentito dai pubblici ministeri, non aveva risposto alle domande. Intervistato in precedenza, aveva ammesso di aver preso parte ai combattimenti, ma in una formazione paramilitare serba. Si è inventato tutto, aveva poi dichiarato la sua avvocata dopo la convocazione dei magistrati. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Udienza di convalida del fermo del 17enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere della zia Chiara Guerra a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.
14: È ancora in corso l'udienza di convalida del fermo del minorenne di 17 anni che ha confessato l'omicidio di sua zia. Oltre le 20 coltellate, anche il tentativo di bruciarne il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17, che l'ha poi gettata nel Malghera, il canale che attraversa San Stino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua. Testimoni hanno raccontato di frequenti litigi fra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo, per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà con la mamma e il papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo, dove aveva nascosto il corpo della zia. Simona Decina, GR1.
0: Incidente mortale sul lavoro a Binasco, alle porte di Milano. Un operaio di 30 anni, dipendente di un'azienda di raccolta dei rifiuti, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. In corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Arrestata a Bologna un 16enne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nell'abitazione e nel telefono del minore sono stati trovati simboli riconducibili all'ideologia sia suprematista sia jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il ragazzo è stato trasferito in una comunità di prima accoglienza ad Ancona. La scomparsa, 87 anni, di Carlo Ginzburg, tra i più eminenti storici e saggisti italiani. Figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori ed intellettuali antifascisti, il suo nome è legato allo sviluppo della cosiddetta microstoria.
15: Io ero studente a Pisa, 19 anni, e ho pensato, sì, non è la persecuzione della stregoneria che voglio studiare. Sono gli uomini e le donne accusati di stregoneria.
16: Carlo Ginzburg e il concetto di microstoria, dal grande evento agli effetti su uomini e donne che ne sono coinvolti. Nato nel 39 a Torino, la primissima infanzia in Abruzzo con i genitori al confino, Leone e Natalia Ginzburg, da quelle storie ascoltate da bambino, diceva di aver sviluppato l'interesse per la cultura popolare, trasformando lo storico in un investigatore di eventi, sulle tracce dei grandi dipinti di Piero della Francesca o del Sabba e i processi di stregoneria, ma anche il processo Calabresi, che aveva condannato Adriano Sofri, con il quale aveva studiato alla Normale di Pisa. Ginzburg, docente a Bologna, ma anche ad Harvard, Yale, Princeton, e i suoi saggi tradotti in 20 lingue.
15: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta di capire tutto e subito. Bisogna invece far valere la fecondità dello sguardo di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
16: Miriam Mauti, GR1.
0: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a 95 anni. Si svolgeranno domani alle 16.30 nella Basilica di San Pietro, aperta la Camera Ardente al Pontificio Seminario Romano Minore. Ruini è stato presidente della CEI, figura di riferimento dei conservatori ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili dall'eutanasia alla fecondazione assistita. Siamo ora all'esame di maturità che parte domani, c'è la prima prova per oltre 500.000 studenti tra novità, tototracce e riti scaramantici.
17: Dal cornetto napoletano fino ai portafortuna, tra gli oltre 500.000 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta della maturità c'è anche chi si affida alla scaramanzia, ma per il 58% degli studenti l'esame è una tappa significativa della propria crescita, secondo uno studio del Censis, e per oltre 62% dei diplomati tra i 18 e i 24 anni è un passaggio all'età adulta. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla denominazione: non si chiamerà più esame di Stato ma maturità. Centrale sarà la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto e farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità riguarda le commissioni, che passeranno da 7 a 5 membri. E intanto domani, per il tema di italiano, gli studenti sceglieranno una tra le 7 proposte e sul web impazza il tototracce, tra i più quotati D'Annunzio e gli 80 anni della Repubblica. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il meteo. Temperature in salita, malgrado qualche temporale e instabilità a ridosso dei rilievi, gran caldo su tutto il paese.
18: Mancano ancora 4 giorni all'inizio dell'estate, ma è in arrivo quella che può essere considerata la prima vera ondata di calore stagionale. Per effetto dell'anticiclone africano previsti nel fine settimana, picchi di temperatura che potranno avvicinarsi ai 40 gradi. Domani, bollino arancione per rischi legati all'afa a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Bollino giallo in altre 12 città, maggiore Stefania De Angelis, aeronautica militare.
19: Un promontorio africano porta sì a bel tempo, ma anche aria molto calda, in particolare sulla Toscana, il Lazio, ancora nell'interno della Sardegna. Da domani verranno interessate un po' tutte le regioni tirreniche, con temperature che andranno oltre i 35-37 gradi, soprattutto nelle grandi città. È un'ondata di calore che è destinata a proseguire nel weekend, ma probabilmente anche per la settimana prossima.
18: Caldo di giorno dunque, ma anche dopo il tramonto, con le cosiddette notti tropicali, che renderanno più difficile il sonno, in special modo nei grandi centri urbani come Milano Milano e Roma, dove le minime saranno abbondantemente sopra i 20 gradi. Daniele Morgera, GR1.
0: La musica con l'atteso ritorno di Lewis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Il cantatore di Glasgow che tre anni fa aveva preso una pausa dalle scene per motivi di salute legati alla sindrome di Tourette, si esibirà questa sera a Milano, unica data italiana. Il concerto nell'arena di Rho per la rassegna Fiera Milano Live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Patrizio Gotti e Massimo Vasciaveo. Tra poco lo sport, il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
20: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
21: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
27: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: GR1 Sport.
18: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, dai mondiali ovviamente. Quattro partite si concluderà la prima giornata della fase a gironi. Brillano le grandi stelle, le meraviglie di Mbappé e Messi fanno il giro del mondo e gli occhi ora sono tutti su chi può rispondere loro, ovvero Cristiano Ronaldo col suo Portogallo, il più atteso dei pochi esordi in programma ormai rimasti.
28: Sul palcoscenico mondiale è arrivato il momento del debutto iridato assoluto sia per Fabio Cannavaro da CT sia per il suo Uzbekistan. 36 anni dopo l'indipendenza e dopo 7 tentativi andati a vuoto, i lupi bianchi dell'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale sono riusciti a approdare alla fase finale della Coppa del Mondo. Appuntamento alle 4 della notte italiana a Città del Messico con la Colombia. Nello stesso gruppo K, prima alle 19 a Houston, inizia l'ultima avventura mondiale di Cristiano Ronaldo, 41 anni compiuti a febbraio. Col suo Portogallo CR7 troverà la Repubblica Democratica del Congo, che ai mondiali partecipò in Germania nel 1974 scrivendo tra l'altro un paragrafo dell'infinito romanzo del calcio nella partita col Brasile, ma questa è una storia a parte. All'epoca, per volere del generale Mobutu, che aveva preso il potere con un colpo di stato, il paese si chiamava Zaire. dire. Poi nel 1997, con la destituzione del dittatore, la nazione subsahariana tornò a essere Repubblica Democratica del Congo. I mondiali di calcio servono anche a questo, a ripassare storia e geopolitica. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
1: E manca all'appello anche il gruppo L, c'è Panama Ghana all'1 di notte, italiane prima alle 22, le due favorite del raggruppamento, una delle partite di maggior livello dell'intera fase a girone. A Dallas c'è Inghilterra-Croazia, attesa per i big in campo e qualche preoccupazione per l'ordine pubblico.
3: Sfilano alla Texana cavalli e carrozza, numerosissimi e colorati i croati che hanno invaso pacificamente per ora il centro di Dallas. Il sole è basso ma ancora caldo, contribuisce ancora di più all'atmosfera un po' western, ma si spera che la sfida all'OK Corral sia solo quella calcistica nello stadio di Arlington. Il clima resta di festa nell'incrocio pericoloso tra due delle tifoserie più temute d'Europa. Ben spilla birre nel suo pub sulla Commerce Street e osserva dalle ampie vetrate. Sì, c'è più polizia in giro rispetto al solito, sorvegliano in modo discreto. Ma devo anche dirti che ieri sera inglesi e croati hanno visto insieme la partita qui da noi e non abbiamo avuto alcun problema. Con i tre leoni sulla maglia, David da Manchester rivela le sue speranze calcistiche e non solo. Mi auguro che inglesi e croati si comportino come gli scozzesi, che sono sempre molto corretti. Sì, è il momento giusto per riportare il calcio a casa. Thomas Tuchel è un grande allenatore, andremo molto avanti. Calottina da pallanuoto a scacchi di ordinanza. Neno, assieme a suo figlio, arriva da Osijek, profondo est della Croazia. Il calcio non è politica, non è razzismo. Poi basta un nome e il loro volto si illumina.
4: Luka Modric.
5: È il professore.
3: Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
1: E la nazionale italiana alla finestra dei mondiali in attesa dell'imminente rifondazione, date e sedi dei prossimi impegni in casa di Nations League Italia-Belgio del 25 settembre. Si giocherà a Roma con la Turchia il 5 ottobre invece a Bologna. Per il mercato sfuma definitivamente l'ipotesi Italia per Bernardo Silva, è ufficiale al Real Madrid. Pallavolo a Pasig City nelle Filippine, seconda settimana, quinta partita di Nations League per le azzurre di Velasco, arriva una quarta vittoria netta nella competizione, a farne le spese la Repubblica Ceca, 3-7-0. Infine il tennis, Lorenzo Sonego ripescato per il forfait di Kyrgios, tra poco in campo sull'erba di Halle in Germania, avversario l'americano Shelton in palio gli ottavi di finale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it.
29: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
0: Ah, ma anche quest'anno c'è il Mangiarischi.
5: Hai sentito che cantante lirico Duccio Pasqua?
0: Quale?
5: È questo che ha fatto lo speakerino iniziale.
0: Chi è?
5: Un'estate al dente.
0: Ma chi è? Chi è? Note al dente.
5: Sì, è Max Dedo. Ciao Max Dedo, come stai?
0: Benvenuto.
5: Tutto bene?
0: Benvenuto.
5: Oggi è tutto così, no?
0: È tutta
5: una puntata sull'ego, diciamo.
0: Sì, Max Lego.
5: Max Lego, esatto.
0: Sì, buongiorno Max Dedo.
5: Buongiorno Duccio Pasqua.
0: Buongiorno a
5: come
0: tutti.
5: Come state?
0: Noi Ducci Pasqua.
5: Sì,
0: molto
5: voi.
0: Bene. Voi Max
5: Molto
0: Dedi?
5: Bene, grazie.
0: Bene, bene. Come va? Che avete fatto di recente?
5: Abbiamo riposato, Duccio. Riposato. Siamo andati a vedere un concerto.
0: Addirittura.
5: Ieri sera, molto bello.
0: Sì.
5: Mi ha invitato il mio amico Duccio Pasqua a vedere questo concerto.
0: Vedi. Quante
5: abbiamo
0: storie.
5: Visto il maestro... Il maestro, nostro amico, che insomma non si può nominare,
0: no.
5: Un grande maestro poi sveleremo in queste puntate.
0: Certo. Vabbè, ma quelli sono i segreti che insomma voi musicisti.
5: Esatto.
0: Sì. Allora, 335-699-2949 sono già tanti i nostri ascoltatori che prima dell'inizio del Mangiarischi già scrivono.
5: Scrivono tutti.
0: Che cosa vorranno?
5: Chissà.
0: Salutiamo Gaetano da Macerata.
5: Ciao
0: che
5: Gaetano.
0: Ci manda un saluto e insomma noi lo incontreremo tra pochi giorni con Martino.
10: Rai Radio 1 Sport.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangia dischi.
3: Ciao Matteo.
4: Ciao Duccio Pasqua, quanto Ciao. Tempo?
3: Veramente, saranno minuti. Sì. Saranno minuti. Mestre, Luca da Mestre propone la balalaica. Siamo qui.
4: Non è la balalaica.
3: È un charango, dice Adriano.
4: Che bello il charango.
3: È uno zither, dice Lorenzo.
4: Non è nemmeno uno zither.
3: Vabbè, corda pizzicata o percossa? Ci chiedono.
4: Si può suonare in due modi.
3: Sì.
4: Pizzicando e percuotendo.
3: Ah, bravo, confondi le idee, bravo, è Paola che ce lo chiede. E va bene, comunque c'è anche un ascoltatore, Antonio da Bologna, che ci manda una foto del suo mangiadischi.
4: Vero?
3: Vedi?
4: Bello?
3: Quindi, sì. E quindi dai, siete con noi e ci fa molto piacere. Marco da Celleno, in provincia di Viterbo, dice che è un clavicembolo, visto che deriva dalla cetra.
4: Mi è piaciuto il clavicembolo.
3: No, vabbè, ogni tanto.
4: È un misto tra un embolo e un clavicembolo.
3: No, vabbè, e ogni tanto anch'io. Prendo così delle cosiddette top. Le toppe. 335-699-2949, grazie per i vostri tanti messaggi. Torniamo a musicultura, perché è il momento di ascoltare un'altra delle vincitrici che venerdì e sabato si esibiranno sul palco dello Sferisterio. Lei è Rosita Brucoli, dice una cosa molto interessante, che è cresciuta ascoltando Mina e Caparezza.
4: Ah. Pensa che così mondi
3: distantissimi.
4: E in mezzo cosa c'era?
3: In mezzo c'è lei, che ha trovato una via di mezzo tra queste due identità.
4: Sono curiosissimo.
3: Anche lei è di origini pugliesi, e poi è cresciuta e si è evoluta artisticamente a Torino, e questa canzone si intitola Agente. Rosita Brucoli. Agente.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran. Bloomberg pubblica il testo dell'accordo, ma Teheran smentisce. Cecilia Rinaldini.
3: Il memorandum in 14 punti comprenderebbe la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. La Repubblica Islamica non produrrà mai armi nucleari, mentre il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato in modo adeguato in una seconda fase. Nell'accordo finale, si legge nel documento diffuso da Bloomberg, Teheran congelerà il proprio programma atomico allo stato attuale, mentre Washington si impegnerà a non imporre nuove sanzioni contro l'Iran e a non rafforzare il proprio dispositivo militare nella regione. Gli Stati Uniti garantiranno un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati. Da Teheran, l'agenzia stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, bolla il testo diffuso come inesatto e lacunoso, e Trump specifica: il memorandum d'intesa con l'Iran non è definitivo, nessuno sa esattamente cosa contenga, ma è molto solido, dice il tycoon, e chiosa: se non mi piace e se non si comportano bene, torneremo a lanciare bombe.
2: Il capo della Casa Bianca ha parlato dei piani in Francia, dove si svolge la terza e ultima giornata di lavori del G7, incentrata su crescita economica e intelligenza artificiale. Nel documento finale del vertice è stata espressa soddisfazione per l'intesa raggiunta tra USA e Iran e confermato il sostegno all'Ucraina. E Giorgia Meloni dal G7 ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extraeuropei che soggiornano irregolarmente in Europa. Sentiamo un passaggio.
4: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
2: Sull'intelligenza artificiale è intervenuto il presidente Mattarella al 19° simposio Cotec Europa a Venezia. Il cambiamento che porta e porterà non va demonizzato ma governato. Dal capo dello Stato anche il monito per il rischio di disuguaglianze, un tema che interpella in profondità le nostre democrazie, ha detto Mattarella, un affascinante strumento che offre nuove opportunità ma che presenta anche rischi. Esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, queste le parole di Papa Leone sul cardinale Camillo Ruini, e sarà proprio il pontefice a officiare domani pomeriggio a San Pietro i funerali del cardinale scomparso ieri a 95 anni nel Pontificio Seminario Romano Minore, allestita alla Camera Ardente. Emiliano di origine, Ruini è stato presidente della CEI e vicario di Roma, espressione della Chiesa dei valori non negoziabili dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La cronaca, incidente sul lavoro in provincia di Milano, la vittima è un operaio assunto da pochi giorni.
5: È rimasto schiacciato contro un pilastro dal camion della ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti, vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina a Binasco, Interland milanese, un uomo di 30 anni, di origine marocchina. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava facendo manovra e ha urtato un pilastro in cemento che sarebbe poi caduto addosso all'operaio mentre stava caricando il materiale da smaltire. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Nel 2026, secondo i dati INAIL, la Lombardia si conferma la regione italiana con il più alto numero di denunce di infortunio e si conta un decesso sul lavoro ogni 3 giorni. La CGIL Lombardia, in un comunicato sindacale, richiama l'attenzione al settore dell'igiene ambientale, dove i lavoratori operano tra mezzi pesanti e strutture che richiedono verifiche costanti. Per questo nessuna procedura può essere trascurata. Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Un'ultima ora per informarvi che la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 i treni cancellati, mentre sono 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Siamo alla musica con l'atteso ritorno di Luis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Britannico, questa sera a Milano, l'unica data italiana del tour europeo.
0: Tre anni fa i sintomi della sindrome di Tourette lo avevano costretto a fermarsi a causa di tic e spasmi improvvisi. Fu il pubblico del Glastonbury Festival a proseguire cantando in coro la sua...
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Sicurezza energetica e riduzione delle dipendenze da fornitori esterni sono alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione odierna del G7 di Evian, che punta a rafforzare la cooperazione sulla catena di approvvigionamento di terre rare e minerali strategici. A margine del vertice, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran e ribadito che il memorandum che sarà firmato in Svizzera non è un accordo definitivo. Durante un incontro con il presidente egiziano Al-Sisi ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti se Teheran non si comporterà bene. E l'Italia riapre l'ambasciata a Teheran. Ad annunciarlo alla Camera è stato il ministro Tajani. Venerdì rientreranno nella capitale iraniana l'ambasciatrice e il personale diplomatico, insieme a quello dell'Istituto per il Commercio Estero. Nonostante i segnali di distensione, i mercati finanziari restano cauti. Allora sentiamo come stanno andando le borse con Federico Simonelli in diretta da Milano.
4: Sì, la prospettiva di una ripresa dei commerci Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record della borsa di Milano, ma oggi le piazze finanziarie europee sono poco mosse. Quella di Milano in questo momento fa più 0,05, Londra e Francoforte e Parigi invece sono sotto la parità. Le banche continuano a salire a Piazza Affari, Unicredit che ieri ha guadagnato 4% dopo il no della Germania all'acquisizione di Commerzbank, oggi guadagna quasi 2 punti. Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent a $79.50. Wall Street ha aperto positiva. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi, che rimarranno presumibilmente fermi, della Fed, guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Linea a voi.
3: Ancora economia. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione in Parlamento ha illustrato i contenuti del piano strategico del gruppo e presentato un bilancio positivo dei primi mesi dell'anno tra vendite e produttività. Le sue parole.
5: In Italia nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono cresciute di quasi il 15%, con un aumento della quota di mercato di quasi 1,5 punti. Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
3: Nasce la piattaforma unitaria di CGL, CISL e UIL su rappresentanza e modello contrattuale. L'obiettivo è arrivare a un accordo quadro con le principali associazioni datoriali. Tra i temi al centro della proposta: crescita dei salari, lotta al dumping contrattuale, sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione dei dipendenti. Un monito sull'intelligenza artificiale arriva dal presidente Mattarella, intervenuto al 19° simposio Cotec Europa.
6: È un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro quello che il presidente Mattarella lancia dal Cotec di Venezia. L'invito è a non demonizzare il processo tecnologico, ma a valutare con attenzione il quadro in cui si realizza. Il rischio, riflette il capo dello Stato, è che l'IA accresca le diseguaglianze a causa della concentrazione del suo controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
7: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
6: Non ridurre le persone a un processo automatizzato, come ha scritto Papa Leone nella sua ultima enciclica, diventa dunque per Mattarella fondamentale. Nessun paese, sottolinea, può pensare di affrontare da solo una delle grandi prove del nostro tempo.
7: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
6: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: La cronaca con il caso di Rami, morto cadendo dallo scooter al termine di un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano nel novembre del 2024. Ridotta in appello da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 6 mesi la condanna con rito abbreviato per resistenza a pubblico ufficiale per l'amico che guidava la moto. Fares Busidi ridotto da 2.000 a 1.000 euro anche i risarcimenti per i militari. Il meteo: in arrivo un'intensa ondata di caldo, nel weekend previste temperature fino a 40 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni il caldo africano durerà diversi giorni con condizioni afose e un elevato rischio di bollino rosso per molte aree del paese. I cambiamenti climatici e l'eccessivo riscaldamento dell'acqua del mare, tra gli altri effetti negativi, provocano lo sbiancamento dei coralli. Valerio Penna è andato a Ustica, una delle località in cui Mare Vivo ha avviato un progetto coordinato da Tatiana Geloso per monitorare la salute di una specie di corallo.
0: È un po' come se fosse l'architetto di una nostra barriera corallina, ma la Cladocora cespitosa, unico corallo biocostruttore del Mediterraneo.
2: RAI Radio 1 Sport.

che ci è rimasta addosso. Come faccio a sopportare ogni domani, domattina? E come

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, dopo la stesura di un documento finale su Iran e Ucraina, Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7. Linea all'inviato Gavino Moretti.
3: Sì, è il momento delle conferenze stampa finali. In questo momento sta parlando il presidente francese Emmanuel Macron, che ha la presidenza di turno del G7, e Macron ha detto questa volta di nuovo il G7, i sette paesi più industrializzati, sono di nuovo mobilitati a fianco dell'Ucraina. Questo perché il documento finale da tutti e sette firmato prevede un aumento del sostegno militare a Kiev, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea, e poi si prevede anche un possibile aumento delle sanzioni sul petrolio e il gas russo. Questo sempre per aumentare le pressioni sul Cremlino, convincere il presidente russo Putin a fermare la guerra contro l'Ucraina. Poi c'è l'altro punto, la situazione in Medio Oriente. Ne ha parlato a lungo il presidente americano Trump, che ha detto è stato un ottimo vertice questo del G7, gli alleati mi chiedevano di come liberare lo stretto di Hormuz, questo farà parte dell'accordo che aveva firmato venerdì in Svizzera, la libera circolazione nello stretto senza pedaggi. E poi altro punto dell'intesa con l'Iran, Teheran non avrà l'arma nucleare. Per ora da lì nello studio.
2: Al G7 Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extracomunitari irregolari. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, ha sottolineato la Premier, perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andremo avanti. Quindi Giorgia Meloni è tornata anche sulla relazione tra Roma e Washington.
4: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
2: È il tema dei migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito fra i partiti.
5: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri avvenuto ieri a Montecitorio e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega, che dice la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza, e sulla riforma elettorale il vicepremier Tajani spiega non ci sono le preferenze, il testo presentato dalle forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Il PD va all'attacco anche della legge elettorale, che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD, AVS e 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice: farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR1.
2: Treni alta velocità in tilt, circolazione sospesa da stamattina sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, ha sottolineato in una nota il gruppo FS. Diversi convogli hanno subito ritardi fino a 3 ore, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione, il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libero definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Il principe Harry, figlio minore di Re Carlo, porterà i suoi 2 figli nel Regno Unito il mese prossimo. Non succedeva da anni. Il duca di Sussex vive con la sua famiglia negli Stati Uniti dal 2020 e i rapporti con il padre e il fratello William si sono progressivamente deteriorati. Harry ha incontrato Carlo lo scorso settembre e dopo quasi 2 anni l'occasione per tornare in Gran Bretagna legato agli Invictus Games, evento sportivo per i militari feriti da lui fondato. E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
6: L'Italia in diretta.
7: Eccoci qua, di nuovo con voi, 17:05 minuti, Germana Bizzolari
8: e Claudio De Tommasi, pieno di fogli, come al solito.
9: RAI Radio 1 Sport.

dato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da arredare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

più sei bianco, sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura una notizia di cronaca: la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco, è ricoverata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti con Simone Zazzera, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, è stato proprio l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a confermare la notizia. Lo sentiamo subito.
5: Overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno.
4: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale, è arrivata in pronto soccorso poco dopo le 13 con un'ambulanza per trattare l'intossicazione da farmaci. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica, è ancora in osservazione, probabilmente sedata, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Con lei ci sono il figlio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che dopo la chiusura delle indagini è ora in attesa della decisione sul suo eventuale rinvio a giudizio. E c'è anche il marito, Giuseppe, che da giorni era preoccupato proprio per le condizioni della moglie. È sempre su internet a guardare quell'onda di fango che ci è venuta addosso, ha detto ad alcuni colleghi. Il riferimento non è tanto alle accuse contro il figlio quanto ai commenti carichi di offese ricevuti via social.
3: E noi adesso andiamo all'estero, al G7 di Evian, al centro l'accordo Stati Uniti, Iran e l'Ucraina. Stasera la conclusione con una cena nella reggia di Versailles.
6: Il padrone di casa, Emmanuel Macron, loda i risultati sull'Ucraina. Un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi elogia l'accordo fra Iran e Stati Uniti, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso Hormuz. A Macron fa eco Trump. Il G7 è stato un grande successo, esulta su Truth il capo della Casa Bianca, dopo aver tenuto un punto stampa in cui ha parlato del memorandum con Tehran, l'ha definito solido eppure non definitivo, un muro contro il nucleare, mentre quello di Obama era stupido, ha detto, tornando ad avvertire l'Iran: se non si comporterà bene, torneremo a bombardarlo. Dal Medio Oriente arrivano segnali di fiducia: 3 petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto, oltrepassando il blocco navale statunitense, e l'Italia annuncia la riapertura dell'ambasciata a Tehran venerdì, giorno in cui è prevista la firma del memorandum in Svizzera, anche se poco fa Axios ha riferito che si starebbe valutando di siglare il testo da remoto già oggi, anziché di persona fra 2 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 la premier Giorgia Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente.
7: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per Giorgia Meloni, che a Evian conferma l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. La premier non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio-piccolo. Quanto al rapporto con Trump, abbiamo affrontato temi seri, abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice la Presidente del Consiglio.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
7: La politica interna nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia, avverte Giorgia Meloni, che rivendica la legge sul femminicidio e così parla di futuro nazionale.
8: Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo.
7: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha infatti cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. La carta prorogata però non sarà valida per l'espatrio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno, un guasto stamattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi di diverse ore. La circolazione è in graduale ripresa. L'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi residua instabilità. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
0: Nubi in aumento, a ridosso dei rilievi sia delle Alpi che dell'Appennino, con temporali che si attueranno nel corso della serata per poi riportare bel tempo. Le temperature sono in aumento già a partire da oggi sulle regioni del nord-ovest, Toscana, Lazio e Sardegna in particolare, ma da domani aumenteranno un po' su tutte le regioni che affacciano sul Tirreno con la presenza di ondata di calore, quindi punte nelle grandi città oltre i 37 gradi e caldo.
2: Rai Radio 1 Sport.

la bocca, l'ultimissima preghiera. Perle di rosario 24K. Che io sia maledetto che non ce l'ho fatta. Troppa la mia rabbia quando versa in faccia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Bentrovati anche quest'oggi da Dallas in diretta Rai Radio 1, 18 e 35 minuti. Un saluto da Guido Ardone al microfono e da Francesco Pionaglieri, che con Paolo Ranaldi ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi all'International Broadcasting Center. Ma naturalmente salutiamo anche chi ci accompagna da Roma, da Saxarubra alla torre di controllo, Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è Ombretta Conti ovviamente in regia, con Tony Tisi in redazione. Giornata non banale, perché si avvicina il primo giro di boa di questa fase a gironi. Infatti, con le quattro partite in programma nelle prossime ore, si sarà conclusa la prima giornata per tutti i gruppi. Tanto per riavvolgere il nastro, ieri giornata grandi firme, non potremo che ribattezzarla in questo modo, perché tra il tardo pomeriggio e la serata, anzi la notte italiana, dopo Mbappé, lo avete seguito in diretta su Rai Radio 1, e Haaland un po' più tardi, che a son di doppiette hanno trascinato rispettivamente Francia e Norvegia, è stata la notte inevitabilmente di Leo Messi, la sua tripletta, 16 reti nella storia dei mondiali, raggiungendo così Bino Klose, trascinatore, capitano della sua Argentina campione in carica, sesta partecipazione per lui. Perché dico tutto questo? Perché tra pochissimo sta per arrivare la sesta partecipazione in un mondiale di quello che è stato e continua ad essere probabilmente il suo antagonista per eccellenza, Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo tra 25 minuti, un po' meno, in campo a Houston contro la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un quasi esordio, unica partecipazione per la formazione africana nel lontano 74, ma si chiamava Zaire. Quella è una storia che poi si confonde con la politica, con una feroce dittatura. Magari proveremo anche a tornare più avanti. Giornata tutta texana con noi su Rai Radio 1, perché intanto vi dico che saremo con voi fino alle 24 con questa edizione di tutto il mondiale minuto per minuto. E dopo la partita delle 19 per l'appunto Portogallo Repubblica Democratica del Congo, ci sarà un'altra proprio qui a Dallas, altrettanto se non più interessante, anzi direi più interessante, perché alle 22, in questo caso per il girone L, scenderanno in campo Inghilterra e Croazia. Cerchiamo sempre di essere completi. Allora, visto che parlavo di giro di boa, nel cuore della notte italiana, e dunque a partire dall'una ancora gruppo L, Toronto, Ghana, Panama, e alle 4 del mattino in quel di Città del Messico, girone K ancora, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e così sarà completo anche il primo giro di esordi dei tre allenatori italiani, dei tre commissari tecnici italiani presenti a questo mondiale. Non è andata benissimo ad Ancelotti e a Montella, vedremo se il nostro capitano campione del mondo esattamente 20 anni fa riuscirà a fare qualcosa di diverso. Però noi adesso ci dedichiamo alla presentazione di Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Come da prassi, vi preannuncio che ascolteremo in radiocronaca il commento tecnico del nostro Giovanni Galli, al fianco della voce che vi racconterà la partita. Per la presentazione, le formazioni ufficiali Portogallo-Congo. Buon pomeriggio, ben trovato Giovanni Scaramuzzini.
3: Ciao Guido, in effetti hai detto bene, Messi chiama, e contro l'Algeria lo ha fatto per ben tre volte. A CR7 adesso la possibile risposta, tanto più che l'argentino ha raggiunto appunto Miro Klose a quota 16, ovvero nel prestigioso ruolo al momento di marcatore più prolifico ai mondiali. La sfida a distanza è in parità su un campo illustre, però per entrambi sesta presenza a una fase finale del mondiale, ma i lusitani pensano giustamente anche a Diogo Jota, tutti col braccialetto con su scritto il suo nome a quasi un anno dalla sua tragica scomparsa. Diogo Jota fa più che mai parte della comitiva portoghese, anzi è considerato da tutti il 27esimo giocatore. Il suo numero, il 21, è passato al suo grande amico Ruben Neves. L'altro Ruben Diaz, non al meglio, non sarà della partita, ma è comunque a disposizione a Houston. Il calcio d'inizio della gara è previsto tra poco per le ore 12 locali. Caldo e umidità con minaccia di pioggia la fanno da padroni. Il miglior piazzamento proprio del Portogallo nella fase finale di un mondiale continua a essere rappresentato dal terzo posto di 60 anni fa in Inghilterra. Era il Portogallo della Perla Nera Eusebio, ovvero il giocatore simbolo dell'intero movimento prima dell'avvento di Cristiano Ronaldo, giunto appunto al sesto mondiale a 41 anni. CR7 corre spedito verso il gol numero 1000 e magari verso qualcos'altro che vale molto di più, come proprio Messi ha imparato sparato in Qatar. Di fronte c'è la Repubblica Democratica del Congo, nome lungo quanto l'assenza dall'unico mondiale disputato 52 anni fa, quando si presentò in Germania col nome di Zaire e con l'ombra ingombrante del sanguinario presidente, il dittatore Mobutu. La distinta ufficiale iniziando dal Portogallo. Lo schema è il 4-2-3-1. Tra i pali c'è Diogo Costa, gioca nel Porto, linea difensiva a 4, c'è l'ex Juve João Cancelo, milita nel Barcellona. La coppia di centrali è formata da Araújo, gioca nel Benfica, e da Veiga, che milita nel Villarreal, campionato spagnolo. A sinistra giostrerà Nuno Mendes, gioca naturalmente nel PSG, e del PSG è anche la coppia di centrocampisti in mediana, João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Nedo, rispettivamente. Bernardo Silva, da oggi giocatore del Real Madrid, ex Manchester City, del Manchester United, e Bruno Fernandes del Chelsea. E Pedro Nedo, in avanti c'è lui, CR7, il capitano naturalmente del Portogallo. Risponde la Repubblica Democratica del Congo, qui lo schema è un prudente 3-5-2, ma potremmo tranquillamente definirlo 5-3-2. Davanti al portiere Mpasi, milita in Francia, nel Le Havre ci sono Capuadi, gioca in Polonia, nel Wizard Lodz, il capitano Mbemba, che gioca nel nord della Francia, nel Lille. Tuanzebe invece, l'altro difensore centrale, milita nel Burnley, in Inghilterra. A centrocampo, ma soprattutto in difesa, sulle fasce a destra Wan-Bissaka del West Ham, a sinistra Masuaku, milita in Francia, nel Lens. In mezzo Moutous Sami della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene, le mezze ali Mukau e Edo. Kayembe in avanti, accanto a Bakambu c'è Wissa che milita nel Newcastle. Bakambu che invece è un punto di riferimento per il Betis di Siviglia. Commissari tecnici Roberto Martinez, lo spagnolo che guida il Portogallo, e Sébastien Desabre che invece guida la formazione del Congo, e un francese, Abdul Rahman Al-Tassim del Qatar, e il direttore di gara è in linea nuovamente a Dallas.
2: E grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Diamo subito il benvenuto in trasmissione, anzi il bentrovato, a una delle nostre voci di questo mondiale Maxi Nordamericano 2026. Giovanni Galli, buon pomeriggio a te.
4: Sì, buon pomeriggio a tutti.
2: Giovanni, avremo modo qua. Poi avrete con Giovanni Scaramuzzino anche in radiocronaca di sviluppare i vari temi della partita, però una cosa mi colpiva, io poi guardo molto a questi aspetti, sembra che il calendario si sia divertito a metterci un po' lo zampino, perché come dicevo in apertura, come confermava Giovanni, quasi a preparare Cristiano Ronaldo, non che avesse bisogno di ulteriori motivazioni, però ieri i big si sono scatenati, soprattutto il suo omologo, il suo alter ego, diciamo ulteriore benzina, e questo sesto mondiale, direi ultimo, ma poi mai dire mai, tu mi insegni, a questo punto vuole provare a viverlo da protagonista. Portogallo che ha un tasso tecnico elevatissimo, non ha grandi successi, grandi risultati alle spalle, la Nations del 25, però insomma mettiamolo in una buona seconda fila avanzata nella griglia di partenza, dai.
4: Sì, perché comunque è una squadra che ha cultura calcistica, ha probabilmente il miglior centrocampo di questo mondiale, ha davanti il cannibale, io mi sento di doverlo definire così, perché è un giocatore che insegue sempre un risultato, insegue sempre un obiettivo, la sua 41 anni non contano, perché bastava vedere adesso le immagini del riscaldamento, non ha un filo di grasso, gambe tiratissime, il volto tirato da quello che qualcuno sta sfidando da un'altra parte del continente in questo momento, ma lui ci sta, la sfida per lui è proprio benzina, no? Per cui se tanto già

0: piaccia un po' il ciclismo, il nuoto, insomma, fate un po' voi. Giovanni resta lì, a tra pochissimo continuiamo a presentarvi questa sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, più sulla sponda lusitana, con un allenatore italiano che ha messo alle spalle già diversi anni di esperienza proprio da quelle parti, l'ultima stagione in quel di Tondela, Serie A portoghese ovviamente. Cristiano Bacci, mister, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, Portogallo che si presenta un po' come spiegava Giovanni Galli, ricordavamo la Nations dello scorso anno, ricordiamo che però bisogna tornare indietro di parecchi anni per trovare un podio mondiale, c'è stato l'Europeo sì del 2016, non molto altro, mai oltre i quarti di finale. È chiaro che attorno a Cristiano Ronaldo però il CT Martinez ha tenuto l'impianto, quello sostanzialmente di questi anni, con una batteria di trequartisti, diceva benissimo Galli e chi potrebbe smentirlo, un centrocampo forse tra i migliori delle 48 partecipanti a questa edizione, mister.
1: Sono d'accordo, i due mediani del Paris Saint-Germain sono forse ora i più affidabili al mondo, perché sono giovani, hanno qualità e si conoscono molto bene. In generale è una squadra che si conosce bene, una squadra esperta, e unica cosa che io vedo è che hanno la pesantezza del pronostico, perché c'è grande aspettativa su di loro, soprattutto in Portogallo. Ecco, questo è una cosa forse negativa, che vale anche per il discorso di Ronaldo, perché sono un po' meno romantico io, secondo me gli anni passano, gli anni passano e l'aspettativa però rimane la stessa, quindi non sarà facile secondo me per lui.
0: Tra l'altro, andando un po' tra le pieghe delle statistiche che riepilogavo in questi minuti, intanto ha alle spalle un europeo clamorosamente a digiuno, se non ai calci di rigore, nelle reti realizzate, nei rigori trasformati poi dal penalty. Non ha mai segnato negli Stati Uniti, tra i 156 stati qualcuno insomma ha fatto i conti, e manca ancora quello sul suolo americano, ricordiamo che si gioca a Houston in Texas. Galli diceva condizione fisica impressionante, il calcio poco allenante che Ronaldo sta respirando in questi anni, mister, può essere un fattore da considerare secondo lei?
1: Ma io sono stato anche in Arabia, fra le altre esperienze, posso dire che invece il calcio arabo è un calcio in evoluzione,
0: all'Al-Hilal se dico
1: vista,
0: bene, no?
1: Sì. Dal punto di vista dell'intensità forse un leggermente inferiore all'Europa, ma insomma ci sono giocatori di qualità che innalzano soprattutto il livello. Lui è un professionista incredibile, quindi non lascia nulla al caso, ed è per questo che è ancora a livelli alti, anzi altissimi. Però ho detto questo perché io so bene là che si aspettano sempre da Ronaldo qualcosa di speciale, non sarà facile. Abbiamo visto che anche le partite scorse, ecco, c'è stato tanto equilibrio, quindi però è vero anche che Messi ha fatto 3 gol, quindi va bene anche il contrario. Io dico che in generale hanno questo favore del pronostico che non li aiuta.
0: Mister, un'ultimissima, perché lei parlava ovviamente di giocatori sempre attesissimi, ora non è che voglia fare paragoni, però l'attesa è sempre grande, e parlo anche della nostra Serie A per Rafa Leao, quello che è accaduto nella stagione rossonera nel suo complesso, insomma, lo sappiamo bene, e individualmente per il portoghese, futuro incerto, molto probabilmente lontano dalla Milano rossonera, anche qui mai dire mai, partirà dalla panchina, deve scrollarsi di dosso se ne avrà l'occasione, forse quell'indolenza, non sono solo parole mie, per carità, che a volte lo penalizza a fronte di un livello tecnico eccellente, senza ombra di dubbio, no?
1: Sì, non mi permetto assolutamente di usare questo termine.
0: Io mi sono permesso, mi prendo io la responsabilità, mister.
1: Lui è un giocatore che se fosse costante non sarebbe in difficoltà, perché in difficoltà lo è. Alterna momenti fantastici a partite scarse. Io credo che sia un problema mentale. Credo anche che la situazione nazionale, se Seleção possa scrollargli di testa quei dubbi e quelle mancanze che normalmente ha nel club. Sulla qualità del giocatore assolutamente
0: nulla da

0: Cioè,
1: me uno,
0: ci mancherebbe altro.
1: Chiaro, chiaro. L'unica cosa che secondo me non è una prima scelta neanche per entrare, ora come ora, perché ci sono giocatori che stanno meglio di lui in panchina.
0: E quindi Martinez potrebbe pescare anche altri nomi, certo, giusto.
1: Sì, perché secondo me, ecco, poi posso essere smentito, ma io la vedo così, ci sono loro due davanti.
0: I pronostici sono fatti per quello, mister, per essere smentiti, certo, il gioco che ci piace fare. Allora, Cristiano Bacci, abbiamo avuto pochi minuti perché siamo partiti con qualche minuto più avanti rispetto al solito, però noi la riprenotiamo perché crediamo che il Portogallo possa fare molta strada. Lei sarà il nostro lusitano di riferimento per questi mondiali, se ne avrà piacere, appuntamento ai prossimi giorni.
1: Volentieri.
0: Sempre su Rai Radio 1. Grazie mister Cristiano Bacci.
1: Volentieri, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei mister, andiamo subito in campo. A Houston si gioca girone K, Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Al microfono, come avete sentito, Giovanni Scaramuzzino con il commento tecnico di Giovanni Galli. Come da prassi, noi ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questo è tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto della prima frazione in diretta su Rai Radio 1.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La partita.
12: Da 007 a CR7, missione Houston. Non sarà un colossal, ma lo scenario, quello, è mondiale. Buonasera da Giovanni Scaramuzzino. Buonasera a e da Giovanni Galli. Ciao Giovanni.
13: Ciao Giovanni, a te buona serata. Siamo a vedere l'ultimo li chiamo, poi dopo ci sarà forse anche Kane, l'uomo copertina di questa partita.
12: Innegabilmente è lui, le squadre sono entrate in campo, la musica ci riporta agli anni 70, anni 80, Alan Parsons Project, le squadre si stanno schierando, sono tutti insieme, 26, tutti partecipano all'inno, ritengo che questo, Giovanni, sia una novità sicuramente interessante, positiva, si rende più partecipe le rispettive comitive.
13: Sì, è bellissimo intanto averli già tutti in campo, tutti in panchina, ma il momento più emozionante, lasciamelo dire, è quando sei in mezzo così e se ascolti l'inno della tua nazione.
12: Ed ecco, a proposito di inni, si comincia, le squadre sono schierate, ecco l'inno portoghese.

Le note della Portoghesa nel 1910 insieme al passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Ecco il nuovo inno che è stato appena ascoltato. Adesso il momento, questo è l'annuncio de Les Débuts Congolais, l'inno del Congo.

0: 20 giocatori del Congo su 26 sono nati fuori dalla loro nazione, quindi calcisticamente sono di approccio europeo. Adesso linea alla pubblicità, poi sarà partita.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Eccoci nuovamente alle 18.57, ora italiana a Houston, è quasi mezzogiorno, Portogallo e Congo sono pronti dopo lo scambio delle strette di mano e dei convenevoli di rito a giocare. E visto che abbiamo un minutino, caro Giovanni Galli, a me non ha sorpreso davvero, ma nel suo ultimo libro, tra tutti i grandissimi portieri, quest'anno sono i 100 anni della Fiorentina, Giancarlo Antonioni ha scelto te come numero uno titolare. Direi che è un'investitura di quelle veramente da VIP, top.
2: E questo mi fa enormemente piacere, perché sai bene quanto sia grande la tradizione dei portieri che hanno vestito questa maglia. Partiamo da Giuliano Sarti, partiamo da Costagliola, Albertosi, poi Toldo, Frei, insomma ci sono stati grandissimi portieri. Con Giancarlo abbiamo condiviso 9 anni, probabilmente ha avuto molto più tempo per poter apprezzare quello che era il mio contributo, però di questo, guarda, lo ringrazio veramente di cuore.
0: È il momento di tuffarsi nella sfida tra Portogallo e Congo, completo rosso per la formazione lusitana che schiera Diogo Costa in porta, una linea difensiva con João Cancelo, Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes, a centrocampo il duo del Paris Saint-Germain, in mediana João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, appena firmato per il Real Madrid, Bruno Fernandes e Pedro Neto, in avanti intoccabile Ronaldo, capitano chiaramente della formazione allenata da Roberto Martinez, Repubblica Democratica del Congo, Mpasi tra i pali, Capuadi, Capitan Bemba e Tuanzebe in difesa, poi gli esterni a destra Wan-Bissaka, a sinistra Masuaku, a centrocampo Mukau, Moussami e Edo Kayembe, in avanti accanto a Bakambuce, Wissa, Abdul Rahman, Ale Yassim, il direttore di gara della Federazione Qatariota. Fa caldo, c'è umidità, qualche scroscio di pioggia. Giocare a mezzogiorno, Giovanni.
2: Ah, guarda, a me è capitato al Mondiale in Messico giocare a mezzogiorno, ma poi a quell'altura con un caldo incredibile. Cioè non ti vedi neanche l'ombra per terra, perché il sole ce l'hai proprio a picco sulla testa, faceva caldissimo ed è oltretutto anche a mezzogiorno è qualcosa di molto molto difficile, però insomma qui siamo già in stadi diversi, coperture, aria condizionata, insomma cambiano, ecco, diciamo le cose da contorno.
0: Punto di forza del Congo è la difesa, ma io direi anche un altro particolare. Sono quasi 50 partite che De Sabre guida questa formazione e ha preso il posto di un certo Hector Cooper, lo ricorderete, allenatore dell'Inter. Questo vuol dire qualcosa, insomma, non è una squadra materasso il Congo, al di là di come finirà questa partita.
2: No, assolutamente. Poi dopo andiamo a vedere come si è qualificata. Insomma, ha fatto fuori il Camerun, ha fatto fuori la Nigeria, che storicamente, insomma, sono squadre, no, di un livello altissimo, soprattutto nell'area africana. E poi ha fatto fuori la Giamaica nello spareggio finale. Perciò sono qua con merito e io... credimi, tutte le squadre africane le prendo tutte con le molle, perché ho paura, no? Perché saranno sicuramente protagoniste.
0: Il gioco ha preso il via con possesso di palla portoghese, completo rosso, inserti verdi, numerazione bianca per la squadra allenata da Roberto Martinez, completo invece celeste per il Congo e Seba de Sabre, appunto, il commissario tecnico. Possesso palla prolungato da parte della difesa portoghese, non c'è per il momento accenno di pressing ad opera della formazione africana. Massimo due tocchi di palla provano quasi a stanare in questa prima fase della partita gli avversari, ma è chiara la prima indicazione: non c'è pressing esasperato, si attende che varchino, come in questo caso, la linea centrale del campo per poter portare anche una sorta di raddoppio di marcatura, tanto che Bernardo Silva è stato costretto di sinistro a dare all'indietro, c'è Renato Veiga che si sposta, João Neves tocca il suo primo pallone, il giocatore del PSG, uno dei tanti in campo stasera, riesce a dare sul settore sinistro dove si muove Nuno Mendes, poi cambio gioco sul fronte destro e Araújo, il giocatore del Benfica. Sono in pochi i portoghesi a militare nel campionato nazionale, ma ovviamente di calciatori che militano nel Portogallo ce ne sono molti, ce ne sono diversi nelle altre nazionali, sono 48 presenti a questa fase finale. Tentativo adesso sul fronte sinistro con pallone che è smistato ancora dalle parti di Bernardo Silva, poi il tentativo di convergere al centro di João Cancelo, il pallone che è giocato in qualche modo sul fronte sinistro, il tocco, non arriva il cross, si sposta Vitinha, riesce poi a controllare per un attimo Nuno Mendes, ancora si allarga, è una serie fitta di passaggi, siamo quasi allo spigolo dell'area di rigore, non arriva il traversone, ma c'è sempre il solito tiki taka portoghese con il Congo che va a vuoto anche nel tentativo appunto di pressare gli avversari. Potrebbe arrivare un cross di João Cancelo di sinistro, pallone rinviato, spinge il Portogallo, cross per Ronaldo, in qualche modo si avvita, Mbemba riesce a allontanare la minaccia sulla seconda palla, in questo caso vanno meglio i congolesi, ma ancora una volta è pressing vincente da parte del Portogallo. Terzo minuto, 0-0.
2: Sì, grande palleggio, grande padronanza del campo soprattutto, stanno svariando da destra a sinistra, stanno portando uomini e concentrazione di attaccanti dentro l'area di rigore, è un assedio, però devo dirti che il Congo si muove veramente in una maniera incredibile, proprio sembra una squadra fatta con la macchina, ecco, con la PlayStation.
0: In effetti è vero, cross all'interno dell'area di rigore, non può arrivarci Cristiano Ronaldo, il pallone allontanato con la difesa, che era il momento culminante, se vogliamo, degli elogi nei confronti dei congolesi, che sembra confermarsi in questa prima fase almeno della partita. C'è stato un fallo poi commesso sul centrocampista Mutusami, gioca nella Tromitos l'Intrepido, in greco la squadra, una delle squadre di Atene. Sono in molti i giocatori del Congo che militano anche nei campionati più importanti, soprattutto in Francia, senza ovviamente disdegnare quelli che giocano in Inghilterra. Ma a proposito di gioco, questa al minuto numero 4, la prima opportunità di varcare, palla al piede, alla linea centrale del campo per mantenere il possesso. Il Congo si rifugia ancora in un retropassaggio verso i difensori e poi Cristiano Ronaldo che ruba il pallone, poi entrare in area di rigore da sinistra, serie di fitte, il pallone sul destro, scarica nei confronti di Bruno Fernandes che perde il tempo di gioco, è costretto a dare all'indietro, ma il Portogallo, mentre entriamo nel quinto minuto, continua nella sua ragnatela di passaggi, addirittura in quattro che aspettano, e come ricordava proprio Giovanni Galli poco fa, è comunque una squadra che sa difendersi, e in effetti quelle che erano le anticipazioni della vigilia stanno per essere confermate da questi primi 5 minuti di gara, anche se soffre ovviamente il palleggio della formazione di Martinez. Ancora sul fronte sinistro il lancio per Cristiano Ronaldo, alla meglio la difesa della squadra congolese con l'esperienza del capitano Bemba, il pallone allontanato in qualche modo, ma mi sembra, Giovanni, che il canovaccio della partita, perlomeno in queste prime fasi, non cambi molto dal tentativo avvolgente della formazione di Roberto Martinez.
2: Sì, in attesa di qualche errore tecnico, perché sotto l'aspetto tattico, ma veramente è incredibile vederli muovere proprio in sintonia e sono sincronizzati. Però lasciami dire una cosa, due volte ha toccato la palla Cristiano Ronaldo, si sono alzati i toni dentro lo stadio, tutti lo stanno aspettando, tutti stanno aspettando che la palla arrivi a lui.
0: 41 anni, come dire, una volta era eccezione per un portiere, Zoff, che conosci bene, no? E invece intanto cross all'interno dell'area di rigore, libera con difficoltà ancora la formazione congolese, il tentativo, c'è Vitigna che sposta il fronte del gioco con Joao Cancelo, eccolo. Colpo di testa, il gol, il vantaggio da parte del Portogallo con Joao Neves che di testa ha anticipato tutti e poi lo sguardo al cielo ci porta subito da Diogo Jota, il grande assente di questa manifestazione, un tragico incidente stradale. L'anno scorso lo ha portato via braccialetto che lo ricorda per tutti i componenti della rosa. E in effetti il Portogallo dedica al minuto numero 6 la rete del vantaggio proprio al compagno che non c'è più. Ancora uno sguardo verso l'alto, un'azione che è nata da sinistra con quasi un anticipo, anzi diciamolo pure, un vero e proprio anticipo da parte di Neves, che è riuscito anche a evitare che andasse allo stacco proprio Ronaldo, non ha nemmeno accennato alla parata il portiere, superato da un diagonale di testa non potente ma comunque preciso. Nulla da fare per Ampasi, il Portogallo è in vantaggio al minuto numero 7, il gioco deve riprendere in attesa dei classici controlli a distanza per chiarire se tutto è stato fatto regolarmente. Così è, Joao Neves al sesto, Giovanni Galli ha portato in vantaggio i Lusitani.
2: Sì, sì, sì, è questo inserimento, l'inserimento del centrocampista che magari non ti aspetti, perché loro hanno Cristiano Ronaldo che fa un po' da specchietto là davanti, Bernardo Silva, Fernandes, Pedro Neto, e arriva invece all'improvviso Joao Neves con questo inserimento sul cross perfetto di Mendes, il colpo di testa proprio nell'angolo più lontano, non c'è stato per Pasi niente da fare.
0: Tanto, eccolo il tentativo di reazione del Portogallo, del Congo, che se non altro si sta catapultando per la prima volta nella metà campo avversaria, guadagna una rimessa laterale, parte dello stadio scatta in piedi proprio per applaudire la prima iniziativa, un'iniziativa a metà della formazione africana. È abbastanza tranquillo Sébastien Desabre al limite della propria area tecnica, prova a giocare Mutusamia ad allargare il gioco stesso nei confronti di Masuaku, il controllo veloce, il tentativo di scambio del piede, guadagna il fallo laterale questa volta il Portogallo, il tutto al minuto numero 8. Diciamo che il Portogallo ha messo la partita come era nei desideri del suo allenatore e dell'intero ambiente, cercare di sbloccare subito la situazione, perché quanto accaduto alla Spagna ha portato a un insegnamento sicuramente, mai sottovalutare l'avversario. Tentativo adesso di Nuno Mendes sul fronte sinistro, bello scambio di posizione, non arriva alla chiusura del triangolo, prova comunque sempre con la manovra avvolgente, c'è Bruno Fernandes, il tentativo di controllo, ancora lo scarico, raso terra, toccano moltissime volte il pallone, spesso di prima per cercare di disorientare gli avversari che non vanno in pressing, si schierano, questo va detto, a protezione, a difesa di ogni corridoio, di ogni spiraglio, per cercare di limitare la manovra portoghese, ma i Lusitani sono in vantaggio dal sesto minuto, cross di Mendes, colpo di testa vincente di João Neves, che Giovanni ha anticipato anche Cristiano Ronaldo.
2: Sì, lui era lì a tenere la linea dei difensori, dei tre centrali, no, che si concentrano logicamente tutti su di lui, e João Neves è stato fantastico nel trovare il tempo dell'inserimento, è passato davanti a Cristiano Ronaldo e ha messo la palla sul palo più lontano. Dicevi dell'aspetto tattico della Repubblica del Congo. Beh, io spero che Desabre abbia preparato anche un piano gara diverso, perché non soltanto lì in attesa, in movimento, cercare di coprire gli spazi e di essere ordinati, ma bisognerà che faccia anche qualcosa, perché adesso è andato in svantaggio, cosa che ci poteva stare. Vediamo che cosa ha preparato questo tecnico.
0: e non cambia appunto l'indirizzo della partita. Si sta giocando solo nella metà campo alla nostra destra, in completo celeste il Congo, che in pratica, correggimi se sbaglio Giovanni, ma credo sia uscito non più di due volte dalla propria metà sì. campo, no? Fino al momento.
2: È vero, dopo è vero, perché anche la linea, anche la fase difensiva del Portogallo è qualcosa di importante, insomma, e poi è il possesso che non... Attenzione, intanto
0: c'è il tentativo di cross da destra, pallone respinto, potrebbe andare anche al tiro, lo fa con un pallone molto insidioso il centrocampista della formazione congolese Wissa, gioca nel Newcastle, si è portato il pallone sul sinistro al limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un fendente che non è passato lontanissimo dal palo destro, non l'aveva visto partire subito Diogo Costa, si è tuffato dalla parte giusta, è stato graziato dalla mira sbagliata, ma è bastato questo allo stadio di Houston per riaccendere la speranza dei sostenitori africani. Si gioca da 11 minuti, Portogallo 1, Congo 0.
2: Sì, no, non mollano i leopardi, perché ogni nazione in Africa, no, si è preso un animale come simbolo, ecco, loro sono i leopardi e i leopardi stanno lì, stanno ad aspettare, prima o poi arriva la zampata, e qui sembrava proprio che Wissa avesse trovato la zampata, però la palla è uscita fuori di qualche centimetro.
0: Il Portogallo nell'occasione comunque era aggressivo in fase di non possesso, quindi un'azione che si è proprio creata il Congo e che può dare sicuramente fiducia alla formazione in completo celeste. Attacca invece in completo rosso con numerazione bianca, inserti verdi che ricordano ovviamente la bandiera. Il Portogallo si sposta e riceve Bernardo Silva, ex Manchester City, è stato proprio delle ore precedenti la notizia secondo la quale appunto a parametro zero ha firmato per il Real Madrid. Ha firmato invece il gol del vantaggio della formazione portoghese di testa João Neves al minuto numero 6 su cross da sinistra di Nuno Mendes, tentativo ancora di manovra avvolgente della squadra portoghese, c'è un fallo e probabilmente arriverà il primo cartellino giallo nei confronti di Bernardo Silva, che in ritardo ha atterrato all'altezza della linea centrale l'avversario, che adesso viene aiutato a rialzarsi. Si tratta di Edo Kayembe nella rosa del Congo, sono due i Kayembe, Edo è titolare quest'oggi, l'altro Joris è difensore, Joris gioca nel Genk, Edo invece milita nel Watford. Portogallo 1, Congo 0, ci stava Giovanni la munizione?
2: Assolutamente sì, anche se Cristiano Ronaldo ha sbagliato il controllo Bernardo Silva, la palla si è allungata, ma nel tentativo di andare al contrasto con Kayembe è arrivato proprio con il piede quasi a martello sulla tibia dell'avversario. Non sembrava visto in diretta, ma nel vedere le immagini ci rendiamo conto che effettivamente l'arbitro a estrarre il cartellino ha fatto la cosa giusta.
0: Intanto azione personale con conclusione che causa il primo angolo della partita a favore del Congo, un'azione che ha visto protagonista Bakambu, è l'uomo più atteso, attaccante di grande esperienza, una carriera soprattutto spesa nel Villarreal, adesso gioca nel Betis Siviglia. Bakambu si è liberato per il tiro in diagonale, in qualche modo è riuscito a Ruggio, oggi è titolare insieme a Renato Vega in difesa, a Ruggio è riuscito appunto a metterci la figura, a contrastarlo e a spedire il pallone in calcio d'angolo, primo angolo della partita quindi a favore del Congo, e anche questo significa grossa spinta in fatto di decibel. Intanto, a proposito di spinte, Masuaku in pratica ha travolto uno dei microfoni al limite del campo per destinazione, ha battuto raso terra, il pallone è stato allontanato, c'è addirittura l'opportunità del contropiede per il Portogallo, ma fisicamente il Congo è molto solido e in fase di recupero. Il pallone è giocato ancora dagli africani, ancora sul fronte sinistro, Masuaku controlla il pallone con il sinistro, non arriva il cross, si sposta da quella parte di Dokayembe, ecco il tentativo per Bakambu, non riesce a coordinarsi questa volta nelle vesti di uomo assist, c'è anche una posizione irregolare, sta per andare via il primo quarto d'ora, si gioca a Houston in Texas, partita che ha preso il via alle ore 12 locali, il Portogallo ha preso il via con grande superiorità invece al sesto minuto, era già in vantaggio, poi però si è cominciato Giovanni Galli a raccontare un'altra partita.
2: Sì, perché come ti avevo un po' accennato all'inizio, volevamo vedere il nuovo piano partita, no, da parte del tecnico De Zabre, e mi sembra che il Congo comunque sia una squadra ben organizzata tatticamente, ben strutturata fisicamente e che comunque abbia anche delle idee. Adesso il problema è andare a togliere il pallone ai palleggiatori del Portogallo, ma nel momento in cui ci riescono ripartono sempre con grande velocità.
0: Portogallo 1, Congo 0, partita valida per la prima giornata del gruppo K, l'esordio a 41 anni di Cristiano Ronaldo, ancora una volta alla guida dei suoi 143 gol realizzati in nazionale, uno dei tanti record di cui va fiero, di cui va orgoglioso. È chiaro che chiudere una carriera eventualmente con il successo, con il trofeo della Coppa del Mondo FIFA, beh, arricchirebbe ancora di più una carriera straordinaria. Ancora il possesso palla, questa sorta di tiki-taka da parte del Portogallo che attacca da sinistra a destra in completo rosso, tentativo di sponda di Cristiano Ronaldo, l'inserimento ancora Cristiano, parte da sinistra, entra in area di rigore, non si chiude il triangolo con Bernardo Silva, ammonito in precedenza dopo un pallone perso proprio da Cristiano Ronaldo che aveva avuto una buona idea in effetti, ma era difficile per Bernardo Silva restituirgli il pallone, comunque guadagnato nuovamente dalla formazione portoghese. João Cancelo che prova il cross sul secondo palo, addirittura tentava una rovesciata Cristiano Ronaldo, ma è arrivato il controtraversone, colpo di testa a rinviare di Tuan Sabé, poi il pallone stesso è giocato con difficoltà ma comunque in maniera precisa seppur macchinosa dalla difesa del Congo, che può ripartire. C'è comunque troppo isolato Bakambu in avanti, prova a distendersi sulla fascia destra Mukau, ma deve subito rientrare perché non ci sono maglie celesti da quella parte. Ci prova invece Masuaku sul fronte sinistro, prova il dribbling, l'uno contro uno nei confronti di un avversario. João Cancelo sceglie benissimo il tempo dell'intervento in maniera regolare, gli porta via il pallone, lo dà all'indietro in direzione di Araujo, centrale del Benfica, mette in movimento il portiere Diogo Costa che milita nel Porto. Il tentativo ancora di ripartenza della formazione lusitana, il lancio lungo a cercare di superare con ingresso in area di rigore, l'uscita del portiere che respinge in qualche modo il tentativo ancora da sinistra, conclusione, non ci arriva nessuno, il pallone va sul fondo ancora una volta in velocità. Bruno Fernandes è stato abilissimo a intromettersi ai tempi degli inserimenti, questo ragazzo che ha giocato, lo ricordiamo anche in Italia, Novara, a Udine, è riuscito proprio a prendere tempo e pallone agli avversari. Ha caricato poi che cosa? Una sorta di passaggio secondo te o era un tiro diretto in porta? Giovanni?
2: Beh, diciamo che era una probabilmente lui avrebbe voluto calciare, ma non ha colpito la palla molto bene e si è trasformato in un cross sul secondo palo dove ci poteva stare, perché abbiamo visto che è arrivato il compagno, non era velocissima la palla, per cui poteva essere un tapin alla Haaland che abbiamo visto ieri, no? Quasi sul secondo palo, che è arrivato in scivolata e ha messo la palla dentro.
0: Intanto il pallone è stato allontanato, per meglio dire spazzato, dalla propria metà campo, finisce in fallo laterale, sarà proprio João Cancelo che fino al momento ha giocato una quantità industriale di palloni a sistemare la difesa con un retropassaggio. Non c'è il pressing alto del Congo, è una situazione isolata quella che vede protagonista per il momento Wissa, che è un po' la sponda di Bakambu, hanno a vuoto però i due, o meglio sul fronte sinistro si è liberato molto bene Nuno Mendes, autore dell'assist per João Neves che di testa ha superato imparabilmente Mpasi al minuto numero 6. Riparte il Portogallo con il tentativo di incursione di Araujo nella metà campo avversaria, si ferma il difensore dopo lo scarico in profondità, può ripartire comunque dal suo compagno all'altezza della linea centrale del campo, l'ennesimo pallone giocato da Vitinha nella circostanza, il tentativo per João Neves si ferma, c'è poi Nuno Mendes sul fronte sinistro, ecco che ancora una volta provano a creare superiorità da quella parte, il movimento da parte di Cristiano Ronaldo, spalle alla porta, deve dare all'indietro, ma comunque vanno a vuoto i tentativi del Congo. Il Congo, tanto per farsi capire dai nostri radioascoltatori, tiene tutti i giocatori vicinissimi, ma indipendentemente dalla posizione della palla, aspetta gli avversari e soprattutto va a chiudere, perlomeno tenta di farlo, gli spazi vicino alla propria area di rigore. Poi ci pensa, come in questo caso, l'esperienza di Mbemba, il capitano di tante battaglie. Ancora una volta il pressing portoghese comunque ha i suoi effetti e il Congo ha difficoltà, Giovanni, a uscire al 20° minuto, palla al piede, dalla propria metà campo. Portogallo 1, Congo 0.
2: Sì, ha difficoltà perché la linea dei 5 dietro mi sembra molto bloccata. La sensazione è che l'allenatore dice: rimaniamo comunque sempre aggrappati alla partita, poi qualcosa può succedere, però i 5 non si muovono da una linea ben ordinata e attenta. Chi sta facendo una gran fatica sono i 3 centrocampisti e 2 attaccanti che devono fare opposizione al palleggio del Portogallo e al tempo stesso riproporsi poi quando riescono a recuperare la palla. Per cui mi sembra divisa in 2 questa squadra, cioè i 5 che giocano dietro e non si muovono, non dobbiamo perdere di vista il risultato, gli altri 5 fate qualcosa voi là davanti.
0: E ci provano, in effetti il Portogallo a sua volta prova ad alzare il ritmo del gioco, si allarga e riceve Bernardo Silva, il tutto a pelo d'erba, compreso il lancio all'indietro di sinistro, tentativo poi da parte dell'altro centrale difensivo insieme a Araujo, si tratta naturalmente di Renato Veiga, finta il retropassaggio nei confronti del portiere, poi riparte da Nuno Mendes all'azione portoghese, prova a allargarsi, c'è João Neves, c'è il tentativo da parte di Bernardo Silva di chiamare quasi il pallone, viene ignorato dai compagni, con Cristiano Ronaldo che adesso è abbastanza accentrato, vorrebbe il cross ma continua la manovra, palla al piede da parte della formazione in vantaggio dal minuto numero 6 grazie a un colpo di testa vincente in diagonale di Neves, ancora dalle parti di Vitinha, poi il pallone che è stato mosso bene da João Cancelo che è molto abile a verticalizzare spesso in diagonale la metà campo avversaria, partendo da destra non trova ostacoli, può essere l'uomo in grado di determinare la superiorità numerica all'altezza dei 20 metri, settore cruciale, ci arriva con una disinvoltura disarmante il Portogallo, ma come spiegava Giovanni Galli, proprio la rinuncia al momento da parte della squadra africana, restare in partita in qualsiasi modo, il punteggio vede il Portogallo dal minuto numero 6 in vantaggio per 1-0, poi un'occasione, diciamo pure una fiammata per il Congo con un tiro che è finito non lontano dal palo destro secondo la visuale del portiere Diogo Costa, poi per il resto è sinfonia appunto da parte della squadra di Martinez, tentativo ancora sul settore destro e retropassaggio l'ennesimo, il controllo di Araujo, Portogallo 1 Congo 0, 23° minuto, Giovanni.
2: Sì, manca un po' lo sbocco al Portogallo nella zona centrale, perché Cristiano Ronaldo è lì che aspetta lo sviluppo dell'azione, aspetta cosa stanno facendo e come si muovono i suoi compagni, perché lui ha un unico obiettivo, quello di finalizzare quello che arriva dentro l'area di rigore. E stanno lavorando molto bene sugli esterni, sia sulla destra che sulla sinistra, però ancora in fase centrale mi sembra che Cristiano Ronaldo sia un po' nascosto al gioco.
0: 24° minuto a Houston, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 0, gol al minuto numero 6 di João Neves. Adesso pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Il cronometro va avanti, ma il gioco è fermo. Ecco il motivo, forse il motivo principale fino al momento in questo mondiale, dei recuperi sia nel primo che nel secondo tempo. In attesa che il gioco riprenda, si è parlato in questi giorni molto, mi rivolgo ovviamente a Giovanni Galli, del fatto che ci siano ormai quattro tempi, cioè questa interruzione, come anche le immagini dimostrano a livello di monitor di servizio, gli allenatori, oltre a provvedere a far sì che tutti i giocatori si reidratino, però danno delle indicazioni tecniche molto importanti. Possiamo parlare già, secondo te, Giovanni, di una novità che fa sì che in pratica i tempi del calcio, così come è cambiato il basket, da due passino a quattro?
2: Sì. Questo da 2 a 4 no, perché qui sono 3 minuti dove comunque hai la possibilità di riordinare le idee, di dare qualche suggerimento. Siamo al 25esimo. La cosa che magari bisognerebbe che fermassero il tempo e non arrivare poi dopo al 45esimo che alzano, no, il tabellone luminoso, 8 minuti di recupero. Però non sai effettivamente quanto, no, quanto è stato. Fai due tempi da 25 e poi dopo eventuale recupero è quello che è stato perso per un infortunio, per una sostituzione o quant'altro, ma altrimenti. E oltretutto, sai, lo sappiamo bene che qui c'è il commerciale dietro a questi 3 minuti che fa sì, insomma, che ci sia anche quando non c'è bisogno, la necessità di bloccare la partita.
0: La formazione in completo celeste, il Congo con numerazione rossa avrà sicuramente approfittato di questa lunga pausa per cercare anche di cambiare qualcosa a livello tattico. Difensivamente non è che vada male, il Portogallo è passato in vantaggio, i presupposti per andare nuovamente alla conclusione li ha creati, ma Mpasi non è che abbia dovuto fare gli straordinari fino al momento, e le azioni da gol create comunque sono state più potenziali che altro. Fatto sta che a me sembra, ma ce lo dirà Giovanni Galli, che rispetto alla Spagna, che invece è stata bloccata da Capoverde, la manovra palla al piede del Portogallo, le sovrapposizioni avvengono in maniera più veloce rispetto all'altra squadra iberica. È così o è solo una supposizione che vale molto poco al 28esimo del primo tempo?
2: No, loro è un'abitudine, solitamente loro sono dei grandi palleggiatori, però la cosa differente dalla Spagna è che giocano a uno o due tocchi. La Spagna delle volte gigioneggia.
0: Ti chiedo scusa perché c'è
2: attenzione.
0: Un'iniziativa sul fronte sinistro con cross, Ronaldo anticipato da un intervento in scivolata del capitano Mbemba, che riesce a coordinarsi, a mettere il pallone in calcio d'angolo, ed è un intervento che vale moltissimo, appunto perché è riuscito a anticipare il l'uomo più pericoloso, Ronaldo. È arrivato un cross raso terra con il portiere che in completo grigio, Giovanni Mpasi, indicava disperatamente ai compagni la posizione di Cristiano Ronaldo, che con esperienza si stava muovendo, rallentando la corsa ad arte per ricevere magari il pallone all'altezza del dischetto di rigore. Battuto corto, raso terra al primo angolo della partita a favore del Portogallo. Può arrivare il cross alto adesso, in qualche modo riesce Capuadì ad allontanarlo. Il pallone non esce ancora sul fronte sinistro. Nuno Mendes, potrebbe arrivare il passaggio, in effetti così è. Bruno Fernandes poi all'indietro, pressing isolato però di Bakambu, il pallone allontanato dalle parti di Joao Cancelo, evitato con una finta l'avversario più prossimo, si trattava di Wissa, e quindi ancora una volta all'altezza del centrocampo c'è da quella parte, pronto a giocare il pallone Nuno Mendes, ancora a dare la profondità sul fronte sinistro, e sempre come vi ricordavamo in precedenza ben schierata in fase di non possesso la formazione della Repubblica Democratica del Congo. Un tiro cross con pallone che finisce sul fondo dopo aver tagliato in diagonale l'area di rigore africana. Minuti di gioco 30 nel corso del primo tempo. Dal sesto il Portogallo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di testa di João Neves.
2: Sì, e qui e anche in questa circostanza abbiamo visto come il Portogallo lavori in funzione di Cristiano Ronaldo. Cioè questi cross che arrivano dal fondo trovano sempre appunto l'attaccante con la faccia rivolta e con il colpo rivolto alla porta avversaria. Difficilmente gioca, no, con le spalle alla porta, per cui anche se è un pochino più lunga, no, l'azione, ma l'obiettivo è quello. Attenzione.
0: Intanto un pallone in profondità, il Congo questa volta che prova a farsi vedere, lo scarico sulla destra, il tentativo di Wan-Bissaka, poi lo profondità, non arriva il pallone al centro dell'area di rigore, ci prova ancora da destra, un buon tentativo da parte di Mukau nella circostanza, pallone allontanato bene da Araujo con la collaborazione di Renato Veiga, pressing adesso congolese, ma alla meglio il centrocampo della formazione iberica, Bruno Fernandes prova a dare in profondità un po' troppo, il pallone esce, fallo laterale, quindi per la prima volta i portoghesi si lamentano di una variazione sul tema, Giovanni, cioè il lancio lungo rispetto al tiki-taka palla a terra.
2: Eh sì, a volte serve per attaccare questa linea che abbiamo detto è molto ordinata, in questa circostanza si era alzata molto per seguire la fase offensiva del Congo stesso e hanno provato con un rilancio, perché il lancio di questo qui di Neves era quasi allontanare una palla invece di controllarla, ha provato una soluzione alternativa.
0: La mentalità appunto di evitare di sprecare qualsiasi pallone, così gioca il Portogallo, c'è adesso un intervento falloso in pressing nei confronti di un portoghese e quindi il fallo che è stato commesso va a scusarsi seppur da lontano con l'avversario, Wissa è finito a terra, Renato Veiga che con esperienza stava proteggendo il pallone e appunto ha allungato il piede, Wissa che l'ha fatto fallosamente, ha colpito, forse sfiorato il pallone ma ha preso in pieno l'avversario. Intanto il destro lungo di Diogo Costa, il tentativo di servizio, ancora un fallo questa volta nella metà campo del Congo, perché c'è la sensazione, finito a terra Pedro Neto, il giocatore del Chelsea, c'è la sensazione adesso che nell'uno contro uno arriva anche il primo giallo nei confronti di un congolese, le proteste di Mbemba vengono ignorate dal direttore di gara e questa potenzialmente è un'azione pericolosa. C'è la sensazione però che anche fisicamente adesso il Congo sia in difficoltà. Neto è finito a terra, ha saltato, era in anticipo. Mbemba, il capitano della formazione congolese, ha travolto l'avversario. Cartellino giallo per lui, che ne dici, Giovanni?
2: No, questo è un errore, questa è una topica, perché è saltato, addirittura le braccia erano anche vicine al corpo, non ha allargato il gomito per andare a colpire l'avversario, che lui è andato sul contrasto ed ha trovato appunto Mbemba già pronto a colpire la palla di testa.
0: Cross all'interno dell'area di rigore, Mbemba si coordina per rinviare il pallone, tentativo di controllo di Wan-Bissaka, prova l'uno contro uno, deve fermarsi ancora all'indietro per il proprio capitano, eccolo Mbemba con una finta, disorienta giusto per un attimo l'avversario e si trattava, ma non era vicinissimo, di Bruno Fernandes, apertura intelligente sul fronte sinistro, una buona opportunità con colpocciare in porta deviata da parte di Renato Veiga, ma il portiere Diogo Costa non si era tuffato e quindi è riuscito a controllare il pallone che Edo Kayembe aveva provato a scagliare con l'aiuto involontario di un avversario, Renato Veiga, verso i pali della porta lusitana. Bravo il portiere Diogo Costa, questi sono palloni comunque insidiosi quando vengono deviati da un compagno, perché può cambiare per meglio dire completamente o quasi la traiettoria. Adesso un pressing ben portato perlomeno nella fase iniziale a parte del Congo, ma si liberano bene i giocatori portoghesi e quindi c'è spazio per Nuno Mendes, palla al piede, varca la linea centrale del campo, sulla stessa linea Pedro Neto, il controllo giusto per un attimo, riparte il tiki-taka del Portogallo in velocità, adesso tre uomini vanno a tentare di pressare, non è un vero e proprio affondo in fase di interdizione, ma comunque a spaventare di più i portatori di palla, i portoghesi come nella loro tradizione anche i difensori sanno dare del tu al pallone, in questo caso sta leggermente, Giovanni, cambiando l'aspetto tattico della partita, perché il Congo, il pressing comincia a portarlo come si deve, è chiaro, così si spendono più energie. 35esimo, Portogallo 1, Congo 0.
2: Sì, stavano facendo, era una zona quella che avevano fino a questo momento. Adesso da qualche minuto mi sembra che abbia fatto una scelta ben precisa, l'uno contro uno, andare nelle marcature, ogni giocatore ha un riferimento del Portogallo, di un calciatore del Portogallo, e su quello deve andare a fare la pressione. Vediamo se sarà così anche nel proseguo dei minuti.
0: E rischiano di più anche nelle preventive i giocatori del Congo. Tentano adesso di smistare il pallone con anche i difensori, che sono cinque come ricordavamo, timidamente nella metà campo avversaria. Il buon movimento di Edo Kayembe, giocatore del Watford, che guadagna un fallo laterale, così sembrava perlomeno, ma il giudizio dell'arbitro è diverso. Kayembe, che aveva fatto partire un tiro deviato da Araujo in maniera del tutto involontaria, ha colpito il pallone credo con la parte superiore del collo piede, quindi all'altezza della caviglia, pallone che si è impennato, ma Diogo Costa non si era tuffato e quindi con un passo laterale è riuscito a ricomporsi e a bloccare bene il pallone. Gioco che già ripreso al minuto numero 36 con il Portogallo in completo rosso che attacca da sinistra a destra, numerazione bianca per la formazione portoghese. Il tentativo per Joao Cancelo, il controllo, prova l'uno contro uno. Adesso è un pressing portato in maniera diversa proprio perché vengono lasciati in avanti gli attaccanti a cercare di occuparsi nei limiti del possibile del palleggio dei difensori, soprattutto i due centrali. Poi sul fronte sinistro comunque si fa vedere spesso e volentieri Pedro Neto, e se non c'è lui c'è Joao Neves che si sposta. Ovviamente Nuno Mendes rappresenta il punto di riferimento da quella parte per la formazione portoghese. Anche in questo caso un tentativo di incursione da parte degli attaccanti. Come valuti fino al momento, Giovanni Galli, la prova di Cristiano Ronaldo?
2: Ma sembra che stia guardando la partita per cercare di capire quando arriverà l'occasione per colpire. Stanno giocando in questo momento con un uomo in meno, devo dirti la verità. Ancora non si è visto, tranne qualche volta che è uscito dalla sua zona di comfort, però... ancora Ronaldo non è pervenuto.
0: Intanto c'è un fallo commesso su Joao Neves, aveva minacciato anche la sanzione col giallo, apparsa eccessiva in precedenza nei confronti di Bembà, arrivato il calcio di punizione già battuto. Adesso partendo da destra è Vitinha che prova il cambio gioco, ma è un pressing più efficace quello del Congo. Tentativo di controllo di Bakambulo, scatto di Wissa anticipato però nel tentativo di dai e vai, si ricompone la difesa portoghese, si allarga sul fronte sinistro Nuno Mendes. Il tentativo adesso di dare a Vitinha, va indietro adesso Bakambu, non porta il pressing sull'avversario, può ripartire il Portogallo. Sono più marcati i centrocampisti, c'è invece più libertà per i difensori, tutti i giocatori di movimento in pratica tranne Araujo nella metà campo avversaria. Lancio lungo sul filo del fuorigioco, c'è l'opportunità di ingresso in area di rigore, una serie di fitte, Joao Neves, pallone al centro, non può arrivarci Cristiano Ronaldo, ma è Joao Cancelo che rende vivo questa manovra, un tocco di esterno punta, ancora la manovra sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, è quello che vorrebbe Cristiano Ronaldo, che però è marcato, quasi spinto da un avversario, si lamenta Cristiano Ronaldo, ma il pallone è ancora vivo per i suoi colori con un tentativo di palleggio, palla a terra all'altezza quindi del terreno di gioco, un'azione in profondità vicino alla bandierina, uno contro uno ancora provato, ma non arriva il tentativo di dribbling e poi conclusione da lontano, in qualche modo allontanata dal giocatore più rappresentativo Bembà, l'opportunità del contropiede, si allarga e riceve Bakambu, su di lui c'è il pressing efficace di Renato Vega e quindi riesce a dare in profondità o perlomeno a tentare il possesso palla il Congo, vuole evitare il fuorigioco il centrocampista Mutoussami, tentativo adesso sul fronte sinistro per Kayembe, arriva il traversone, c'è il solo Bakambu che poco può fare di fronte a tre avversari che lo sovrastano, il pallone poi è stato messo a terra, il gioco questo che preferisce al minuto numero 39 il Portogallo, che dal sesto ha in vantaggio per una rete a zero, si allarga, riceve Nuno Mendes, non se la sente adesso di affrontare una discesa palla al piede, riparte la manovra ragionata del Portogallo, 39esimo che sta per diventare 40esimo, Portogallo 1 Congo 0. Giovanni.
2: Sì, non abbiamo visto sorpresa lì davanti per quanto riguarda il Portogallo, nel senso non sono ancora riusciti, al di là di questo grande palleggio, di questo movimento della palla, di portare a Cristiano Ronaldo, di servirgli il cioccolatino, no? Proprio davanti alla porta, c'è questa ricerca asfissiante, estenuante da parte del Portogallo. Cristiano è lì nella sua zona, ripeto, zona comfort, in attesa dello sviluppo dell'azione dei suoi compagni, mentre il Congo io credo che dovrebbe avere un po' più di coraggio e probabilmente con un po' di coraggio rischiare anche qualcosa di più, perché a livello difensivo si sta comportando bene.
0: Intanto un tentativo sul fronte sinistro, deve spostarsi dalla sua zona centrale Cristiano Ronaldo per andare comunque a disturbare l'avversario. Si trattava di Wan-Bissaka e ci riesce, ma in effetti è chiaro a questo punto, perlomeno sentiamo Giovanni che ne sa ben più di me. È chiaro che se tu vuoi giocare con Cristiano Ronaldo titolare, l'unico ruolo al momento, tenuto conto dei suoi 41 anni, è quello di attaccante centrale. Non si può più pensare, perlomeno, a farlo partire da sinistra.
2: No, è per due motivi ben chiari. Primo, perché è comunque un giocatore di tecnico e lui può essere la sponda, può essere l'uomo, no, che anche serve l'assist al compagno, al centrocampista che si inserisce. E la seconda, secondo me ancora più importante, è che i tre difensori centrali non lo perdono di vista, per cui c'è l'opportunità come è successo nell'azione del gol, no? João Neves, i due che stavano marcando Cristiano Ronaldo, è arrivato João Neves, ha superato tutti, ha anticipato tutti, ha fatto gol. E questo credo che sia il compito di Cristiano, in attesa che gli servano il pallone per poterlo buttare dentro.
0: E grandi movimenti in profondità li sta facendo in questa prima fase della partita Nuno Mendes. Il tentativo adesso sul fronte opposto, però vede la presenza a livello di idee, non sono male quelle del Congo, poi manca però l'uomo giusto al posto giusto. Giovanni Galli poco fa aveva sintetizzato, dovrebbe avere un po' più di coraggio il Congo, ecco il titolo potrebbe essere questo al minuto numero 42, primo tempo che ancora non è finito però, e palla al piede, ci riprova quindi la formazione in completo rosso sul fronte sinistro, manco a dirlo, Nuno Mendes, si sposta Vitigna, tentativo di pressing su di lui da parte di Wan-Bissaka, il giocatore del West Ham disturba parzialmente la manovra avversaria, retropassaggio che si rende indispensabile per Diogo Costa, completo giallo per l'estremo difensore della formazione di Martinez, lancio lungo, si coordina, Wan-Bissaka riesce ad allontanare il pallone, Wan-Bissaka, che lo ricordiamo gioca in Inghilterra, a Londra per la precisione nel West Ham, pallone che finisce nuovamente in fallo laterale, c'è Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio, che sta dando indicazioni con calma, in pratica cerca di spostare, non dico come soldatini perché sono calciatori quelli portoghesi dotati soprattutto di estro, di fantasia, ma magari di velocizzare la loro manovra, come ricordava appunto Giovanni Galli, manovra massimo fatta di due tocchi, da qualche minuto ne arriva un terzo, a volte anche un quarto, è vero, rallentano un pochino, che ne dici?
2: Sì, è quello che aveva dato brio all'azione fino a questo momento. Adesso non so se è anche per merito del Congo, che invece di stare lì ad aspettare accorciano di più sul giocatore che è in possesso di palla, e allora magari c'è bisogno di fare un dribbling in più per uscirne fuori, ma dovrebbero invece muovere la palla in anticipo per farli correre a vuoto.
0: E allora adesso il pressing, prova a portarlo il Congo, e lo fa addirittura con Edo Kayembe, che sta prendendo coraggio appunto sul fronte sinistro, perlomeno la fascia di sua competenza. Dall'altra parte prova a rappresentare anche Mukau, una spina nella metà campo avversaria, ma arrivano prima i portoghesi, perlomeno nella circostanza, e non è la prima, per tentare l'ennesima ripartenza sul fronte destro.

0: 44esimo minuto, in attesa chiaramente di un recupero cospicuo per via ovviamente e soprattutto della pausa rinfrescante attorno al 24esimo, quindi a metà del primo tempo. Tentativo ancora, palla al piede e da parte di Vitigna, poi appello d'erba sul fronte sinistro. Nuno Mendes riesce a controllare anche il pressing avversario, all'indietro per Renato Veiga. C'è l'impressione, punto di domanda Giovanni, che il Portogallo tenti la gestione adesso per poi ripartire.
1: Sì, infatti sembra così. Attenzione intanto.
0: Attenzione intanto a un tentativo appunto di uno contro uno in scivolata, allontanato male il pallone, sulle preventive arrivano prima comunque quasi sempre i portoghesi. Tentativo di Vitigna, poi si allarga il fronte del gioco sul settore destro, ecco Joao Cancelo, si ferma di esterno punta in direzione di Bernardo Silva, punta l'uomo tutto di sinistro, non si chiude il triangolo, finisce a terra, l'arbitro non dà ragione al giocatore di Martinez, proteste abbastanza plateali e poi si rialza Joao Cancelo. Lo può ripartire il Congo, seguiamo questa azione, un tentativo di lancio in profondità in attesa anche di conoscere la quantità del recupero, 4 i minuti, si arriverà fino al 49esimo, intanto per la prima volta con 6 uomini nella metà campo avversaria, 7 in questo momento il Congo, e chiude all'attacco la formazione africana, tentativo di conclusione, pallone che va a incocciare sullo stinco di Wissa. Addirittura 8 uomini adesso nella metà campo avversaria, mai visto in precedenza. Portogallo 1, Congo 0, Giovanni.
1: Sì, è vero, è quanto ti dicevo, devono avere più coraggio, perché tanto, voglio dire, la partita la devi sempre rimanere aggrappato, perché se vai sul 2-0, 3-0 è già chiuso il capitolo. E invece loro però ci vuole un po' anche di coraggio nell'andare ad accompagnare l'azione offensiva, perché altrimenti Vissà e Bakambu da soli contro una difesa esperta, forte anche nei singoli oltre che nel reparto, diventa molto difficile. Mentre dicevi prima, il Portogallo sta portando 4-5 giocatori nell'uno contro uno contro la linea difensiva del Congo, e stanno cercando con questi lanci, no, hai visto, alle spalle fanno un contromovimento, vengono incontro al compagno con la palla per attaccare la profondità. Va bene questo, ma se sei sulla tre quarti, ma se sei al limite dell'area di rigore, diventa un po' difficile che il compagno riesca, no, a servirti con i tempi e soprattutto con la qualità, perché ci sono soltanto 10 metri da lì alla fine del campo.
0: 1.37 se ne sono andati a livello di recupero, si deve arrivare al 49esimo. Il Portogallo prova a manovrare ma non lo fa, la precisione c'è sempre, intendiamoci, non c'è più la velocità, per merito comunque di un Congo che forse ha ricevuto a livello psicologico una frustata dal suo allenatore al momento della pausa rinfrescante, e da lì in poi abbiamo visto, se non un'altra partita, un altro atteggiamento della formazione africana. Prova la manovra ancora il Portogallo, attacca in maglia rossa da sinistra a destra e lo fa adesso con la manovra di Nuno Mendes, prova a allargarsi Pedro Neto, non viene servito sul fronte destro Bernardo Silva, ottimo lo stop ma in qualche modo è bravo a portargli via il pallone Masuaku, c'è l'opportunità adesso da parte del Congo di rendersi pericoloso sul fronte sinistro, potrebbe arrivare il passaggio al centro, conclusione con pallone che finisce fuori, ha tentato Mutusami, che il giocatore credo che possegga a centrocampo i piedi migliori, di sorprendere il portiere avversario con un sinistro a giro, basta poco ma è comunque molto per accendere di colori e di entusiasmo la parte di stadio che è occupata dai sostenitori della formazione congolese. Il pallone ha sbattuto sulla schiena di un avversario, arriva il calcio d'angolo numero 2 quando entriamo nell'ultimo minuto di recupero, con Diogo Costa che indica qualcosa, sale anche per sfruttare le sue doti in Bemba, chiama lo schema Masuaku, la sua battuta sul primo palo con pallone allontanato a metà, c'è proprio un Bemba che controlla il capitano, il tentativo di incursione, il cross con pallone che viene ancora una volta messo oltre la linea di fondo, qualche problema alla caviglia per il giocatore Mbemba che chiaramente in difesa ha sofferto e con lui anche i compagni di reparto, ma che io credo, Giovanni, che sia un punto di riferimento della squadra, perché comunque tutti pendono dalle sue labbra.
1: Sì, il giocatore è un leader.

0: E lo fa sia nella fase di difensiva e anche quando si porta nella fase d'attacco. Devono sfruttare, il Congo deve sfruttare di più questa sua fisicità, soprattutto sulle palle da fermo.
1: Lo chiamano il cancelliere non a caso Mbemba, insomma. Io credo che oltre che cancelliere potrebbe essere definito anche condottiero. Ha qualche problema, ma ti ho interrotto in attesa della ripresa del calcio d'angolo. Sono già passati i 4 minuti di recupero, ma Mbemba adesso è abile e arruolato. Naturalmente daremo la linea a Giovanni al termine di questa azione, che coinciderà probabilmente con il termine anche del primo tempo. Terzo tiro dalla bandierina, arriva il fischio dell'arbitro a favore del Congo, battuto corto, non arriva per il momento il cross, si punta l'uomo, retropassaggio e potrebbe arrivare adesso il traversone, ecco, colpo di testa, il gol del pareggio del Congo, spunta di testa, bravissimo a anticipare tutti i compagni avversari. Wissa, l'attaccante del Newcastle, mette il pallone alle spalle del portiere avversario, ottima la sospensione, ma su palla ferma prendere un gol così sicuramente cancella e di molto un colpo di spugna, se non perlomeno parziale, la buona prova che il Portogallo aveva offerto nella zona arretrata. Portogallo 1 con
2: ecco di Giovanni. Giovanni, sì, vai pure, che avevamo perso per qualche istante, ora sentiamo anche Giovanni, ecco. Galli, andate pure avanti, grazie.
1: Grazie Guido. Dicevamo, il pareggio di Wissa e naturalmente l'entusiasmo da parte del pubblico di fede congolese, discutono di qualcosa invece i portoghesi. 5:30, Portogallo 1, Congo 1, al momento il cross, credo che il fuorigioco possa essere escluso e qui bisogna vedere se c'è qua un fallo di confusione, ma il gesto tecnico, che sospensione, Giovanni Galli, Wissa.
0: Sì, assolutamente, stavo dicendo proprio in attesa del calcio d'angolo, che devono sfruttare questa loro fisicità, questa loro abilità sui calci da fermo, sui calci d'angolo, e non, anche in questa circostanza hanno fatto uno schema, hanno liberato il secondo palo colpevolmente, lasciato libero dai difensori, c'era un difensore soltanto, un calciatore del, che era Bruno Fernandes, contro 3 giocatori del Congo. Questo è un errore clamoroso della fase difensiva del Portogallo.
1: Ebbene, si va a riposo sul seguente punteggio: Portogallo 1, Congo 1. Al sesto colpo di testa di João Neves e di testa è arrivata la sospensione vincente di Wissa. Portogallo 1, Congo 1. Grazie per il momento a Giovanni Galli per i suoi interventi. Linea allo studio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Eccoci a voi da Dallas. Sorprendente, ma fino a un certo punto, il pareggio arrivato davvero pochi istanti fa della Repubblica Democratica del Congo in questo primo tempo di Houston contro il Portogallo, 1-1 dopo la prima metà di gara, perché la formazione lusitana subito avanti con João Neves aveva comunque rallentato, dando la sensazione di non spingere più come aveva fatto nei primi minuti dopo il vantaggio lampo proprio realizzato al sesto. E allora grandissima la festa sugli spalti dello stadio di Houston, immagini che continuiamo a vedere sui monitor di servizio dei tifosi della formazione africana, quasi esordiente, un'unica partecipazione più di mezzo secolo fa, ma come Zaire, secondo tempo tutto da vivere. Allora andiamo subito a Roma, Saxa Rubra per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, soprattutto con il secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo, gara di questo girone che in giornata poi porterà anche le altre partite a chiudere il primo quadro della prima giornata. Andiamo a Saxa Rubra, tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Il G7 in Francia si avvia alla conclusione con la cena a Versailles e si stilano i primi bilanci. Positivo per Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, partiamo dalle ultime. Dopo che Al-Arabiya aveva nelle ultime ore pubblicato il presunto testo dell'intesa Washington-Teheran, ora fanno lo stesso degli alti funzionari statunitensi anonimi che hanno appunto diffuso una loro versione del testo alla stampa internazionale. Nel documento si conferma innanzitutto la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che l'Iran si è impegnato a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione della IEA e gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, e assicurano che il paese sarà autorizzato poi a vendere petrolio. Tuttavia, se gli iraniani non si comporteranno bene, Trump non esiterà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione, hanno fatto sapere i funzionari, precisando che l'incontro di questo fine settimana è fondamentale per la prosecuzione dei colloqui. Questo dopo che lo stesso Trump, in conclusione del vertice deviano al G7, ha parlato del memorandum definendolo solido e sostenendo che potrebbe recarsi lui stesso alla cerimonia della firma venerdì in Svizzera. E proprio poco fa Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando di far siglare il testo dai presidenti dei due paesi.
1: E sempre a Evian, Giorgia Meloni esulta per il via libera dell'Europarlamento alle nuove regole sui rimpatri dei migranti irregolari. La Premier parla di una promessa mantenuta agli italiani e assicura che il governo continuerà a portare avanti il programma. Meloni ha poi ribadito la solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti.
3: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma c'era un buon clima.
1: Dal simposio delle fondazioni Ecotec a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sui poteri delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli Stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Siamo alla cronaca, ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Il legale della famiglia puntualizza: è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita, da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Rinviato l'addio alla carta d'identità cartacea, previsto il 3 agosto, il governo ha infatti deciso che potrà essere utilizzata fino alla scadenza riportata sul documento, concedendo più tempo per il passaggio alla versione elettronica. La proroga non sarà valida per l'espatrio. E siamo alla musica, arriva venerdì Mama non mama, il nuovo singolo di Madame.
5: Se ci vediamo domani, domani.
6: So che non big boy, tanto anche lui vuole far fun.
1: Mama non mama, già presentato in anteprima sul palco del Miami Festival di Milano, inaugura il tour estivo di Madame, che partirà il 30 giugno da Capannori in provincia di Lucca per concludersi il 13 settembre a Taormina. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il calcio, tutto il mondiale, scusate, minuto per minuto, buon ascolto.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Eccoci ancora voi da Dallas, esattamente due minuti dopo le 20. Ben trovati da Guido Ordone al microfono. Siamo nell'intervallo di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Gara del gruppo K, si gioca a Houston. Primo tempo 1-1, sorprendentemente, ma fino a un certo punto, perché come dicevamo nei pochi istanti prima di andare a Roma per il GR1 e come confermavano in radiocronaca Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, che ritroveremo ovviamente tra pochissimo per la ripresa, vantaggio flash sì del Portogallo, João Neves subito, abbiamo immaginato un altro spartito, ma la formazione del CT Martinez, pur continuando d'accordo a fare la partita, ha un po' rallentato. La formazione invece centroafricana pian piano è venuta timidamente fuori e proprio allo scadere, nei minuti di recupero del primo tempo, la bella inzuccata di Wissa che per il momento mette la situazione in equilibrio sull'1-1. Vi ricordo il programma di giornata molto rapidamente: noi saremo in diretta su Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto fino alle 24. Perché? Perché al termine di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, ci fermeremo per una mezz'oretta circa a spanne alle 21.30 e dalle 21.30 il prepartita della gara interessantissima del gruppo L con calcio d'inizio alle 22. Inghilterra-Croazia si gioca proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington. Ci sarà il nostro Giuseppe Bisantis con Fulvio Collovati al commento tecnico. Terminata la nostra serata, comincerà poi la notte delle altre partite, a partire dall'1 Ghana-Panama gruppo L a Toronto, alle 4 del mattino Colombia-Uzbekistan gruppo K. A tal proposito, direi di prassi le dichiarazioni della vigilia di Fabio Cannavaro: non abbiamo nulla da perdere ma lotteremo comunque, e poi ancora siamo qui per dimostrare le migliori qualità di questa squadra, la mentalità uzbeka, un riferimento al suo passato. Anche io sono stato esordiente a un mondiale, ha detto, e lo è tuttora, diciamo, come commissario tecnico, ma si riferiva alla sua splendida carriera da calciatore, quindi sto cercando di mettere questa esperienza a disposizione dei miei ragazzi, con Shomurodov e compagni, che saranno impegnati per la prima volta in un mondiale. E ovviamente avremo poi nei prossimi giorni modo di seguire anche l'Uzbekistan. Andiamo subito da Giovanni Scaramuzzino e da Giovanni Galli per un rapido commento. Giovanni, manifesta un po' calcistico alla fine, perché quando inizi, non dico a giochicchiare, però è ovvio che il Portogallo dopo la partenza sprint ha mantenuto molto possesso palla, ma non ha avuto poi tante occasioni per consolidare il vantaggio, comunque non lo ha fatto, e alla fine spunta fuori il golletto meritato anche della formazione centroafricana. Incassarlo poi prima dell'intervallo, chi lo sa, lo capiremo nella ripresa che effetti potrà avere sui lusitani. Giovanni Scaramuzzino.
13: Sì, Guido, tante partite in un tempo solo, dall'approccio imperioso del Portogallo che non si è fermato dopo aver trovato il gol del vantaggio, ma azioni non ne ha create. Congo ha giocato come se il punteggio fosse ancora sullo 0-0. Poi qualcosa durante la pausa rinfrescante deve essere successa, perché do pienamente ragione a quanto diceva Giovanni Galli. Credo che abbia guadagnato qualcosa di importante che non ti fa aumentare il tabellino marcatori, ma che ha un valore inestimabile. L'autostima e il coraggio. Ha rischiato, gli è andata bene, Guido.
12: Giovanni Galli, sei stato legittimamente, sottolineo legittimamente, perentorio in radiocronaca nel giudicare parzialmente al momento la prova di Cristiano Ronaldo. Poi oggi ci divertiamo un po' con le analogie dei grandi campioni, al netto delle differenze anagrafiche ci mancherebbe, però ieri mi viene in mente Mbappé ha iniziato a accendere il motore nel secondo tempo ed è cambiata la musica completamente per la Francia. Per ora non si è iscritto tra i protagonisti, insomma non è scritto il proprio nome tra i protagonisti di questa partita, Cristiano Ronaldo. Giovanni, in un flash che poi si riparte.
14: Sì, no, il flash è quello che ho detto durante la partita, cioè che lui è lì davanti, impegna i tre difensori centrali, considerando, dando l'opportunità ai compagni di inserirsi, e sta aspettando il gioco di squadra che gli portino il pallone fino lì sul dischetto di rigore e lui poi dopo finalizzare.
12: Martinez ha tante carte in panchina, ne parlavamo nel prepartita, e chiaramente addirittura diceva il nostro ospite, il mister Bacci, Leao non è neanche tra le prime delle seconde scelte, scusate l'impiccio di parola. Insomma, la domanda flash è: Martinez sta pensando a qualcosa secondo te, visto insomma l'inaspettata evoluzione della gara alla fine del primo tempo? Andrà avanti così? Sensazione a distanza, Giovanni, ci mancherebbe. Galli?
14: No, no, penso che sarà, continuerà così, poi magari appena vedrà dopo 10 minuti, dopo 15 minuti che non si sblocca la situazione, magari porterà dentro, che ne so, Gonzalo Ramos, che è un centravanti vero da area di rigore, per sfruttare la sua abilità.
12: È abile anche soprattutto poi a entrare a gara in corso, a cambiare l'inerzia delle partite. E allora si ricomincia, secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Siamo a Houston, siamo nel girone K, nella prima giornata che si andrà a chiudere complessivamente proprio con le gare di questa sera e di questa notte. Per chi ci segue giustamente dall'Italia, al microfono Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli. Dopo un mini spot si ricomincia e poi noi ci ritroviamo come sempre a fine partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, a più tardi.
15: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
16: Non è un segreto!
17: San Benedetto!
11: La partita.
13: Alle 20:07, ora di Roma, ora italiana, nello stadio di Houston. Sono invece appena le ore 13:07, Portogallo 1. Repubblica Democratica del Congo 1. La successione dei gol, entrambi di testa, al sesto Joao Neves, al 50° in pieno recupero la sospensione vincente di Wissa su cross proveniente da destra, non ha lasciato scampo a Diogo Costa. C'è la prima mossa decisa da Roberto Martinez, è pronto a entrare sul terreno di gioco Francisco Conceição. Esce Bernardo Silva, Giovanni Galli.
14: Beh, per cercare forse di dare più velocità, di sfruttare più l'abilità di questo calciatore che conosciamo benissimo, che negli ultimi 20 metri ha un cambio di passo e un controllo per poter fare la superiorità numerica e mettere questi benedetti palloni in mezzo all'area di rigore dei quali Cristiano Ronaldo ha bisogno.
13: E diciamo pure che tutto è pronto già per il calcio d'inizio. Questa volta sarà battuto con il solito conto alla rovescia che potete sentire negli effetti dal Congo, con appunto Conceição, ma è stata una falsa partenza questa, tutto da rifare. Insomma, adesso è buono il via dopo il fischio dell'arbitro, un ritorno al passato, è stato lui a fischiare la ripresa del gioco stesso. In completo rosso con numerazione bianca, il Portogallo attacca da destra a sinistra nel corso della ripresa. Completo celeste invece con numerazione rossa per la squadra congolese, che ha trovato il gol del pareggio al 50° del primo tempo. Un cambio, Martinez tiene ancora sul terreno di gioco Cristiano Ronaldo, tentativo adesso di Joao Cancelo, palla al piede, ancora manovra bene il Portogallo che guadagna il possesso di palla, c'era anche un fallo, si prosegue per il vantaggio, si gioca da 45 secondi, si ferma e riesce a controllare comunque il pallone in qualche modo. Nuno Mendes si era portato nel ruolo di ala pura, non è arrivato il passaggio nei tempi giusti, continuano i cinque difensori in linea a rappresentare una sorta di diga per le manovre avversarie. Aveva iniziato con l'1-2 il Portogallo, comincia a essere non più un'eccezione il terzo tocco, ma comincia a diventare in questo avvio di ripresa perlomeno l'elemento che rallenta la manovra del Portogallo. 1-1, si gioca il secondo minuto.
14: Sì, sì, è proprio diventata quasi obbligatorio, quasi un'abitudine, ma devo dire che è anche per merito del Congo, che comunque neanche nella fase difensiva non è più bloccato, ma va a fare l'uno contro uno contro l'avversario, per cui è più difficile. Prima erano molto più liberi e avevano più possibilità di poter giocare la palla, adesso il Congo invece ha alzato un po' la pressione e questo gli sta creando delle difficoltà.
13: Intanto prova la manovra, palla al piede, quasi Spavaldo il Kongo adesso in possesso palla. Come è avanzato Wan Bissaka, che corre moltissimo, perlomeno in questa fase della partita, appena iniziato il secondo tempo, va addirittura a dettare il passaggio al compagno. Si tratta di Mbemba, il capitano, ammonito nel corso del primo tempo, ammonizione con tanti dubbi. Tentativo sul fronte destro, ecco ancora un pallone che scivola dal controllo del difesa portoghese, ma l'ultimo tocco è stato proprio di Wan Bissaka. Lo abbiamo visto nella linea difensiva 5, ma credo che per la prima volta si sia portato nel ruolo di attaccante esterno destro, e addirittura c'è stato un momento, Giovanni, in cui ha chiamato palla, come dire, sono qui pronto al cross. È ovvio che adesso le marcature non potranno essere, come dire, più precise e più uomo contro uomo, soprattutto nelle zone delle fasce laterali. Arriva un cross intanto senza particolare esito per il Portogallo. Aveva cercato Francisco Conceição di anticipare tutti, cross proveniente da sinistra, il pallone non è stato toccato dal portoghese, che ha lamentato una possibile spinta. Dall'altra parte volevano un fallo di mano di Conceição i giocatori del Congo, e così in effetti è stato, perché il pallone è stato consegnato proprio alla difesa della formazione del Congo. 3:33 nel corso della ripresa, Portogallo e Congo viaggiano sull'1-1.
14: Sì, non so che cosa in questo momento Desabre, il tecnico del Congo, abbia detto a Bissaka, perché nel momento in cui è andato nella fase offensiva, immediatamente questa azione del Portogallo si è sviluppata nel buco dove lui aveva lasciato, costringendo il centrale Mbemba a uscire, e si è creato con questo cross una situazione di pericolo. Non so se lo richiamerà all'ordine o se insisterà dicendogli: dai, coraggio, andiamo a cercare anche il secondo gol.
13: Eh sì, e in effetti io credo che sia più prudente la prima, tenuto conto al di là del prestigio comunque, e non è, lo avevamo detto in fase di presentazione, Giovanni, una squadra materasso il Congo, al di là del cammino per qualificarsi, perché appunto sono quasi 50 partite che è in mano a Sébastien Desabre, non sono 50 giorni, ha avuto modo di lavorarci, e come. Tentativo ancora per Bakambu, conclusione, la spinta di Diogo Costa, poi c'è stata una posizione irregolare che vanifica tutto, ma ci prova con ben altro spirito la Repubblica Democratica del Congo. In questa ripresa sta per andare via il quinto minuto, era andato via invece agli avversari Bakambu, ma era scattato in posizione di offside, seppure questione di poco, Giovanni.
14: Sì, assolutamente, ma la sensazione è che il Portogallo stia forse scherzando con il fuoco, perché
13: pare anche
14: non
13: a te,
14: è più sì, perché non ha più quel sia nel controllo, nell'atteggiamento, nelle posture, quel no, di come aveva iniziato la partita. Probabilmente questo pareggio gli ha un po' annebbiato le idee, però ancora non stanno trovando soluzioni alternative e soprattutto valide per poter creare difficoltà al Congo.
13: E in effetti si cominciano a scaldare anche gli altri componenti della panchina lusitana, e a questo punto, intorno all'ora di gioco, dovrà prendere la decisione delle decisioni Roberto Martinez: richiamare o no in panchina Cristiano Ronaldo. Insomma, avere davanti uno come lui è, come dire, tenere i soldi nel cavò della banca più sicura, però chiaramente, e lo hai fatto notare anche tu nel corso del primo tempo, si rischia di giocare in 10, soprattutto contro una difesa a 5 con tre centrali che in pratica non lo lasciano respirare. Ora, al di là dell'età, i 41 anni e quant'altro,
14: sì,
13: Giovanni.
14: Sì, però guarda, lasciami sottolineare quello che sta succedendo adesso in campo, perché il ritardato rinvio dal fondo da parte del difensore del Congo no, quella regola, nuova novità, regola che ha portato questa novità che è stata portata, vedi, hanno mandato a palla calcio d'angolo per il Portogallo.
13: E seguiamolo questo tiro dalla bandierina, errore ingenuo da parte dei giocatori del Congo. Bandierina di destra, arrivano due giocatori che si scambiano le posizioni, anche la posizione della palla. È possibile il cross di destro all'interno dei 16 metri avversari, non è marcato per il momento Vitinha, il pallone proprio per lui, ma arriva Ronaldo che prova a caricare il suo destro anticipato, tentativo di lancio in profondità, ma ci sono solo maglie rosse. Deve uscire ben oltre i propri 16 metri Diogo Costa, dà l'azione offensiva da parte del Portogallo con un tocco di prima intenzione da parte di Renato Veiga, deve però addomesticare il pallone sul fronte destro. João Neves si sposta e riceve poi con Seisao, prova a farsi vedere, serie di finte, non arriva il traversone se non in questo momento, prova lo stacco aereo Cristiano Ronaldo che si è spostato sul secondo palo, pallone allontanato e comunque giocato da Vitinha sul filo del fuorigioco, il pallone per Cristiano Ronaldo, eccolo il cross con la difesa che si salva con il pallone giocato da Wan-Bissaka, il lancio lungo a cercare lo stacco aereo di Bakambu, tocca l'attaccante del Lille il pallone, ma non ci sono altre maglie celesti nelle sue parti. C'è il tentativo adesso dell'autore del gol, Wissa, di intercettare un pallone vagante, le squadre paiono più lunghe, ma il tentativo di lancio in profondità adesso per lo scatto di Vitinha vede il portiere Mpasi controllare il pallone stesso e lasciarlo terminare sul fondo. Termino anch'io, nono minuto, Portogallo 1 Congo 1, e sollecito il commento di Giovanni Galli.
14: Sì, abbiamo visto in questa circostanza a cosa può servire in questo momento Cristiano Ronaldo al Portogallo. Hai visto com'è uscito fuori dall'area di rigore, è stato servito immediatamente l'assist per la corsa di Nuno Mendes verso la porta, è arrivato poi il cross, ma lì non c'era poi dopo il Cristiano Ronaldo per concludere l'azione. Ecco, Cristiano ha bisogno di toccare i palloni, ha bisogno di essere chiamato in causa, ecco qua infatti in questo momento lui non può stare lì e vedere la partita.
13: Tentativo partendo da sinistra di Cristiano Ronaldo, c'è il cambio gioco, c'è l'opportunità per Vitinha, si allarga poi e riceve in qualche modo Bruno Fernandes, il cross, il pallone giocato, la rovesciata, il gol, il tutto però in posizione irregolare, aveva messo dentro João Cancelo che si è trovato nel ruolo di attaccante, guarda caso nel momento in cui si era allargato Cristiano Ronaldo è andato a verticalizzare, e in questo João Cancelo è veramente maestro perché è bravissimo a ricoprire tutti i ruoli, è stato assegnato una posizione di offside che probabilmente c'era, ma la rovesciata vincente che ti aspetti da João Cancelo, scattato in posizione irregolare, poteva essere quella di Cristiano Ronaldo, il colpo perfetto. Attenzione adesso al Congo che guadagna un calcio d'angolo, 1-1, decimo minuto, Giovanni.
14: Eh sì, la partita si è un po', si è trasformata dal possesso palla e il controllo del primo tempo da parte del Portogallo adesso ad un'azione che si svolge sia da una parte che dall'altra e da potenziali opportunità per poter una delle due passare in vantaggio. Vedremo chi sarà più brava proprio a sfruttare le opportunità che gli capiteranno.
13: Calcio d'angolo al minuto numero 11 a favore del Congo, la rincorsa di Masuaku che da destra batterà con il piede sinistro, ecco il fischio dell'arbitro, bella la battuta, tentativo di testa questa volta di Bakambu, il pallone si impenna, allontanato in qualche modo la difesa della formazione portoghese. Fisicamente sono dei mostri, perlomeno appaiono tali i giocatori del Congo, soprattutto quando spingono nel box avversario, nell'area di rigore, sui cross provenienti da sinistra, ci sono quasi sempre loro in anticipo sugli avversari. Ora il pallone a terra, ma viene giocato ancora dai giocatori, dai calciatori del Congo con Bakambu, può tirare, lo fa, il pallone sul palo, anche in questo caso probabilmente c'era un fischio dell'arbitro a vanificare appunto l'azione congolese che però anche fisicamente adesso fa paura, Giovanni.
14: fisicamente è strutturata, come dicevo all'inizio devono sfruttare le opportunità specialmente sui calci da fermo, però anche in queste circostanze quando si va a fare gli scontri dentro l'area di rigore loro fanno valere questa loro forza fisica. Comunque la partita secondo me la sta perdendo di mano il Portogallo.
13: Intanto entra Sadiki al posto di Mukau nella formazione del Congo, è il primo cambio deciso dal tecnico della formazione africana. Tutto questo per dirvi che Sadiki era uno dei giocatori, diciamo, in predicato di vestire la maglia titolare dall'inizio, è stato lasciato prudenzialmente fuori, ma rispetto a Mukau, perlomeno sulla carta, poi lo scopriremo solo vivendo, diceva il grande Lucio Battisti, Sadiki dovrebbe avere delle caratteristiche più offensive rispetto a Mukau, un chiaro messaggio quindi proveniente dalla panchina su cui siede poco, dobbiamo dirlo, Sébastien Desabre, che però mi sembra che in mano la squadra ce l'abbia davvero. Ci prova il Portogallo adesso, un tentativo sul fronte sinistro sul filo del fuorigioco, posizione giudicata regolare, retropassaggio per il tentativo di Bruno Fernandes, retrocesso la sua azione in questa fase della partita di qualche metro, prova adesso l'uno contro uno, sembrava che il gioco fosse fermo, arriva l'arbitro e in effetti cerchiamo di capire cosa è successo, perché indicazioni dalla panchina con ovviamente tutti gli sguardi nella metà campo a destra, c'era stato un contatto che aveva visto protagonista suo malgrado Nuno Mendes, il pallone che era stato allontanato sì, ma c'era stato forse una tacchettata all'altezza della caviglia nei confronti del portoghese che è rimasto a lungo a terra. Per questo motivo la panchina lusitana aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro che dopo aver lasciato proseguire il gioco per qualche secondo si è reso conto appunto che non avrebbe potuto continuare oltre e che quindi il giocatore del Portogallo doveva essere soccorso. La bella rovesciata vana di Joao Cancelo viene intanto riproposta su tutti i monitor di servizio, ma chiaramente non valeva perché era oltre la linea proprio Joao Cancelo, che ripeto però era stato abilissimo a verticalizzare l'area di rigore avversaria in assenza di chi per essere lì in quel momento, ma aveva dato il là all'azione, Cristiano Ronaldo. Il Portogallo prova anche l'effetto sorpresa, lo sta facendo Giovanni a una velocità che non è più decisiva al di là delle ali dell'entusiasmo seguite al gol di Wissa che ha fatto chiudere ai congolesi in parità il primo tempo.
14: Sì, questa formazione ho la sensazione che sia un ibrido, nel senso che ha bisogno delle giocate di Cristiano Ronaldo, ha bisogno di vedere fuori dall'area di rigore Cristiano Ronaldo per servire assist e mandare i compagni in porta, ma al tempo stesso avrebbe bisogno di qualche centrocampista che abbia una propensione offensiva, cioè di aggredire l'area così come era successo con João Neves. Però ha tolto Bernardo Silva, ha messo Conceição che non ha queste caratteristiche, Bruno Fernandes sta giostrando a metà campo, Pedro Neto è sempre largo per cui gli manca prioritariamente l'uomo che attacca l'area di rigore.
13: Angolo per il Portogallo, la battuta di sinistro, il cross all'interno dell'area di rigore, il pallone allontanato, nuovo spiovente, lascia sfilare il pallone, il portiere prima ci prova in qualche modo avvitandosi quasi in un problematico tentativo di crossare al centro l'esterno della formazione portoghese Pedro Neto, pallone, anzi si trattava di Nuno Mendes, il pallone stesso comunque è stato controllato quando aveva ormai valcato completamente la linea di fondo. Quindi i cambi, ricordiamo, nel Congo Sadiki al posto di Mukau al primo della ripresa, Francisco Conceição a rilevare invece Bernardo Silva, da oggi nuovo giocatore del Real Madrid. Il Portogallo adesso con il portiere Diogo Costa, completo giallo per lui, gli viene restituita l'incombenza da parte di Renato Veiga di impostare il giocatore del Villarreal, si era poi allargato per ottenere magari proprio da Diogo Costa, estremo difensore del Porto, il pallone, ma così non è stato perché l'azione lusitana si sta svolgendo soprattutto sul settore di destra. Portogallo che è andato al tiro in pratica solo nello specchio della porta, solo in occasione del gol di testa da parte di João Neves, era il primo Era il sesto minuto del primo tempo al quinto di recupero, sempre la prima frazione, l'imperioso stacco di Wissa per l'1-1, partita con più errori in questa ripresa, ma può approfittarne il Conco che fisicamente c'è, nello strappo sono diversi i giocatori in grado, palla al piede, di poter mettere in difficoltà gli avversari. Va a verticalizzare adesso i 16 metri avversari, il solito Bakambu, non arriva il passaggio per lui, ma mantiene il possesso la formazione africana, 17esimo, 1-1.
14: Guarda che quando lasci alle squadre che inizialmente no, dovrebbero essere quelle inferiori, come succede sulla carta oggi fra Portogallo e Congo, se non schiacci il piede sull'acceleratore e gli dai la possibilità di reagire, gli dai la attenzione.
13: Ecco il tentativo di testa con pallone fuori. È un un Congo che attacca adesso con 7 uomini l'area di rigore avversaria, perché ovviamente si sono resi conto che a livello fisico sono una spanna superiore rispetto ai lusitani, i ragazzi di Sébastien Desabre, e quindi specie in occasione dei cross provenienti da palla ferma possono mettere veramente in seria difficoltà, se non in ambasce, la retroguardia avversaria. 18esimo minuto comunque, Portogallo 1, Congo 1, il tentativo sul fronte destro di Francisco Conceição si ferma lo Juventino. Non c'è spazio per un tentativo di dribbling, ancora una volta gli viene restituito il pallone, può provarci ma c'è una muraglia celeste davanti a lui. Il tentativo quindi della squadra europea con il lancio lungo in profondità, tentativo di uscita ferrea da parte di Mpasi, completo, grigio chiaro per lui, si è liberato del pallone nei confronti di Wan-Bissaka, viene messo a terra, calcio di punizione quindi a favore della Repubblica Democratica del Congo. Tutto questo all'altezza della panchina della formazione di Roberto Martinez e all'altezza del 19esimo minuto, 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo. Giovanni.
14: Sì, l'ingresso di Conceição non è che abbia cambiato la fisionomia di questa squadra, sicuramente darà più velocità, sicuramente è un giocatore in forma, anche perché lo abbiamo visto nell'ultimo periodo a Torino contro la Juventus, ma servirebbe un giocatore alternativo davanti a Cristiano Ronaldo. Non vuoi toglierlo? Non devi toglierlo, bisogna che tu faccia un sacrificio in un altro ruolo, nel centrocampista, e portare Gonzalo Ramos a fare la punta e dare a Cristiano Ronaldo l'opportunità di muoversi e di girargli intorno. Probabilmente potresti creare più opportunità.
13: E a proposito di opportunità, ci prova ancora il Portogallo sul fronte destro, prova a farsi vedere con Conceição, il pallone filtra ma viene allontanato dal sinistro di Twanzebe, giocatore del Burnley, riesce con l'ausilio di Capuadi a spazzare la propria area di rigore, pallone in fallo laterale, prova a velocizzare adesso il Portogallo, ne guadagna un'altra di rimessa già effettuata sul fronte destro, non arriva il traversone se non in questa circostanza, sovrastrati gli attaccanti portoghesi comunque dalla massiccia fisicità e anche dal piazzamento, diciamolo pure, dettato da una squadra che gioca da parecchio insieme. Tentativo ancora sul fronte destro, Francisco Conceição ferma il pallone, ci sono due avversari su di lui, converge al centro, palla al piede, all'indietro ancora, il tentativo per Vitinha, un po' lenta la manovra, prevedibile se vogliamo, ma potrebbe arrivare proprio lo scatto di Conceição a cercare di servire Cristiano Ronaldo, pallone allontanato a metà, poi ci mette il piede destro, Wan-Bissaka, il pallone nel tentativo di servire Wissa, che però commette fallo, probabilmente così è infatti, fallo forse commesso da Muto Shamil, giocatore della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene, una delle squadre della capitale greca. Calcio di punizione già battuto, cross per Ronaldo, la presa sicura però di Mpasi che riesce subito a liberare la propria metà campo, il lancio lungo, il tentativo di servire il proprio attaccante centrale Bakambu, anticipato da un'uscita di Diogo Costa. A livello psicologico, quando il portiere, tu lo hai fatto per anni, hai vinto tutto o quasi Giovanni, quando però un portiere come in questo caso Mpasi del Congo sul punteggio di 1-1 blocca un pallone difficile, non ci pensa e non ci pensa due volte a spedirlo subito al proprio attaccante nella metà campo avversaria. E tu di assist ne hai fatti, me ne ricordo uno bellissimo per Monelli, se non sbaglio, una partita di campionato. Vuol dire che vuol dire insomma che Giovanni, vuol dire che il Congo crede anche
14: crede anche a
13: provare a essere la sorpresa. Intanto non c'è fallo nei confronti del giocatore ex Novara Udinese Bruno Fernandes, milita naturalmente da diverse stagioni nel Manchester City, adesso capannello di uomini vicino alla panchina del Portogallo, partita che non dico rischia di incattivirsi, ma che adesso si gioca sul filo anche del estremità agonistiche. 22esimo, Portogallo 1, Congo 1, tra poco arriverà la pausa rinfrescante che dovrebbe insomma schiarire e annacquare le idee. Giovanni.
14: Ma è questo quello che, a quale facevo riferimento prima, è il Portogallo che si è andato a cercarsi questa situazione, si sta innervosendo, non riesce a comandare la partita, non riesce ad avere opportunità per fare gol, e questo piano piano, poi dopo un semplice scontro di gioco come è stato questo, ti porta immediatamente ad andare a fare una mezza rissa. Ma è Portogallo che dovrebbe fare autocritica in questo.
13: Allora, Cristiano Ronaldo, il mister non può, non deve sostituirlo. Da che parte guardiamo?
14: Come ti ho detto prima, secondo me serve una punta davanti, e se non vuoi togliere Cristiano devi muovere il centrocampo, devi fare una scelta invece del 3, no, dei 3 dietro, giochi con due centrocampisti. Attenzione,
13: intanto l'opportunità con Seisao, Ronaldo tira fuori di poco di destro, eccolo qui l'uomo che sempre al momento giusto. Ricorderete un altro grandissimo che ha giocato fino a un'età di 40 anni e oltre, Pepe, che in tribuna lo abbiamo visto proprio rammaricarsi per l'occasione. Ronaldo aveva chiuso sul primo palo, non ha colpito bene il pallone, l'assist c'era da parte di Francisco Conceição, avrebbe voluto il pallone, a dirla tutta, Bruno Fernandes, che era piazzato meglio rispetto a Cristiano Ronaldo, ma è stato giusto, credo, lo scarico su di lui da parte di Francisco Conceição. Era sì in anticipo questa volta sulla difesa avversaria, ma non ha trovato lo specchio della porta. 24esimo minuto, è il momento della pausa rinfrescante per i giocatori, invece per noi è pausa pubblicitaria, tra poco.
16: Come prima, più di prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
18: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Venti e 33 minuti primi, perlomeno orario di Roma, in Texas, a Houston sono le 13:34. Nuovamente il più cordiale ben sintonizzati dalle voci di Giovanni Scaramuzzino e di Giovanni Galli. Si gioca in Texas, continua appunto la pausa, ma non si vedono borracce dalle parti del Portogallo, Giovanni. Si vede però una lavagnetta con Martinez che, più che alzare la voce, sta cercando di dare disposizioni. E da notare come è piazzato Cristiano Ronaldo, è dietro rispetto a Martinez, alla sua destra, come dire, non è lui quello a cui si rivolge l'allenatore spagnolo della formazione portoghese, sta cercando di spiegare i movimenti ai suoi compagni.
14: Sta cercando di trovare soluzioni, no, per arrivare dentro l'area di rigore, perché fino ad ora ne hanno trovate poche, ma ho avuto la sensazione che l'allenatore, eccolo infatti
13: a te Giovanni c'è Rafa Leão, e anche in questo caso ti chiaramente invito a una riflessione. Anzitutto concentriamoci sull'uomo che uscirà, e si tratta di Neto lascerà il posto al milanista. A questo punto, con Seisao a destra, correggimi se sbaglio, con ovviamente Rafa Leão a sinistra, e con Ronaldo confermato nel ruolo di attaccante centrale, sbaglio?
14: Sarà questo sicuramente la posizione di questi tre attaccanti. Non so se...
13: Te la faccio in altro modo la domanda, tu l'avresti levato, Cristiano?
14: Avrei messo, come ti ho detto, io avrei messo un altro attaccante da fare da riferimento centrale.
13: Gonzalo Ramos, diciamo.
14: Bravissimo. E chiedere a Cristiano Ronaldo di giostrare dietro a Gonzalo Ramos, non di andare sull'esterno, no, perché ormai probabilmente anche fisicamente non ce la fa più a fare quel ruolo lì.
13: In effetti è passata da un bel po' l'ora di gioco, siamo arrivati al 28esimo minuto, al corso della ripresa è andato via anche il secondo stop, la cosiddetta pausa rinfrescante, con tanto di lavagna ha spiegato i movimenti, poi ovviamente sul campo sta ai giocatori cercare di tramutarli da teoria in pratica. È un Congo ben piazzato adesso, ti dico la verità Giovanni, in occasione del primo quarto d'ora temevo se non la disfatta, però che comunque andasse inizialmente in barca e che la partita potesse essere chiusa. Il Congo, è stata anche questa la tua impressione per qualche minuto?
14: Sì, però se ti ricordi ho usato un termine dicendo di rimanere aggrappati alla partita.
13: Come no, ricordo benissimo, sì.
14: E questo è quello che Desabre ha detto alla squadra. Ragazzi, rimaniamo sempre in una situazione dove è possibile recuperare. E questo il Congo lo ha fatto in maniera molto corretta.
13: Ancora Portogallo in avanti con Seisao, il cross Ronaldo, il tiro fuori di poco. In anticipo, come è accaduto in precedenza, ha tentato la precisione più che la potenza in questa circostanza Cristiano Ronaldo, è arrivato in anticipo sull'avversario, ha colpito il pallone dal basso verso l'alto, qui davvero da Accademia del Calcio, ma la conclusione è passata stranamente lontano dal palo sinistro della porta, difesa da Pasi. Applaude il suo giocatore, ma credo l'intera giocata, ci dirà meglio Giovanni Galli tra qualche secondo, ma in effetti ha colpito, permettimi, non da Ronaldo in questa circostanza.
14: Allora è già la seconda volta, è sempre sul cross di Conceição che lui è leggermente troppo avanti rispetto alla palla, ma se precedentemente è stato un errore suo, in questa circostanza aveva anche il difensore proprio a ridosso, che credo anche addirittura con la punta del piede gli abbia anche sfiorato la palla prima di calciarla, per cui se prima, ripeto, era colpevolmente troppo in anticipo, in questa circostanza è stato anche il difensore a creargli delle difficoltà.
13: Si danno in il cambio intanto i due, Kayembe entra, Lloris esce invece dal terreno di gioco. L'uomo che a me è piaciuto soprattutto nel secondo tempo, mi riferisco ovviamente a Edwin, che è riuscito in pratica anche a rappresentare una sponda importante per i propri giocatori. Ho chiamato Edwin e mi scuso con lui, con gli interessati e con i radioascoltatori, si chiama Edo. Kayembe gioca nel Watford, tentativo adesso di ripartenza ad opera di Wan-Bissaka, fa suo il pallone, poi però il Portogallo alla meglio e si affida all'incursione di Bruno Fernandes sul fronte sinistro, difette, c'è l'opportunità di conclusione, ma in qualche modo si salva, perde il tempo di gioco Renato Vega, che si era portato nell'area di rigore avversaria, ecco, addirittura contropiede, adesso si salva e rischia comunque il Portogallo qui, rischia perché in effetti adesso le squadre è vero che sono più lunghe, ma tra le due la più lunga risulta essere il Portogallo, che però ha un tasso tecnico ovviamente di molto superiore. Serie di finte di Francisco Conceição, potrebbe arrivare il cross sul secondo palo, questa volta è posizionato Cristiano Ronaldo, serie di finte, chiude bene la difesa congolese, ne nemmeno a dirlo. Pallone in profondità, ecco l'uomo in più, ecco il pallone ancora per Cristiano che non può raggiungerlo, gli era stato dato a raso terra, ma spinge il Portogallo adesso, e come tentativo quasi rugbistico di entrare in area di rigore avversaria, si salva in fallo laterale la nazionale celeste del Congo. 31esimo minuto, i sostenitori lusitani quasi tutte con le maglie con il numero 7, CR7, quello di Ronaldo, spingono in avanti i propri beniamini. Il Portogallo ci crede adesso, ancora un tentativo da destra, un cross con Mutusami che mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, pallone toccato anche dall'altro Kasembe, quello appena entrato sul terreno di gioco che sta dando indicazioni ai suoi. Adesso è una fase di pressing proprio e di forcing, diciamo pure così, usiamo questo termine per la formazione lusitana, con Cristiano Ronaldo che va a posizionarsi sul secondo palo, ennesimo tiro dalla bandierina, fronte destro con pallone a cercare proprio a punta, ma esce bene in sospensione Mpasi, e ancora contropiede subito con le mani, il pallone destinato a Bakambu, è una situazione anche di vantaggio numerico per il Camerun, ingresso in area di rigore, vorrebbe il pallone, ecco il tiro di destro da parte del numero 17 Bakambu, che si era fermato per dare al compagno l'opportunità di servirlo, lo ha fatto perdendo un attimo, la classica frazione che è servita comunque alla difesa portoghese per schierarsi, ma lui l'ha costretto a battere, diciamo, troppo in fretta.
14: Sì, ho quasi negli occhi la stessa occasione di Sar, se hai visto ieri, contro del Senegal contro la Francia, molto simile la conclusione a questa. Stavi dicendo che le due squadre si sono spezzate in due, no? In due tronconi d'attacco e difesa, però chi sta rischiando di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza, visto come sono ripartiti, erano in superiorità numerica i giocatori congolesi, mentre la difesa del Congo fino a questo momento non è mai stata presa in contropiede, mai stata presa
13: Rafa
14: in
13: Leao,
14: situazioni
13: difficili. Rafa Leao, prova della partita, il cross per Conceição, i due italiani tra virgolette, tentativo ancora di Rafa Leao, lo stop a seguire, non è sicuramente da accademia calcistica, può ripartire Juan Bissaka, poi c'è l'interruzione, ti avevo interrotto Giovanni, entriamo nel 34esimo minuto, Portogallo 1, Congo 1, dicevi?
14: No, giustamente, ha fatto bene, ma stavo riferendo che se è vero che le due squadre si sono spaccate in due, chi rischia di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza erano in inferiorità numerica nella ripartenza del Congo. Al contrario, il Congo, i cinque difensori, i quattro difensori, stanno lì e li aspettano, non si fanno mai prendere in inferiorità numerica.
13: In effetti questo è un aspetto da tenere ovviamente nella massima considerazione, tenuto conto che mancherebbero, il condizionale più che mai d'obbligo, 12 minuti al termine, ma è un cronometro che non si è fermato nel corso della pausa idratante, e quindi anche nel secondo tempo, mettiamoci in più le sostituzioni, si arriverà a un congruo recupero, 1-1 il punteggio, insomma il Congo ce la sta mettendo tutta, e la fase che stiamo comunque raccontando da qualche minuto dice che non rinuncia a attaccare, tutt'altro, lo fa adesso affidandosi alla fisicità con pallone al limite, troppo alto per il tentativo impossibile quasi di testa di Bakambu, esce e controlla Diogo Costa, completo giallo per lui, con le mani si è già liberato del pallone e siamo già dall'altra parte, un'opportunità garantita dalla freschezza di Francisco Conceição, serie di finte, finisce a terra, guadagna un calcio di punizione da una posizione no, perché era scattato in posizione irregolare, quindi di fuorigioco, e naturalmente secondo le norme in vigore da diversi anni, prima si fa sviluppare l'azione e poi eventualmente, come in questo caso, il secondo collaboratore, quello appostato nella metà campo alla nostra sinistra, collaboratore di linea del direttore di gara, alza la bandierina, cosa che è stata fatta, aveva comunque evitato l'avversario, stretto al fallo, e sarebbe stata una calcio di punizione davvero invitante per la formazione portoghese. 36esimo minuto, il gioco è fermo, 1-1 tra Portogallo e Congo. Giovanni.
14: Sì, scusami, Stavo cercando di capire il tecnico del Congo che cosa, dal suo atteggiamento, che cosa si stesse aspettando. Mi sembra che sia abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, convinto di ciò che stanno facendo i suoi ragazzi in campo.
13: Intanto siamo arrivati al 36esimo minuto, si gioca meno come è normale in qualsiasi partita che si avvicina al 90esimo, ma ovviamente qui la fisicità del Congo può rappresentare la mina vagante a favore degli africani. Certo, il tasso tecnico di una squadra che ha in panchina, e abbiamo detto, giocatori di nome, di grido, quelli che in Italia si conoscono meglio, sono entrati solo nel secondo tempo con Seisao e Leao, e beh, può far pendere la bilancia, è come dalla sua parte, ma attenzione ai rischi, come proprio Giovanni Galli indicava qualche minuto fa. Seguiamo ancora il tentativo sul fronte sinistro, si allarga, Rafa Leao riceve il pallone stesso, finta l'uno contro uno nei confronti di Wan-Bissaka, poi ci ripensa dall'indietro, prova il giro palla ancora Rafa Leao sul settore sinistro, punta l'uomo, serie di finte, si tratta di Pickel, ecco lo scarico interessante all'interno dell'area di rigore, un cross che viene allontanato di

0: Costa all'interno dell'area di rigore. Proprio Diogo Costa deve sbrogliare la classica matassa andando a controllare un pallone aereo. Lo ha bloccato, lo ha già destinato a Rafa Leão nella propria metà campo. Adesso il Portogallo sembra lasciare quasi i quattro attaccanti da soli e quella manovra avvolgente non è più tale. Prova però gli strappi Francisco Conceição, ecco l'uomo da cui possono arrivare degli assist interessanti, se non vere e proprie conclusioni in porta. Ecco ancora il tentativo, palla al piede con il tiki-taka che si ricompone, ancora con Conceição, ecco il tentativo di uno contro uno, la difesa in qualche modo della formazione del Congo. C'è un fallo in attacco, 38esimo, Portogallo 1 Congo 0. Tante partite in una in questi minuti conclusivi, Giovanni.
1: Eh sì, questi ultimi 10 minuti ci stanno facendo vedere un Portogallo molto nervoso che sta adesso cambiando quello che è un po' la sua identità, sta andando sulla giocata del singolo, stanno addirittura, adesso è uscito Vitigna, sta andando molto sulla giocata del singolo, eccolo
0: guarda. Gonzalo Ramos comunque non si tocca Cristiano Ronaldo, il messaggio è questo, e chissà, e intanto ecco Gonzalo. A questo punto Ronaldo che posizione prenderà secondo te, Giovanni?
1: E di fianco dovrebbe andare a fare Gonzalo Ramos la prima punta e lui subito lì di fianco, subito lì vicino. Invece a vedere da questo posizionamento adesso a campo largo, Cristiano Ronaldo rimane là, lui fa nei tre che accompagnano l'azione offensiva. Vediamo Conceição a destra, Leão a sinistra e Gonzalo Ramos al centro. Si è abbassato Bruno Fernandes.
0: Ecco la lettura di Giovanni Galli, il tentativo adesso di lancio lungo, ancora il sinistro che va vuoto, però non ha colpito proprio il pallone, forse era anche in posizione irregolare, ma si prosegue comunque. Bakambu che ha speso moltissimo, adesso ci saranno due cambi, altri due per la formazione del Camerun, ma seguiamo Rafa Leão, serie di fitte, prova l'uno contro uno, si ricompone Wan-Bissaka, riesce a evitare anche il fallo laterale, aveva provato a sorpassarlo, a evitarlo in qualche modo con una sorta di serpentina Rafa Leão. Adesso il gioco è fermo e potrebbe arrivare un altro duplice cambio nelle file della formazione africana, che intimorita dalla partenza del Portogallo pian piano si è riportata in linea di galleggiamento, ha chiuso in parità il primo tempo grazie alla protezza di testa di Wissa. Ecco Banza pronto a entrare sul terreno di gioco ed esce, ha speso moltissimo Wan-Bissaka, Banza dicevamo, e poi esce anche Bakambu, a proposito di energie spese appunto, e quindi eccolo il cambio appunto con l'ennesimo giocatore, Giovanni, con i capelli platinati di biondo, e intanto è richiamato proprio uno dei migliori, direi, Bakambu. Portogallo 1 Congo 1, 40esimo, ma non si gioca.
1: Sì, hai detto bene, e Bakambu è il giocatore che ha tenuto in difensiva del Portogallo, anche se Bissaka è stato quello, scusami, anche se Wissa è stato quello che poi ha fatto il gol e che ha fatto da raccordo fra il centrocampo e l'attacco, ma effettivamente Bakambu ha consumato tantissime energie nel corso di questa partita ed è stato decisamente molto importante.
0: Io, se sei d'accordo Giovanni, velocemente, ma chiaramente siamo sempre con gli occhi puntati sullo stadio, sul manto erboso di Houston con la manovra offensiva adesso del Portogallo, riepilogherei però le sostituzioni nel Portogallo con Conceição, Leão e Semedo al posto rispettivamente di Silva, di Neto e di Mendes, e poi appunto è entrato Ramos, l'attaccante centrale, al posto di Vitinha. Quattro i cambi effettuati. Invece sul fronte opposto ha esaurito i cambi a propria disposizione il tecnico della formazione africana Sébastien Desabre, sono entrati Sadiki, Pic, Kayembe, Banza e Kalulu, fratello del Kalulu ex Milan e Juventus, sono usciti in ordine sparso Wan-Bissaka, Bakambu, Masuaku, Edo, Kayembe e Mukau. 1-1 il punteggio, siamo entrati nel 42esimo minuto e adesso la sensazione comunque è che il Congo non voglia gestire la situazione di parità perché fisicamente si sente superiore agli avversari, Giovanni.
1: Eh sì, hai visto Banza appena entrato immediatamente ha chiesto gesticolando ai compagni mandatemi il pallone, mandatemi il pallone, e io credo che questo sia proprio una

0: la mentalità, no, di questi ragazzi che hanno capito che può succedere qualcosa. Comunque attenzione adesso a Leao.
1: Ecco, Leao, sedi di finta, è stato corto dell'area di rigore, il pallone a terra, punta l'uomo ma non riesce a saltarlo, specie se quell'uomo si chiama Mbemba. Il capitano si coordina, allontana la minaccia, ma non ci sono adesso maglie celesti nella metà campo alla nostra destra, quello occupato dai difensori del Portogallo. Siamo appena entrati nel 43esimo minuto, prova a spingere la formazione in completo rosso ed è quasi tutto completamente rosso il settore dello stadio di Houston, più vicino alla classica zona distinti, quella prospiciente alla tribuna centrale da dove si trasmette. Il tentativo adesso di cross, la parata ad opera di Mpasi provenendo da sinistra, è più suggeritore Leao con la classica sponda che l'uomo che invece dovrebbe innescare l'uno contro uno dopo aver saltato l'avversario. Intanto arriva un cartellino giallo nei confronti di un giocatore del Portogallo, si tratta proprio del nuovo entrato Semedo, che ha preso il posto di Mendes. Lo avevamo detto in precedenza, lo avevamo sottolineato più volte, Giovanni, le ripartenze della formazione congolese rischiano di far male, e qui o ti giochi l'ammonizione oppure rischi di mandare il tuo avversario in porta.
0: Non si può rischiare, mancano 4-5 minuti dalla fine, meglio portare a casa un punto che una sconfitta, perché solo un punto riesci comunque a lavorare e a capire quello che non hai fatto. La sconfitta ti porta nell'abisso e dall'abisso dopo fai molta più fatica a ritornare fuori.
1: Intanto tentativo ancora della formazione congolese, serie di finte, si muove bene Banzà, prova a dare la sponda a Kayembe, finisce a terra, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, può ripartire il Portogallo. C'è un lancio lungo nei confronti proprio della punta, ma la punta in questo caso era Francisco Conceição, non era Ronaldo, che si era spostato sul fronte sinistro ma che era avulso nel caso dal gioco. Squadre più lunghe, opportunità dall'altra parte, addirittura un colpo di tacco a cercare di liberare Banzà. C'è Kalulu che ha toccato il suo primo pallone, lo ha destinato a Mutusami, un giocatore che a me è piaciuto stasera ma ne parleremo tra poco. Il tentativo adesso di gestire lo fa il Congo con retropassaggio verso il proprio portiere. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, insieme a Giovanni Galli staremo attenti ovviamente all'entità del recupero, ma staremo attenti a raccontarvi, ci proviamo almeno, i possibili sviluppi di una gara che è in parità e quindi aperta a qualsiasi soluzione. Grida dalla propria panchina Sébastien Desabre, non vuole che la squadra si allunghi. 30 secondi al 90esimo, spinge ancora il Portogallo e lo fa sul fronte destro, tentativo di incursione con Conceição, si allunga forse purtroppo il pallone, lo riprende e ancora c'è l'opportunità di una sponda, di andare anche al tiro, ma c'è una vera e propria muraglia sul fronte destro, la pazienza portoghese, il cross, il tentativo di intercettare il pallone con la testa proprio da parte del nuovo entrato, il tiro fuori di poco, ancora una conclusione, una delle poche dalla distanza dobbiamo dire, con Pickel che era leggermente in ritardo. 5 minuti di recupero che ci stanno tutti, entriamo nei primi secondi, Bruno Fernandes ha avuto l'opportunità di trovare lo spiraglio giusto, non ha trovato lo specchio della porta, ma comunque è un giocatore in grado anche da fermo di potersi trovare e poter provare il tiro in porta. Giovanni, questa è un'occasione che poteva far pendere la bilancia dalla parte lusitana.
0: No, ma è una soluzione che avrebbero dovuto utilizzare prima, maggiormente, maggiormente. Invece sono stati ripetitivi con questi palloni sempre sugli esterni. E rieccoci ancora con Conceição, perché questo è quello che vuole l'allenatore. Ma da una parte Leao, nel primo tempo Pedro Neto, non hanno mai creato difficoltà. Però mi sta piacendo molto il portiere del Congo.
1: Sì, e intanto tentativo di Ronaldo con il colpo di testa che resta lì a metà, Mpasi da molta tranquillità,
0: è padrone,
1: alla propria difesa.
0: Giovanni, è padrone, è sereno, hai visto, è uscito fuori di testa.
1: Questa era anche la tua migliore caratteristica, e lo dicono chi ha giocato, lo dice chi ha giocato con te, trasmettevi tranquillità alla squadra. E era questa la tua dote maggiore secondo te?
0: Sì, perché quando mi tiravano in porta mi facevano sempre gol.
1: No, sempre no. Allora... Intanto tentativo da parte del Congo, ti fermo perché prevale la cronaca ovviamente, ma la falsa modestia non ha residenza allo stadio di Houston, caro Giovanni Galli. E intanto c'è una nuova ammonizione nei confronti di Araújo. Quanto rischia il Portogallo nelle ripartenze del Congo? Ci crede la formazione africana e fa bene. Qui c'era stata un'opportunità di uno contro uno, è stato steso proprio. Il giallo è andato bene secondo te? A cosa poteva esserci una sanzione maggiore? Chiedo, Giovanni.
0: Sì, perché era in linea come ultimo uomo.
1: All'altezza
0: fallo,
1: della linea centrale
0: del... Sì, è andato nel corpo a corpo, però nel momento in cui sembrava che si fosse sfilato è arrivato, infatti vedo che l'allenatore del Congo sta chiedendo delucidazioni perché con il braccio lo ha proprio preso per il collo e lo ha messo a terra.
1: In effetti è così, ma comunque sono momenti di tensione, ma il Congo vuol far prevalere la propria fisicità. Il gioco è stato ripreso prontamente e questo la dice lunga sul fatto che la formazione africana non ha alcuna intenzione di provare a gestire il punteggio che potrebbe diventare presto il risultato finale, proprio perché ci crede. E da un punto di vista, ripetiamo, delle ripartenze, il Portogallo adesso soffre. Siamo entrati nel quarto di 5 minuti di recupero, ma tecnicamente è chiaro che la formazione lusitana, quando è in possesso di palla, può fare la differenza anche contro una difesa munitissima, più alta adesso rispetto al primo tempo, molto più alta, e il Portogallo ha meno secondi per ragionare una volta che è in possesso, perché gli attaccanti, soprattutto quelli che hanno dato il cambio ai titolari quest'oggi, sono lì pronti a correre, a sacrificarsi per i compagni. Sul fronte destro lo scatto, l'ennesimo di Francisco Conceição, serie di finte, potrebbe arrivare il pallone per Semedo, ecco l'opportunità da destra con calcio d'angolo a favore del Portogallo al quarto di 5 minuti di recupero, ultimo tocco di Kayembe, poi proteste da parte dei giocatori della formazione africana, ma non c'era posizione irregolare, l'ultimo tocco chiaramente è stato proprio del congolese. Formazione schierata tutta all'interno della propria area di rigore, angolo che verrà battuto da destra, grande affollamento davanti al portiere, prova l'uscita, è imperioso Pasi che riesce con un tuffo plateale poi a portarsi all'altezza del limite e di destro la rinvia in una zona presidiata però dai giocatori della formazione portoghese. Ennesimo pallone che viene lanciato in avanti, si sposta Bruno Fernandes, ottimo lo stop a seguire, all'indietro nella zona di nessuno, attenzione al contropiede adesso della formazione congolese con Banza che va a dettare il passaggio, serie di finte, Semedo è stato già ammonito quindi non può intervenire, c'è l'opportunità però di raddoppio di marcatura da parte di Conceição che poi sbaglia il controllo e quindi concede l'opportunità al Congo, un Congo che chiude in attacco 4:44 sui 5 minuti concessi, qualche scaramuccia intanto tra i giocatori, con Conceição che è piccolino però non ha paura o timore per meglio dire degli avversari.
0: Finita.
1: Ed è finita con il pareggio, un'altra sorpresa, ma a metà, perché l'andamento della partita dice che Portogallo e Congo si sono divisi la posta sull'1-1, successione delle reti, João Neves al sesto e al 50° del primo tempo però. Wissa, ti lascio 30 secondi, Giovanni Galli, per la tua sintesi finale.
0: Sì, molto velocemente, sembrava una passeggiata per il Portogallo, invece il Congo è rimasto lì, è rimasto aggrappato alla partita e piano piano ha iniziato a crederci. L'errore del Portogallo è stato quello di aver pensato di aver chiuso la pratica, e con questi ragazzi non si può mai dare la partita per chiusa fino a quando non fischia l'arbitro, e questo è stato l'errore più grande del Portogallo oggi.
1: Giovanni Galli, credimi, è sempre un piacere. Portogallo e Congo hanno chiuso sull'1-1. Grazie per i tuoi commenti. Grazie a chi ci ha assistito per la messa in onda. 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo. E linea che può ritornare invece agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Allo scoccare delle 21 riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, decisamente rimandati sia il Portogallo sia nello specifico Cristiano Ronaldo, attesissimo al suo debutto in questo sesto mondiale personale, ma i lusitani non sono andati oltre l'1-1 come avete appena sentito con la Repubblica Democratica del Congo, gara che si era subito messa bene per la formazione di Martinez, il pari della formazione invece centroafricana proprio allo scoccare della fine del primo tempo, e poi il forcing inutile con insomma il CT che ha pescato e come dalla panchina i vari Rafa Leao con Seisau e non solo, non è bastato. Dunque Portogallo da rivedere, noi invece ci risentiremo tra poco, in realtà praticamente ritorneremo in onda alle 21.30 per il prepartito e poi il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia, gara attesissima nel girone L, gara che andrà in scena proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington, e la racconteremo con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Adesso la linea a Roma al giornale radio, poi tra meno di mezz'ora ci risentiamo da Dallas tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Ore 21 e 3.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A Versailles in corso la cena conclusiva del G7 in Francia. Positivo il bilancio di Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran, mentre la sua amministrazione diffonde il contenuto del documento.
3: In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, fioccano presunte versioni dell'intesa. L'ultima, diffusa alla stampa da un alto funzionario americano, prevede sì la cessazione delle ostilità anche sul fronte libanese, ma include anche l'impegno di Teheran a distruggere scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA, un punto non previsto nel testo diffuso ore prima da Al-Arabiya. Gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurerebbero che il paese verrà autorizzato a vendere petrolio. Donald Trump intanto non esita a usare altra pressione. L'Iran si comporti bene o torneremo a bombardarlo, ha minacciato, prima di volare a Versailles da Evian, dove ha incassato l'elogio dei partner del G7 per l'accordo e detto che potrebbe essere lui stesso presente alla cerimonia della firma prevista in Svizzera venerdì. Poco dopo Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando la possibilità che siano i presidenti dei due paesi a siglare il memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La Premier Meloni esprime soddisfazione per il sostegno compatto del G7 a Kiev, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare a una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. A proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader. Sul fronte interno esclude alleanze con Vannacci, ricordando che l'ex generale ha votato con la sinistra. Intanto i partiti discutono di legge elettorale dell'ok dell'Eurocamera al regolamento sui rimpatri.
4: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
5: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
4: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini, per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale. Le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Preferenze che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
6: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
4: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri. È disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi. Lucio Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca. Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP. Per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. E resterà questa notte in terapia intensiva all'ospedale di Vigevano, ma non è in pericolo di vita, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Le regioni hanno approvato l'atto che consente di avviare il rinnovo del contratto dei medici di famiglia. Il testo prevede attività nelle case di comunità fino a 6 ore settimanali. La misura si inserisce nel percorso di attuazione delle 1.038 strutture previste dal PNRR. I turni saranno organizzati dalle aziende sanitarie. Il ministro Schillaci auspica la conclusione dell'accordo entro la fine del mese. E ora occhi al cielo stasera per ammirare un evento raro, l'abbraccio luminoso tra la Luna e Venere.
1: guardando verso ovest. Quello che adesso è un sottile falcetto di luna crescente apparirà sormontato da un puntino brillante e Venere, l'oggetto più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna. I due corpi celesti saranno vicinissimi ad appena mezzo grado di distanza, mentre più in basso si allineeranno anche Giove e Mercurio. Un evento raro, una vera linea celeste disegnata nel firmamento. Il fenomeno è visibile ad occhio nudo da tutta Italia, città comprese. L'importante, sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, è avere l'orizzonte verso ovest libero da palazzi e montagne.
7: Vale la pena seguire il tutto fino al tramonto di questi astri ed è un'occasione bellissima che ci ricorda quanto straordinario sia quel cielo, quel firmamento che tutte le notti chiude dall'alto il paesaggio terrestre.
1: Federico Mello, GR2.
2: Ci fermiamo qui, linea ad Ascolta si fa sera.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La settimana scorsa abbiamo parlato della seconda parola francescana, fiducia. Oggi vorrei toccarne un'altra, libertà. Di solito pensiamo alla libertà come alla possibilità di fare ciò che vogliamo, di realizzare i nostri desideri, purché non danneggino gli altri. Ma questa idea spesso ci lascia frustrati. È come guidare una macchina di Formula 1 che però deve andare piano piano, perché la strada è piena di ostacoli, traffico, ingorghi, incidenti. Anche le persone che amiamo a volte sembrano limitarci. Quante difficoltà nelle relazioni, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, perché ognuno vuole qualcosa di diverso e non ci si viene incontro. Per Francesco però la libertà è qualcosa di diverso. Per lui non è fare ciò che si vuole, ma liberarsi dal proprio egoismo, dalla tirannia dei propri desideri. È la capacità di ascoltare gli altri, ascoltare Dio, ascoltare la vita stessa. Anche i desideri più belli, se ci chiudono agli altri, possono diventare dei veri e propri dittatori. La vera libertà non è cedere sempre ai desideri altrui, ma ascoltarsi con un cuore libero, sapendo che non c'è nulla di più prezioso che il volersi bene. E se i miei desideri diventano motivo di litigi, giudizi o separazioni, forse alla fine non sono così buoni come pensavo. La libertà di Francesco ci ispira a non cedere alla tirannia dei nostri desideri, ma a scoprire che nessun desiderio, per quanto nobile, vale più delle relazioni che ci uniscono, perché nella vita non c'è nulla di più prezioso delle relazioni.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Qua 1996 JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:29 minuti. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Viale Europa e San Vitale. Nello stesso tratto era stato segnalato un veicolo contromano. Sempre sulla A14, quindi in Emilia Romagna, ci sono code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A26 code per un chilometro per un incidente avvenuto tra Masone e la A10. Rallentamenti poi per lavori tra Terri di Canossa e Reggio Emilia sulla 1, la Milano-Bologna in direzione proprio di Bologna. Tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la A4 e la statale 33. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Firenze Sud e Incisa, e ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'Astrasigna e Firenze-Scandicci. Infine sulla A14 nel tratto Bari-Taranto, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Inauguriamo la sessione serale di Tutto il Mondiale minuto per minuto alle 21:31 in punto in diretta su Rai Radio 1. Ben trovati dai nostri studi di Dallas, da Guido Ardone al microfono. Saluto e ringrazio subito il nostro Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro in console, e poi continuano ad assisterci da Roma, e li ringraziamo allo stesso modo Fabio Cardinali, Max Gambino alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, ovviamente Ombretta Conti in regia. Per chi non ci avesse seguito nel tardo pomeriggio, il Portogallo, suo malgrado, ha iscritto il proprio nome nell'elenco delle squadre che hanno steccato in tutto o in parte questo primo turno, questa prima giornata nel maxi mondiale nordamericano. Soltanto 1-1 per i lusitani contro la Repubblica Democratica del Congo, sembrava tutta un'altra partita, pronti via il vantaggio con João Neves dopo appena 6 minuti. Poi la gara è cambiata, sì, ovviamente la formazione di Roberto Martinez ha continuato ad avere il pallino del gioco. Nei minuti di recupero del primo tempo il pari con Vissà per la formazione centroafricana, nella ripresa tanti assalti, tanti cambi, abbiamo visto i vari Sisco Conceição, abbiamo visto Gonzalo Ramos, abbiamo visto anche Rafa Leão, tutti però evidentemente a cavallo sotto la sufficienza, così come Cristiano Ronaldo non ha inciso particolarmente nella gara che celebra l'ingresso personale nel suo sesto mondiale. Dunque 1-1 in questa partita del gruppo K. Ora però ci spostiamo per la gara delle 22 nel gruppo L, e ci spostiamo, siamo relativamente poco per le distanze che consideriamo da queste parti, ovvero da Houston, che ha ospitato la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, a Dallas, alla città che ospita proprio i nostri studi, per un'altra partita molto molto interessante dal livello tecnico che si preannuncia assolutamente elevato, visti i nomi in campo. L'Inghilterra, che sta diventando a sua volta, anche qui suo malgrado, uso questa espressione, esperta in finali perse, ma attenzione, a livello continentale mi riferisco appunto ai secondi posti nelle ultime edizioni, due edizioni dei campionati europei, e che deve vivere ancora di ricordi a livello mondiale per quel titolo conquistato in casa ormai 60 anni fa, al cospetto di una squadra, la Croazia, che ha una storia molto più recente dal punto di vista calcistico, eppure pensate, nei mondiali ha fatto podio in 3 occasioni su 7, le ultime 2 consecutive, terza in Qatar e ancor prima finalista in Russia. Per la presentazione delle formazioni ufficiali, non prima di avervi ricordato che ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati, ma partiamo dal nostro inviato allo stadio di Arlington qui a Dallas per Inghilterra-Croazia. Buonasera e bentrovato Giuseppe Bisantis.
4: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. E beh, allora 27 minuti al fischio d'inizio di questa partita, partita molto attesa perché insomma l'Inghilterra, i maestri del calcio, laddove il calcio lo hanno inventato, seppur un solo titolo mondiale, 1966 a casa propria, però insomma partono sempre con certi favori del pronostico, e ne partono adesso perché insomma le squadre di club inglesi hanno praticamente dominato come sempre in Europa, e anche la nazionale non è più quella timida di qualche anno fa. La Croazia, come dicevi tu, due piazzamenti da podio nelle ultime due edizioni. 4 anni fa in Qatar fu terzo posto, addirittura finale nel 2018 in Russia contro la Francia, e quindi una Croazia che a livello nazionale, anche se poi gli anni passano, perché adesso dai nomi che sentirete dalla formazione iniziale vedete che ci sono anche tante conoscenze del calcio italiano e tanti giocatori magari non più giovanissimi, però a livello di nazionale questa Croazia raramente tradisce. Allora andiamo con le formazioni, con l'Inghilterra che è guidata dal tecnico tedesco Thomas Tuchel, e un 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stone, Conte e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è Harry Kane. Per quel che riguarda la Croazia guidata da Zlatko Dalic è un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic e Gvardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, quello dell'Inter perché c'è anche un Luka Sučić che è in panchina, e Perisic. A proposito di Inter, sono i 4 centrocampisti. Poi Baturin a Como con Musa, curiosità, Musa l'attaccante gioca qui a Dallas nel Football Club Dallas, e Pasalic, altra conoscenza del calcio italiano, davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro famoso, Clément Turpin della federazione francese, così come francesi sono Nicolas Danos e Benjamin Page, i guardialine, mentre Katia Garcia, quarta ufficiale, Jérôme Brissard, Francia, al VAR, Willy Delaio, Francia, al VAR, e terzo VAR, Fedai Sanna in Svizzera. Allora, fuori da qui sono 33 gradi e quindi temperatura percepita addirittura 38, qui invece non ce ne accorgiamo perché questo stadio avveniristico è coperto con aria condizionata e quindi si sta benissimo, le condizioni ideali ci sarà ovviamente il cooling break, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma ormai i motivi ve li abbiamo spiegati più e più volte. Adesso sono in campo le squadre per il riscaldamento e insomma fra 24 minuti sarà Inghilterra-Croazia, tra l'altro il girone, l'ultimo, che chiude questa prima giornata perché questo è il gruppo L. Poi alle 2 ora italiana si sfideranno le altre due squadre del girone, ossia Ghana e Panama. Intanto la linea torna agli studi Radio Rai di Dallas, ossia a Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi rilanciamo con quella che sarà nel cuore della notte italiana l'ultimissima partita, come diceva giustamente Giuseppe, poi della prima giornata. Lì avremo un primo quadro completo, peraltro partita non secondaria perché esordirà il terzo CT italiano presente in questa competizione, Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan, che alle 4 per l'appunto in quel di Città del Messico affronterà la Colombia. Ma noi restiamo ovviamente proiettati più che mai su Inghilterra-Croazia, per cui ben trovato in trasmissione per questa partita il commento tecnico sarà di Fulvio Collovati. Buonasera Fulvio.
5: Ascoltatori.
3: Eccoci, allora riusciamo a sentirti, stiamo per assistere, almeno immaginiamo, a una delle gare di livello tecnico più interessante di questa prima giornata, forse dell'intera fase a gironi. Riprendo quello che diceva Giuseppe, anzi, visto che ci sei tu con noi, tu hai attraversato la storia del calcio, hai continuato a giocare fin quando il nostro campionato era il più bello del mondo, ora la Premier League è egemone già da diversi anni. Perché dico questo? Perché come accennava Bisantis, invece a livello di nazionali bene i due secondi posti nei campionati europei, però l'Inghilterra è un po' l'incompiuta di questi anni. Il livello tecnico della Croazia lo conosciamo, c'è ancora il gruppo storico in sostanza, e allora io ascoltavo le formazioni con attenzione, guardavo la distinta, immaginiamo un po' questi duelli più o meno ravvicinati, no? Bellingham Modric piuttosto che, non so, Harry Kane contro Guardiol, è un bel piatto serale questa partita.
5: Ma direi che è uno scontro tra potenze del calcio, proprio per quello che hai detto tu, per i nomi che ci sono, perché si affrontano due squadre, sono punti pesanti questi, perché ci sono diversi protagonisti del calcio europeo. Pensa che la Croazia mette in campo praticamente un centrocampo italiano, con Sučić che gioca nell'Inter, Modric nel Milan e Perisic che ha giocato nell'Inter, per cui tre su quattro giocatori sono giocatori che giocano tuttora. Sučić e Modric andrà via, mi dicono, e Perisic ha giocato nell'Inter, Baturina è un giocatore del Como, per cui c'è molto. Pasalic lo stesso anche se Marco Pazzi dell'Orlando City, però ecco, per cui è un, c'è molto, c'è gente di Serie A in questo, anche però l'Inghilterra ha una fame arretrata, non vince un torneo come dicevate voi dal 66, sono 60 anni, non è poco, parte sempre convinta in queste manifestazioni che possa essere la volta buona. Ha un allenatore nuovo, Thomas Tuchel, ambizioso, vero, preparato, però deve fare i conti contro questa Croazia che, come diceva Giuseppe giustamente, viene da dalle ultime due competizioni dove ha guadagnato una finale e un terzo posto, per cui insomma direi che meglio di così non poteva fare.
3: Palmarès di tutto rispetto per la pur giovane, relativamente giovane formazione croata. E allora Fulvio, resta lì, ovviamente torneremo da te tra poco, ma continuiamo a parlare di questo Inghilterra-Croazia ormai a poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo soprattutto sulla sponda inglese, lo facciamo con un giornalista collega che proprio al calcio inglese ha dedicato un libro edito da Ultrasport, The British Experience, per l'appunto lavorare e vincere nel calcio inglese, tra le altre cose anche il responsabile dei contenuti audio di diretta.it, benedetti siti di live scoring cosiddetti perché sono il nostro pane quotidiano, Andrea Pressenda, se ho detto tutto bene ovviamente, benvenuto su Radio 1.
6: Ciao Guido, buona serata a tutti, perfetto direi, grazie anche per questa presentazione, insomma è una serata di esordio per l'Inghilterra, è chiaro anche come diceva Fulvio Collogati, non vince l'Inghilterra dalla 1966, però effettivamente a me hanno colpito molto anche le scelte di Thomas Tuchel, terzo CT straniero dopo Eriksson, esatto, Capello, questo vale la pena anche sottolinearlo, intanto perché conferma
3: in 150
6: dopo...
3: anni Andrea, come tu mi insegni, quindi diciamo sono sì, pietre, un po' come per il Brasile, sono casi qua praticamente unici se non rari, insomma, dai.
6: Assolutamente, peraltro c'è una statistica che è uscita poco prima proprio della vigilia di questa edizione dei campionati del mondo, nessun CT straniero ha mai vinto con un'altra nazionale, quindi potrebbe essere questa la prima volta evidentemente anche per la nazionale inglese. Mi hanno colpito molto però le scelte, a parte le convocazioni, perché comunque ci sono state esclusioni eccellenti, a cominciare da vari Cole Palmer, Foden, Gibbs White, lo stesso Harry Maguire, che aveva comunque anche un forte impatto all'interno del gruppo dello spogliatoio, ma soprattutto perché Tuchel conferma la stessa formazione vista contro la Costa Rica, quindi la scelta è su Noni Madueke, intanto che vince il ballottaggio con Bukayo Saka, peraltro compagni di squadra all'Arsenal, e hanno vinto il titolo dopo ben 22 anni, ovviamente mi riferisco al titolo nella Premier League, però ecco, facendo un po' anche la rassegna stampa dei giornali dei quotidiani inglesi oggi, vedevo che comunque c'è meno aspettativa rispetto comunque anche agli altri due tornei. L'Inghilterra comunque arriva a questa edizione del campionato del mondo anche con le due finali, ovviamente anche per quanto riguarda la storia più recente degli europei, quindi credo che ovviamente si affiderà poi ad Harry Kane, ovviamente vale anche la pena sottolineare i numeri e i dati in fase realizzativa, 61 gol in stagione con la maglia del Bayern Monaco, ovviamente anche nella storia complessiva di queste tre stagioni 146 gol in 147 partite, questo credo che insomma valga anche come biglietto da visita, probabilmente ecco, poi tra l'altro avendo vinto dei titoli con la club tedesco, probabilmente c'è stata anche forse anche questa maggiore consapevolezza di poter tentare l'impresa anche proprio con la nazionale inglese.
3: Peraltro l'aspettativa ora, al di là di quella che possa essere, così contribuiamo anche con un piccolo tassello personale, visto che come ribadisco la gara si gioca qui a Dallas, è comunque alta rispetto al numero di tifosi, poi mi insegna Andrea Pressenda, gli inglesi seguono sempre molto molto vicino alla loro nazionale e non c'è distanza che tenga, qui a Dallas ieri sera e poi nella mattinata di oggi, mattinata americana texana si intende, erano numerosissimi al pari dei croati, va detto che poi ieri sera hanno dato vita a una sfilata con carrozze e cavalli, ve l'abbiamo raccontato nel nostro giornale radio, nella pagina sportiva, un po' di colore, un po' di folklore, e aggiungiamo anche che per quello che abbiamo potuto osservare rispetto alle notizie che ci arrivano insomma qui nei nostri studi, per fortuna non ci sono stati problemi, un tecnico tedesco, un tecnico pragmatico, il principale passaggio, ti chiedo Andrea Pressenda, dall'era, dall'epoca Southgate, quasi era se mi passi il termine, accennavi già qualcosa rispetto alle novità nelle convocazioni, e poi Southgate è sempre stato, spesso stato dai, criticato per la qualità del gioco, alla fine insomma a quelle finali ci è arrivato, gli sono andate male, una è andata molto molto bene per noi, la ricordiamo bene, 5 anni fa, sembra un'altra era geologica, la principale nota, la principale discontinuità ecco tra le due gestioni in panchina.
6: Ma intanto vale la pena anche sottolineare soprattutto il cammino dell'Inghilterra, come è arrivata poi a questa edizione del Mondiale, perché comunque ha vinto 8 partite su 8 per quanto riguarda le gare di qualificazione, tra l'altro senza mai subire gol. Questo è stato sicuramente anche un assegno, probabilmente un tratto caratteristico anche del gioco espresso. Dicevi giustamente, grande pragmatismo, grande praticità, soprattutto anche per poter arrivare a questa serie di risultati. Peraltro tu, che l'ha già vinto in carriera, e mi riferisco ovviamente alla Champions con il Chelsea, quindi conosce perfettamente anche il calcio inglese, 11 titoli vinti in carriera ovviamente per quanto riguarda le sue esperienze con i club da allenatori, manca però effettivamente anche questa grandissima impresa, peraltro primo allenatore tedesco ad allenare in Inghilterra, prima dicevamo è il terzo complessivamente nella storia per quanto riguarda i CT stranieri. È chiaro che però ecco, le sue convocazioni hanno però diviso effettivamente l'Inghilterra, perché molti probabilmente si aspettavano la conferma anche di tanti giocatori che hanno fatto poi la differenza in questi ultimi anni. Non è stato così, lo abbiamo visto anche nelle scelte per la formazione di questa sera, ovviamente per l'11 titolare. Credo che però Tuchel forse sia stato scelto, e passami anche questo paradosso, proprio anche forse per un meno carico di aspettative, soprattutto perché comunque, come dicevamo prima, l'Inghilterra non vince esattamente da 60 anni per quanto riguarda proprio l'edizione del Mondiale, quindi forse ecco, è stato scelto, se possiamo anche utilizzare questo metodo di valutazione evidentemente anche per le scelte della federazione, una football association, proprio anche per poter arrivare ad un allenatore che ha vinto la carriera ma forse non così coinvolto nelle dinamiche inglesi.
3: È un quasi profeta in padre, in qualche modo, Thomas Tuchel, ricordando i suoi successi alla guida del Chelsea, ma ha vinto poi in mezza Europa e non solo. Fulvio Collovati, per unirti alla conversazione con Andrea Pressenda, io poi la trasformo in una battuta, no? Le vecchie sfide Inghilterra-Germania, se non puoi batterli, unisciti a loro, se non puoi batterli, prendi un allenatore tedesco e magari combini qualcosa di buono, dai, così ci giochiamo anche un po', Fulvio.
5: Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Andrea, è tutto giusto, c'è da dire che in questo io ho avuto un allenatore nel 1982, Berzot, che aveva fatto delle scelte pesanti e controverse anche lui, aveva lasciato a casa Pruzzo, nonostante tutta la stampa di Roma racconta questo episodio, Pruzzo era capocannoniere del campionato, per cui non lo convocò, Becalossi, la stampa di Milano voleva Becalossi, Evaristo, e non lo convocò. Tuchel praticamente non ha portato Foden col Palmer, non ha portato giocatori di grande qualità, ha sacrificato la qualità in virtù di uno spogliato.

0: vinto 11 titoli, mi avete detto, a 52 anni, per cui è un allenatore sotto questo aspetto che non è che abbia vinto poco.
1: Assolutamente no. Andrea Pressenda, torno dal responsabile dei contenuti audio di diretta.it, oltre che autore di The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, ci accompagna verso questo Inghilterra-Croazia, soprattutto sulla prospettiva d'oltremanica. E considerazione un po' a margine, ma credo insomma interessante, così credo di non incorrere in una topica se dico che Inghilterra-Croazia è la partita numero 22 delle 104 in programma. Il punto non è questo, è la prima tra due europee. Finora non ce n'erano ancora state e non dovrei sbagliare. Allora a cosa voglio arrivare? Che nella geopolitica mondiale, per le scelte di Infantino, per i criteri di allargamento di questo mondiale, è d'accordo, ci può anche stare. L'Africa prende 4 posti, l'Asia ne prende 3, anche l'Europa ne prende 3, passa da 13 a 16, poi prendetevi la briga di ricontrollare il tutto perché sta andando a memoria. Diciamo che il vecchio continente, che comunque è culla del calcio, a partire dall'Inghilterra, ha guadagnato in quota parte, non dico marginalmente in questo mondiale, ma magari in maniera meno, in proporzione meno evidente di altre federazioni. Giusto o sbagliato, ognuno la penserà in un modo. A te la parola.
2: Non c'è dubbio, peraltro questo proprio credo che sia anche un assegno di grande differenza rispetto proprio anche ai mondiali del 1990 o comunque anche del 94, perché comunque le nazionali europee facevano effettivamente anche la differenza, soprattutto anche dal punto di vista qualitativo. Aggiungo peraltro anche un dato, perché la Croazia, e prima abbiamo ovviamente citato il secondo posto del 2018, che ha perso posto in Qatar 4 anni fa, però è imbattuta nelle ultime due edizioni del mondiale a gironi, quindi questo evidentemente anche per aumentare la curiosità per quanto riguarda la partita di questa sera. Però insomma è chiaro che è il primo euroderby, lo possiamo chiamare così, visto che comunque si affrontano queste due nazionali che hanno, ripeto, però grandissima tradizione anche per la continuità di risultati sportivi. La Croazia c'è sempre andata molto vicina, perché poi in effetti non ha mai vinto, anche con questo CT della grandissima esperienza, Zlatko Tadic, dal 2017 sulla panchina della nazionale croata. Dall'altra parte anche i due secondi posti, come dicevamo in precedenza, dell'Inghilterra agli europei. Insomma è una sfida tra le terne seconde, però credo che molto passerà inevitabilmente anche dal talento di Modric. A proposito insomma di giocatori dall'esperienza, oggi partita numero 1165 tra i professionisti, insomma credo che basti anche questo, anche per poter fotografare anche l'importanza che ha avuto questo incredibile giocatore.
1: No, a me viene in mente che quando li eliminammo forse immeritatamente dagli europei con quel gol di Zaccagni, pensavamo che fosse l'ultima di Modric sul grande palcoscenico continentale, invece le cose vanno avanti. Giuseppe Bisantis, fotografia di 30 secondi, visto che sei lì a Arlington in postazione, spettacolo in campo non ancora, sulle tribune sì, dacci proprio una tua immagine rapida.
3: Un'immagine molto americana, perché due ragazze vestite da texane con i classici capelli stanno chiamando il pubblico all'applausometro, una volta si chiamava così. Ci sono più sostenitori dell'Inghilterra o più sostenitori della Croazia? Beh, a giudicare dall'applausometro siamo lì, praticamente lo stadio è gremito e per i mondiali 70.000 spettatori, ma di solito questo stadio ne contiene 96.000, e direi che insomma a giudicare dalla prima vista ci sono più inglesi, però insomma i croati non sono da meno e il tifo sarà molto caldo. Sta per iniziare il cerimoniale.
1: E io mi fido dell'applausometro incorporato in Giuseppe Bisantis, perché un pochino di partite diciamo che le ha fatte su Rai Radio 1. Andrea, per salutarti, ci hai parlato dell'Inghilterra, ovviamente abbiamo parlato anche della Croazia, abbiamo il tempo però per un solo nome che puoi darmi, tra le altre ovviamente, anche alla luce di quello che abbiamo visto in questa prima giornata ormai agli sgoccioli. Hai un centesimo, simbolicamente lo punteresti su?
2: Ma dici della partita di questa sera? Guarda, io
1: No, in generale, per la vittoria finale ti dico, per la vittoria finale sulle altre big, sì, perdonami.
2: Della vittoria finale dico probabilmente la Francia. Perché ha il parco attaccanti più completo, poi dopo sarà effettivamente alle decisioni di Deschamps, ma quello che poi abbiamo visto, al di là ovviamente della prestazione di Messi, dei primi gol di Haaland, insomma anche della notte delle stelle, perché poi in effetti abbiamo visto finalmente anche le reti dei grandissimi attaccanti, non è stato così oggi per esempio per Cristiano Ronaldo, però credo che la Francia, se dovesse poi arrivare all'equilibrio là davanti con ovviamente Michael Olise, con Adebele, con Adue, con lo stesso presenza di Kylian Mbappé, ma soprattutto anche per l'utilità che ha fatto vedere ancora una volta Ousmane Dembélé, quindi mi riferisco anche a quello che poi abbiamo visto nell'ultima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, credo che effettivamente la Francia si possa avvicinare molto, visto che poi 4 anni fa l'aveva assicurato poi contro l'Argentina.
1: E sarebbe eventualmente poi la terza finale consecutiva, qualora dovesse arrivarci. Andrea Pressenda, i minuti sono volati, The British Experience,

0: e vincere nel calcio inglese. Ultrasport, ci risentiamo durante questo mondiale. Intanto buon calcio, buon divertimento, grazie per essere stato con noi.
1: Con molto piacere, grazie davvero.
0: Buona grazie al collega Andrea Pressenda e andiamo subito in campo ad Arlington. Giuseppe Bisanti, Fulvio Collovati, Inghilterra-Croazia, il primo tempo, ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La partita.

Buonasera agli ascoltatori italiani, qui è pomeriggio a Dallas, stadio di Dallas, le ore 14.54 locali, 21.54 in Italia. Gruppo L, l'ultimo gruppo, quindi si chiude la prima giornata, di fronte Inghilterra e Croazia, abbiamo ascoltato l'inno inglese e adesso ascoltiamo O Nostra Bella Patria, inno croato.

0: E gli applausi all'inno croato subito dopo quello inglese. Esattamente fra 4 minuti sarà Inghilterra-Croazia, per noi pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci qui dal Dallas Stadium, al microfono Giuseppe Bisanti, saccatami in postazione per la parte tecnica Daniele Antelmi, collegato con noi per il commento tecnico Fulvio Colovati, che saluto subito. Ciao Fulvio.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, andiamo con le formazioni di Inghilterra-Croazia. Ricordiamo che le altre squadre di questo gruppo L sono Ghana e Panama, che si affronteranno alle 2 ora italiana. Inghilterra-Croazia dunque è la squadra tra le favorite, non fosse altro perché l'Inghilterra è la nazione che ha inventato il calcio, ma al di là di questo è una nazionale forte in questo periodo. 2 finali degli europei consecutivi. La Croazia invece per 2 volte consecutive salite sul podio mondiale, 4 anni fa in Qatar arrivò terza, 8 anni fa in Russia addirittura seconda in finale con la Francia. L'Inghilterra, che è guidata da un commissario tecnico tedesco, Thomas Tuchel, è in campo, sarà in campo con un 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stones, Consa e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti. L'unica punta è il capitano Harry Kane, che in questo momento sta scambiando i gai Iardetti e sta scegliendo il campo con un altro grande del calcio mondiale, ossia Luka Modric, perché la replica della Croazia affidata a Slatko Dalic è su un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic, Guardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, c'è un altro Sučić in panchina ma questo è il centrocampista dell'Inter, e Perisic, che ha giocato nell'Inter. Davanti Baturina del Como, Musa, grande accoglienza qui visto che gioca proprio qui a Dallas, e Mario Pasalic, c'è un altro Mario, Marco Pasalic, che però va in panchina. Titolare è proprio il Mario Pasalic che conosciamo bene, il giocatore dell'Atalanta e ha giocato anche nel Milan. L'Inghilterra giocherà con la sua divisa tradizionale, la dicitura della partita è Inghilterra-Croazia, ossia la maglia bianca con i tre leoni, mentre la Croazia replica con la divisa trasferta blu. Gli scacchi sono bianchi, ricorderete la maglia tradizionale della Croazia è a scacchi bianco e rossi, verdina la maglia degli arbitri con calzoncini neri e calzettoni neri, un arbitro che conosciamo molto bene, Clément Turpin della federazione francese, così come francesi sono i due guardialine Nicolas Danos e Benjamin Page, e la quarta ufficiale è una donna, la signora Katia Garcia della federazione messicana, francesi Alvarge, Ron Brissard e Willy Delaio, e uno svizzero, Fedai San. Fuori dallo stadio ci sono oltre 34 gradi con temperatura percepita di 38 gradi, qui ve lo abbiamo detto anche raccontandovi l'altra partita che si è disputata qui a Dallas, ossia Olanda-Giappone, e uno stadio al coperto con l'aria condizionata, si sta benissimo, pubblico gremito, 69.000 spettatori, il massimo che ne può contenere per i mondiali, anche se durante il football americano questo stadio è da 96.000 del più grande tra tutti quelli che ospitano le partite di questo mondiale, diviso tra Canada, Stati Uniti e Messico. Tutto pronto per il calcio d'avvio, sentite sullo sfondo il conto alla rovescia, l'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione e darà il calcio d'avvio, dall'altra parte la Croazia, la gara inizia in questo momento. E allora Fulvio Colovati, cosa ti aspetti da questa partita che è la prima di questo mondiale tra due squadre europee?
2: Buonasera Giuseppe, ma lo dicevo in precedenza, a leggere i nomi c'è una generazione di talenti in campo, di giocatori maturi, vincenti, tanti giovani anzi, l'Inghilterra ha la forza e il carattere di un vero bomber come Harry Kane, però è una rivale forte la Croazia, con un altro capitano da leggenda, Luka Modric, ed è una squadra non più giovanissima, anche se quest'oggi ci ha stupito Dalic l'allenatore mettendo in campo Musa come finto 9 praticamente, mettendo un Baturinha, giocatore del Como, Pasalic, praticamente non una punta vera, perché evidentemente teme questa Inghilterra, ma è una partita che mi piace commentarla, mi piace vederla, perché c'è tanto talento in campo, ci sono due squadre che attaccano, due squadre che rappresentano il meglio del calcio europeo, secondo me.
0: Prime battute, si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Inghilterra e Croazia. Adesso è l'Inghilterra con il portiere Pickford, completo giallo-arancio per lui, portiere anche molto esperto, milita nell'Everton, squadra di Liverpool. Ancora la Inghilterra che pasticcia una poi in difesa, riesce a liberarsi del pallone, palla che arriva dalle parti di O'Reilly, il rilancio di O'Reilly, il controllo di Anderson, palla toccata ancora e sarà calcio d'angolo regalato, direi, dall'Inghilterra alla Croazia. Inizio abbastanza distratto da parte dell'Inghilterra, e quindi dopo un minuto e mezzo assisteremo al primo tiro dalla bandierina in a favore della Croazia. Porta la nostra sinistra, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore della nazionale croata. E vediamo Ivan Perisic, giocatore di grandissima esperienza attualmente al PSV Eindhoven, ma lunga militanza in Italia con la maglia dell'Inter. Partirà con il sinistro a rientrare Ivan Perisic, mentre vediamo che l'arbitro Clément Turpin della federazione francese come sempre richiama a non trattenersi nell'area di rigore. Vediamo come batterà Perisic, che alza il braccio sinistro per questa battuta. Il pallone che spiove in aria, non arriva nessuno, la girata l'avevano mancata tutti, si era portato in avanti cercando la girata. Schütalo, difensore che milita nell'Ajax, l'ha colpita male, però direi da queste primissime battute, Fulvio, una difesa dell'Inghilterra che insomma sembra ancora non entrare in partita.
2: Abbastanza distratta, direi, perché non può lasciare totalmente isolato il numero 6, Schütalo, come dicevi tu, completamente solo, ha colpito completamente scoordinato, poteva anche colpire di testa, e fortunatamente per gli inglesi che si è trovato proprio un difensore dai piedi non proprio maturi, usiamo questo termine, però è partita male, forse un po' deconcentrata, un po' sente la gara, un po' timorosa, però insomma mi sembra da questi primi minuti la Croazia molto più aggressiva, molto più in palla.
0: E infatti sta andando proprio sul portatore di palla, Inghilterra in difficoltà, la perde infatti questa palla, la Croazia se ne può andare via sulla sinistra con Perisic che la mette rasoterra alla chiusura da parte di Konsa, difensore dell'Aston Villa, quindi protagonista di una grande stagione, vittoria di Europa League, piazzamento e qualificazione in Champions League. Il rilancio, il pallone che però viene recuperato da Vucevic, il difensore centrale, ed eccolo Luka Modric che tocca il primo pallone del suo mondiale, ancora in forza al Milan, insomma dovrebbe andare via, ma questi sono tanti discorsi che si faranno dopo il mondiale, perché l'attenzione di questo fuori classe assoluta è tutta su questo campionato del mondo nordamericano. Recupera palla l'Inghilterra ancora con James, il tocca all'indietro per Stones che poi va a ricevere il pallone proprio da Konsa, si ferma Stones, si abbassa per ricevere palla Anderson, cerchio di centrocampo, l'apertura di Anderson per James per Bellingham, e tocca il primo pallone della sua partita anche un altro fuori classe, Jude Bellingham, anche se reduce da una stagione non memorabile con il Real Madrid. Ecco l'Harry Kane, la sua invece col Bayern Monaco è assolutamente memorabile, tra l'altro di fronte un suo compagno di club, Stanisic, numero 2 della Croazia. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Vucevic che riceve il pallone da Guardiol, ancora Vucevic, si fa vedere sempre Guardiol, il rilancio però di Vucevic, il pallone che vede lo scatto proprio del giocatore del Dallas Musa, che viene anticipato da Pickford in uscita, colpo di testa all'ultimo tocco, mi è parso, di un giocatore croato, vediamo se la rimessa verrà assegnata all'Inghilterra, è così, e quindi James si incarica della battuta proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione molto alta sul terreno di gioco qui del Dallas Stadium. Ancora la ripartenza da parte di Anderson che avanza fino alla linea centrale del campo, Anderson che riceve il pallone, lo scambio con Rice, ancora con Anderson che mette palla a destra per James cerca un infiltrante, la chiusura di Perisic, può ripartire Guardiol che si mette in movimento sulla sinistra, viene buttato giù, ma per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire ancora l'Inghilterra, e la tocca indietro per Konsa che va a servire Stones avanza nella metà campo della Croazia, il retropassaggio ancora per il controllo, probabile che venga chiamato in causa Pickford. 5 minuti e 0-0 tra Inghilterra e Croazia che sembra essere entrata in una partita, Inghilterra un po' più lenta da questo punto di vista.
2: Sì, Inghilterra un po' più lenta. diventa un po' titubante, si affida al lancio lungo di Pickford, che riesce, non riesce a tenere in campo il pallone il numero 20 Matuidi, ma c'è un po' di scetticismo intorno a questa, deve scioglierlo questo scetticismo, deve convincere i tifosi che non è così attorno all'Inghilterra, dettata appunto da alcune scelte, l'abbiamo detto in anteprima, da parte di Tuchel, che ha lasciato a casa giocatori di valore come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, però ha sacrificato questi giocatori, questa qualità, in virtù, ho detto prima, di uno spogliatoio, cioè la squadra vince col gruppo, con l'unione, con la forza, con l'umiltà, e vedremo se avrà ragione, ecco, sotto questo aspetto. Però non è partita bene per questi sei minuti, mi sembra un po' svagata, un po' deconcentrata.
0: E infatti proprio a conferma qua di quanto ci ha detto Fulvio Collovati, ancora palloni per Pickford, il portiere che poi prova a effettuare lanci lunghi. Questa volta però l'Inghilterra riconquista il pallone al centrocampo, avanza con Rice, centrocampista dell'Arsenal, l'apertura poi a destra per Anderson, l'altro centrocampista, milita nel Nottingham Forest, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Konsa, Rice, Anderson che avanza nella metà campo croata, il pallone che arriva a James, che viene inseguito da Perisic. James allora si libera della sfera ancora per Konsa e si propone per il passaggio il portiere Pickford. Siamo all'altezza quasi dei 40 metri della metà campo dell'Inghilterra, non filtra però il pallone inglese, il controllo di Luka Modric non ideale, strano per lui, e infatti lo perde, si lancia Madueke, uno dei giovani di questa Inghilterra, Madueke che entra in area di rigore, il tocco all'indietro, il pallone messo al centro, difesa croata che non libera perché colpisce sì il pallone, deviazione, la conclusione, forse calcio d'angolo, ci ha provato Harry Kane, e così sarà calcio d'angolo, e quindi si pareggia subito il conto dei corner per quella che riguarda questa partita. Dopo il primo angolo regalato dalla difesa inglese alla Croazia, c'è stato questa conclusione di Harry Kane deviata addirittura da Modric, e quindi si pareggia il conto dei corner, porta la nostra destra, bandierina di destra, vediamo che alla battuta arriva Rice, il centrocampista, il regista di questa squadra, milita nell'Arsenal, studia il piazzamento dei compagni Rice, la rincorsa del numero 4 inglese in area di rigore, troviamo 6 maglie bianche dell'Inghilterra, tutta la Croazia a protezione dei propri 16 metri, parte Rice, pallone in aria, tentativo di testa, non allontana, e c'è calcio di rigore. Erroraccio di Modric che non si accorge dell'arrivo di un giocatore inglese, allontana, tocca il giocatore inglese, non ha dubbi, Clément Turpin indica il dischetto, beh, visto che con il VAR questi rigori, beh, lo prende in pieno, ma da un giocatore come Modric, Fulvio, non ce l'aspettiamo.
2: È rigore netto, non mi dispiace per Modric, perché è un giocatore, tu sai quanta stima, quanto... che orgoglio che ho nel commentarlo a quasi 41 anni, però qui è un errore, ha commesso un errore madornale, ma anche nel passaggio sbagliato in precedenza, non era lui, evidentemente sente che, non lo so, non posso parlare nemmeno di emozione, perché a 40 anni e oltre non puoi essere emozionato, ormai sei un giocatore esperto. Comunque vediamo Harry Kane che batte, che ha l'opportunità di fare ancora gol, perché ne ha fatti tantissimi, vediamo se indovinerà la porta, ecco, sotto questo aspetto.
0: Calcio di rigore, la porta alla nostra destra, il portiere Livakovic non ha ancora toccato un pallone, completo rosa per lui, adesso è fronteggiato a parare un rigore di Harry Kane, la rincorsa del bomber e capitano inglese, porta alla nostra destra, partirà con il destro, si ferma, il tiro alla parata di Livakovic che tocca il primo pallone della sua partita e para un rigore a Harry Kane, che però sta dicendo a Turpin, guarda che si è mosso, devo dire che questo sospetto ce l'ho pure io, perché al momento della parata Livakovic è ben avanti rispetto alla linea bianca, e quindi sapete come il regolamento
2: sta aspettando,
0: che almeno un piede,
2: infatti,
0: deve restare, infatti c'è un check,
2: l'arbitro sta aspettando, perché ci sta, vediamo nel replay, check penalty, vediamo se c'è da parte, fa segno di,
0: guarda, fa segno, c'è il check, a me è parso che Livakovic, ma forse no, sai, forse riesce a tenere il piede sulla linea, e il regolamento dice questo, e infatti è angolo. Vediamo che cosa dice l'arbitro.
2: Il VAR dice chiaramente che aveva il piede sulla linea,
0: no, fa ripetere il rigore, evidentemente no, dal VAR no, hanno rivisto, Eh sì, perché a me pare che Livakovic ce l'avesse il piede.
2: Allora,
0: sulla
2: nel VAR
0: linea.
2: L'immagine ferma, il giocatore sembrava che avesse il piede sulla linea di porta, poi era avanti col corpo, forse hanno calcolato che era avanti col corpo, non lo so, però sembrava, vedi, è avanti col corpo.
0: Ma l'importante, vedi, è che debba tenere almeno un piede sulla linea. Mi è parso però dall'alto della mia postazione che ci fosse, è chiaro che al VAR hanno potuto vivisezionare l'immagine e quindi certo. Il rigore va ripetuto e Kane ovviamente va ancora lui dal dischetto per battere questo secondo rigore consecutivo, porta la nostra destra, Kane contro Livakovic, Harry Kane, la rincorsa di Kane, il tiro e questa volta è gol. Piazzato Livakovic e dopo 11 minuti si sblocca la partita, rigore di Kane, piazzato Livakovic che al primo pallone della sua partita aveva parato, poi se subito Kane è andato a vedere, a dire all'arbitro guarda che era molto avanti e sì. Questa devo dire è l'impressione che ho avuto anche io dalla mia postazione, poi nel rivedere i replay che vengono anche riproposti qua nei mega schermi enormi qui di questo enorme stadio, sembrava che un piede ci fosse, però il VAR va a controllare bene al momento della battuta, non hanno protestato i croati, quindi rigore ripetuto nonostante l'arbitro sembrava in un primo momento avesse dato l'angolo e invece poi è tornato sui suoi passi perché probabilmente al VAR, dove lo ripetiamo operano i connazionali di Turpin, ossia Brizard e Della Io aiutati dallo svizzero San, ha fatto ripetere il tiro e ha segnato Harry Kane. Tutto però nasce da un intervento di Modric, direi
2: maldestro,
0: svagato
2: direi,
0: quindi non da lui, perché in effetti anche in cronaca io ho detto va troppo morbido, ha colpito in pieno, questo è rigore perché insomma un rigore inutile ma un rigore che c'era fuori.
2: Era un rigore assolutamente inutile di un giocatore esperto come lui, però chiaramente non ha preso il pallone, ha preso nettamente l'uomo, per cui il calcio di rigore è ineccepibile. Ineccepibile come è stata ineccepibile la seconda battuta da parte di Harry Kane, che conferma di essere un goleador. Noi eravamo convinti così che ci fosse il piede sulla linea da parte del portiere, non è stato così, al VAR chiaramente ci vedono meglio, di Livakovic, hanno visto giustamente secondo me, rigore ribattuto, 1-0 per l'Inghilterra che torno a dire non era partita bene come la Croazia, però l'ingenuità di Modric ha fatto ciò che insomma potesse mettere nella condizione Harry Kane di andare in vantaggio.
0: Tra l'altro il VAR di questi mondiali è centralizzato proprio qui a Dallas, proprio dove c'è il centro internazionale stampa e dove ci sono i nostri studi Radio Rai, dove c'è il nostro Guido Ardone e a far supervisionare tutto c'è un nostro arbitro, ossia Massimiliano Irrati, chiamato Mister VAR perché è stato considerato il miglior VAR dei mondiali di Russia e poi insomma si è allenato evidentemente a fare il VAR ed è diventato un arbitro importantissimo anche a livello decisionale per quel che riguarda il VAR. No, abbiamo avuto modo nel centro stampa di incontrare con l'arbitro di Pistoia. Intanto sarà tutto tempo che si recupera oltre alla pausa rinfrescante, 14 minuti perché insomma si è perso parecchio per questo rigore. Adesso c'è la Croazia che prova un'incursione proprio con Musa, l'ultimo tocco a me era sembrato di Musa, poi l'arbitro ancora una volta pensando, infatti Bellingham sta protestando dicendo ma guarda che non è calcio d'angolo, Musa ha cercato di liberarsi del contrasto con James, ha provato la conclusione il numero 26, secondo me l'ultimo tocco era suo e infatti l'arbitro cambia parere. Direi che l'inizio di direzione di Clément Turpin, che un arbitro esperto, non è sicurissimo.
2: Sì, devo dire che è stato aiutato dal VAR in queste due azioni, chiaramente in modo clamoroso nel fatto di concedere di riconcedere il penalty, e qua Musa che si era liberato del difensore inglese, devo dire che insomma non c'era assolutamente calcio d'angolo perché l'ultimo a colpire il pallone era stato lui.
0: Eh sì, e devo dire che però anche dalla nostra postazione, che non è proprio vicinissima al campo, ce ne eravamo accorti. Ma adesso seguiamo l'Inghilterra che se ne va via, prova la conclusione con l'incursione ancora di questo Madueke, giocatore dell'Arsenal, che si è procurato il rigore e che è una delle novità di questa Inghilterra. Sì. Potrebbe essere un uomo importante, tanto si è conquistato l'angolo numero 2.
2: Hai detto bene, un uomo importante perché almeno in questi primi minuti sta veramente, è lui che sta dettando legge sulla fascia destra, si è guadagnato il calcio di rigore e soprattutto sta mettendo in apnea, in crisi la difesa croata sulla fascia sinistra. Tieni presente che Tuchel ha tenuto fuori Saka, che è un giocatore sempre dell'Arsenal, questo ragazzo 24enne Madueke si è messo l'attenzione sempre nell'Arsenal e devo dire che si è guadagnato questa meritata convocazione.
0: Battuto l'angolo, la respinta corta alla difesa croata, recupera però ancora l'Inghilterra che dopo quell'inizio timido ha trovato un po' quasi in modo inatteso un calcio di rigore, l'aveva pure sbagliato, l'ha ripetuto proprio per il movimento iniziale da parte del portiere e poi sulla seconda battuta è stato spiazzato Livakovic da Harry Kane che quindi ha segnato il suo primo gol al mondiale americano e ha portato soprattutto in avvantaggio l'Inghilterra quando adesso siamo al 16° minuto ed è 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia qui a Dallas. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il tocco all'indietro per Stones per Konsa che nel cerchio di centrocampo incespica un po' sul pallone, sull'arrivo di Musa preferisce chiamare in causa il portiere Pickford che esce fuori dalla propria area di rigore. Pickford il controllo ancora per la giocata di Rice, il rilancio lungo di Rice, il tentativo di scatto, la chiusura, il pallone che viene recuperato da Guardiol per la Croazia che mantiene ancora il possesso del pallone con Baturina, il giocatore del Como che va a servire all'indietro per Vuskovic per Šutalo ancora a destra per Stanisic, il filtrante per Musa, corto il pallone di ritorno di Musa, recupera però palla a centrocampo Baturina per il Croazia, il tocco ancora per Guardiol per Šutalo, il lancio assolutamente sbagliato, un regalo per Pickford che contiene il pallone e poi con i piedi fa ripartire l'Inghilterra. Super il 17° minuto qui a Dallas, 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia e direi che insomma trovato il gol adesso l'Inghilterra sembra aver anche trovato sì. Se stessa perché la vediamo messa bene in campo.
2: Sì, ha trovato, devo dire che il ritmo non è intenso, non è un ritmo intenso, non c'è aggressione da parte delle due squadre nell'andare nel recupero palla, fatto sta che c'è gestione abbastanza così libera da parte delle due squadre. Adesso l'Inghilterra è chiaramente in vantaggio, parte da dietro, spesso si appoggia a Pickford che lancia lungo verso Harry Kane e questo è diciamo uno schema abbastanza usato dalla squadra inglese.
0: Adesso riparte l'Inghilterra con una bella manovra all'interno della propria metà campo, poi però recupera la Croazia, palla per Bellingham, rischia un po' con questo retropassaggio Bellingham visto che c'era in agguato Baturina, il pallone che viene recuperato però ancora dalla formazione inglese, tocco per Jude Bellingham, il lancio lungo di Bellingham, il tentativo di scatto questa volta da parte di James che aveva lasciato la linea difensiva per portarsi a spingere come esterno offensivo, retropassaggio, qui la Croazia rischia un po' con questo retropassaggio. Passaggio Livakovic deve allontanare il pallone che viene catturato a centrocampo ancora da Bellingham che alza con il attacco un pallone per Rice che però si aiuta spingendo l'avversario, esattamente l'interista Petar Šušić che rimane a terra e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Croazia, si sfila anche lo scarpino sinistro per Petar Šušić che va a recuperare la sua posizione e quindi c'è un calcio di punizione già battuto in favore della Croazia, il tocco è per Vuskovic, il pallone per Šutalo, ancora per Vuskovic poi per Guardiol sempre all'indietro per Vuskovic, pallone che arriva a Šutalo tutto a destra per Stanisic ancora all'indietro per Šutalo lateralmente per Vuskovic che avanza e poi va a servire Guardiol, ma adesso fa fatica la Croazia a imbastire una manovra perché sono sì tanti passaggi ma non si riesce a uscire dalla propria metà campo, anzi direi dal limite dell'area di rigore croata. Vediamo se si inventa qualcosa con questo lancio Pasalic, corto, intercettato da Anderson, può ripartire l'Inghilterra, corto anche questo pallone, chiede un fallo, Turpin lascia proseguire, può ripartire la Croazia che questa volta invece fischia il fallo ai danni del giocatore croato in maglia numero 22 Vuskovic e quindi calcio di punizione in favore della nazionale croata che al 20° minuto è sotto per 1-0 contro l'Inghilterra e Croazia che sembrava essere partita con un appiglio migliore, poi l'errore sì. Di Modric, sai, quando sbaglia il migliore Fulvio forse qualcosa scatta in testa.
2: Ecco, nel frattempo abbiamo visto questo fallo su Vučković, questo ragazzo, questa 19enne che, sul quale sono puntati gli occhi di molti osservatori. Un ragazzo di 19 anni dell'Amburgo che si è guadagnato il posto nella formazione ideale della Bundesliga. Vai.
0: Sì, c'è un tentativo di Bellingham, però poi non lo aiutano i compagni, lui vuole fare un po' troppo da solo e si perde il pallone. Recuperato dalla Croazia, vai Fulvio.
2: Chiudo il discorso, è molto forte nei duelli aerei, è dotato tecnicamente e, come ti dicevo, è osservato da molte big, da molte squadre big. In quanto a Bellingham, pensa, solo è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, sappiamo benissimo che gioca nel Real, ma è al quarto grande torneo con la maglia della nazionale. Veniva dato in competizione con Morgan Rogers, che è il giocatore della Aston Villa, infatti era un po' titubante, era un po' dubbioso se farlo partire titolare Tuchel oppure no, ma invece parte titolare perché è un giocatore che ha talento. Però ultimamente aveva avuto qualche problema al Real, un po' di infortuni, non è stata una stagione, come dicevi anche tu, esaltante da parte sua, però è un giocatore sul quale la squadra inglese fa sempre molto affidamento.
0: Ebbene, talento enorme, assolutamente, poi già con esperienza, nonostante la giovane età, proprio come ricordavi tu, Fulvio Collovati. Siamo al 21esimo minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia. Lancio per nessuno da parte dell'Inghilterra, però non è che si perde sul fondo, addirittura nei pressi della bandierina del corner, e si incaricherà della battuta il portiere Livakovic, uno dei pochi che gioca in patria nella Dinamo Zagabria. Livakovic, che in effetti adesso ci viene riproposto in un enorme schermo che c'è qui. Allo stadio sì, era fuori prima del tiro e quindi il VAR serve per questo. E intanto c'è anche la pausa rinfrescante, che però in questo caso noi chiamiamo pausa commerciale, perché c'è l'aria condizionata, non fa caldo per niente, e quindi pausa commerciale, e pausa commerciale che vale anche per noi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il Dallas Stadium, c'è la prima pausa commerciale con 3 minuti per le pubblicità dei grandi network e anche per consentire una sorta di time out che nel calcio non ci sarebbe, però in questo mondiale è stato di fatto istituito. Si ripartirà da Inghilterra 1 Croazia 0 dopo questi 23 minuti in una partita non dal ritmo vertiginoso, ma con l'Inghilterra che ha trovato il vantaggio grazie al rigore, fallo di Modric su Madueke, trasformato 2 volte da Harry Kane. Nel primo tiro la parata di Livakovic, poi dopo varie visioni VAR si è visto che il portiere Livakovic si era mosso prima, da regolamento almeno un piede deve restare sulla linea bianca e così non è stato, ha ribattuto Kane, ha segnato, non hanno protestato i croati, quindi giusta la decisione dell'arbitro Turpin. Un'Inghilterra che però, Fulvio Collovati, ha messo la partita così come avrebbe voluto.
2: Beh, certo, è andata in vantaggio sul regalo di Modric, mi dispiace dirlo perché io ho una grandissima stima di questo giocatore che ha dato lezioni di calcio, anche se non ha contribuito alla qualificazione in Champions del Milan, però è un giocatore molto amato dai giocatori, dai tifosi del Milan, per cui anche se probabilmente non rimarrà, però è chiaro che in questi primi 20 minuti qualcosa di negativo da parte sua c'è stato. Prima un passaggio sbagliato a centrocampo, poi il calcio di rigore così abbastanza ingenuo da un giocatore esperto come lui concesso all'Inghilterra, e fatto sta che la partita, ripeto, non ha grandi ritmi, non ha grandissimi schemi, non ha evoluzioni, si gioca molto lancio lungo, molto possesso palla, ritmi abbastanza blandi, però il calcio di rigore fa la differenza fino ad ora.
0: e si riprenderà con una rimessa dal fondo, perché ricorderete un passaggio completamente sbagliato dell'Inghilterra con palla che è uscita addirittura nei pressi della bandierina del corner. Poi l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il francese Clément Turpin, ha chiamato la pausa rinfrescante o commerciale, e quindi c'è il rilancio dal portiere Livakovic, che indossa una completa tendente alla rosa da parte del portiere, che si è trovato a dover fronteggiare un rigore di Harry Kane senza aver ancora toccato un pallone, e lo aveva parato, poteva diventare eroe della serata. Poi ha dovuto ripetere la battuta Kane, è arrivato il gol del vantaggio da parte dell'Inghilterra. Si è ripreso a giocare quando siamo quasi al 26esimo minuto. Prevediamo un recupero corpo in questo primo tempo, in quanto ci saranno i 3 minuti di pausa rinfrescante. Poi ci sarà anche la pausa per il consulto VAR in occasione del calcio di rigore, che comunque l'arbitro non ha avuto dubbi e ha comandato subito per l'ingenuità da parte di Luka Modric. Sembra davvero quasi un ossimoro dire ingenuità di Luka Modric, che adesso però recupera il pallone, il tocco poi sulla sinistra. C'è il tentativo adesso da parte della Croazia con Perisic, tocca all'indietro per Vuskovic, il centrale dell'Amburgo, che poi va da sciutalo, ancora il pallone per Modric. Vediamo se un giocatore dell'esperienza di Modric si riprenderà la squadra sulle spalle e tornerà a fare il Luka Modric. Guardiol, ancora il tocco per Modric, Modric morbido tutto a destra per Stanisic, il controllo di coscia di Stanisic, giocatore del Bayern Monaco, il pallone che arriva ancora centralmente per Modric, Modric che scarica per Guardiol, Guardiol che mette il pallone a sinistra per Perisic, Perisic per Baturina, Baturina, Perisic ancora all'indietro, il pallone che arriva a Guardiol, Guardiol che si ferma, poi va lateralmente ancora da Vuskovic, Vuskovic ancora centrale e non se la sente con Harry Kane di affondare, quindi va all'indietro da il portiere Livakovic, poi ancora il tocco per Schutalo, poi per Livakovic fuori dalla area piccola, effetto un rilancio lungo, il tentativo di testa di Perisic, la chiusura ancora da parte di Anderson che chiama in causa il portiere Pickford, che con i piedi controlla il pallone, si accinge a effettuare il rilancio, poi il tocco a destra per Konsa, Konsa si ferma, ancora il retropassaggio di Konsa sempre per Rice, il pallone che poi arriva a sinistra dove si fa trovare pronto Gordon, giocatore che sbaglia il controllo, regala palla ancora alla Croazia che prova lo sfondamento ma fa da parte del giocatore in maglia numero 26 Musa, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra con il giocatore inglese Gordon che aveva perso malamente un pallone mettendo in difficoltà nel controllo il compagno, che poi comunque è riuscito a prendere fallo con Vuskovic che si era portato in avanti. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, già battuto, il tocco è per Pickford, il controllo da parte di Pickford però dentro la propria area di rigore, deve provare ad affrontare Musa, mentre vediamo che sulla destra prova a farsi vedere Pasalic, ruolo particolare quello dell'atalantino, ricordiamo Mario Pasalic, in panchina c'è anche Marco Pasalic che gioca qui negli Stati Uniti con l'Orlando, però noi lo conosciamo Fulvio giocare da trequartista, sì, giocare sulle linee dei centrocampisti, sì, da interno, qui è un po' un esterno offensivo, non mi sembra
2: fa un esterno offensivo di destra nel 4-2-3-1, gioca praticamente appeso, toccato pochissimi palloni, anche perché devi tenere presente che lui quando si accentra c'è Stanisic, perché in realtà è un 3-4-2-1, per cui ci sono solo tre difensori, Guardiol, Vuskovic, Schutalo, e qui Stanisic, come fa nel Bayern di Monaco, ha licenza molto di spingere sulla fascia destra, per cui di conseguenza deve trovare il corridoio libero, e questo può permetterselo quando si accentra Pasalic.
0: Perisic va a recuperare un pallone, il tocco ancora per Vuskovic, sembrava addirittura voler tirare da 30 metri, comunque grande personalità per questo giovane difensore, sì, croato, una delle novità di questa nazionale croata, che ha tanti giocatori di grandissimo livello internazionale ma anche un po' in là con gli anni, e prova piano piano di inserire giocatori giovani come anche Baturina del Como, che abbiamo avuto modo anche di conoscere in questo campionato, che ha portato il Como a uno storico quanto meritato passaggio in Champions League. Ancora il pallone per Guardiol, Guardiol il retropassaggio, giocatore del Manchester City, quindi contro alcuni suoi compagni di club in questa partita. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Vuskovic, Vuskovic per Schutalo, siamo all'interno della metà campo inglese, Inghilterra tutta dietro compreso Harry Kane, il pallone che arriva a sinistra dove c'è il controllo di Petar Sucic, il centrocampista fresco campione d'Italia con la maglia dell'Inter. Ancora all'indietro per Vuskovic, un altro dei giocatori giovani, inserito da Zlatko Dalic, il pallone che arriva all'indietro ancora per Vuskovic, Vuskovic per Šutalo, Šutalo a sua volta per Stanisic, perde Stanisic, sbagliato il controllo del numero 2 croato, può ripartire l'Inghilterra, il pallone per Rice, poi per Harry Kane, l'apertura di Kane a destra ancora per Madueke, Madueke va verso il fondo, il cross, la deviazione Bellingham che lamenta di essere stato toccato, forse anche un contatto, ti dirò, c'è, l'arbitro ha lasciato proseguire, però insidioso questo sì. pallone ancora una volta di Madueke.
2: Sì, devo dire che quando prende palla crea sempre qualche pericolo questo Madueke, che ha visto questo pallone tesissimo sulla destra, molto teso, dove si è involato Bellingham, che non lo ha toccato, lo ha colpito, ha guardato l'arbitro, pensava di essere stato toccato dall'avversario, in realtà non è così, era leggermente in ritardo, però questa è stata una buona azione su una palla persa dalla Croazia. Attenzione, perché adesso la partita si è messa nel miglior modo possibile per quanto riguarda l'Inghilterra, perché aspetta omogenea nella propria metà campo, l'errore da parte della Croazia che non trova nell'imbuto, non riesce a trovare spazi, e quando perde il pallone e poi dopo gli spazi li trova l'Inghilterra. Invece
0: adesso è proprio l'Inghilterra che recupera palla al centrocampo, 31esimo minuto, con il pallone che viene gestito a centrocampo dai difensori Stone e Consa, poi prova a sganciarsi Anderson, il pallone che arriva proprio per Rice, ancora per Anderson, davvero i motorini del centrocampo, va a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha fischiato Turpin che sta dicendo che i falli addirittura sono due, ne ha fischiato uno, ma rimprovera i giocatori croati per cercare appunto di limitare il gioco duro a centrocampo sui portatori di palla. Adesso c'è proprio Stanisic che va in chiusura e a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Inghilterra e se ne incarica O'Reilly, giocatore del Manchester City. Vediamo che O'Reilly va alla battuta all'indietro per Stones, compagno anche nel club, Stones che dà all'indietro per Pickford, esce il portiere inglese con i piedi fino alla tre quarti campo, portiere che gioca molto con i piedi, il rilancio, il colpo di testa ancora a girare, Vuskovic recupera centrocampo per la formazione croata, Baturin all'apertura a destra per Stanisic, insomma rischia di perdere il pallone, poi viene trattenuto da O'Reilly, per l'arbitro c'è fallo, però ancora una volta il primo tocco di Stanisic non era stato il migliore, c'è qualche sì. problema finora il laterale del Bayern Monaco sui controlli palla.
2: Problema di impostazione, ma non solo di Stanisic, da parte di tutti, di parecchi giocatori della Croazia, che sembrano un po' così, non dico distratti, ma molto tesi, evidentemente sentivano molto questa partita, questa gara, ma sbagliano molto, non riescono a guadagnare campo, giocano molto in orizzontale e sai, questo facilita la fase difensiva dell'Inghilterra. Qui sbaglia Pickford che regala un fallo laterale.
0: Sì, era assolutamente in vantaggio, è uscito fuori dalla rigore, ha controllato sì. male anche lui, uno dovrebbe dire beh, è un portiere, ci può stare, invece ormai i portieri moderni giocano con i piedi, ha regalato un fallo laterale alla Croazia che adesso è in avanti, ma Guardiola prova a sfondare, perde palla, il break di Bellingham che avanza a grande farcate, si propone ancora sulla destra e va a ricevere Madueke che entra in area di rigore, alza la testa, Madueke si ferma, il tocco all'indietro, arriva James, sembra voglia tirare, invece effetto il cross, il colpo di testa a liberare, arriva però O'Reilly dalle retrovie, pronto a effettuare un controcross, poi preferisce servire Stones a sua volta per Anderson ancora per Bellingham per Madueke per Bellingham ancora, anzi no, per James, chiedo scusa, il cross per la testa di Kane, non era male il colpo di testa a liberare da parte di Šutalo che poi va a pulire la propria area di rigore andando a servire Stanisic sulla destra, ancora una volta Stanisic, problemi per lui per mettersi in movimento, poi il cambio di gioco, il pallone che arriva dalle parti di Perisic che di testa va a chiamare in causa Guardiol che arriva dalle retrovie, ancora Guardiol che si ferma, il tocco all'indietro, il controllo di Vuskovic che poi va da Livakovic, ancora Livakovic, il pallone che viene servito centralmente per la giocata di Petar Cucic fa viaggiare ancora sulla destra per il tentativo di Baturina che si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani per l'Inghilterra, siamo arrivati alla 35esimo minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia, decide il gol dopo 11 minuti di Harry Kane su calcio di rigore concesso per un fallo di Modric su Madueke, eccolo Pickford Tiene palla, lo scambia ancora con Stones, mentre adesso probabilmente hanno alzato l'aria condizionata perché c'è arrivata una ventata qui in postazione, fresca, gradevole. Poi si esce dallo stadio e c'è un caldo pazzesco. Ancora il pallone che arriva sulla destra, dove c'è il controllo da parte dell'Inghilterra con Consa. Adesso serie di possesso palla, la perde ancora l'Inghilterra, può recuperare ancora la formazione croata con Baturina, e il tentativo di passo. Salice lo scarico, la conclusione, il gol meraviglioso di Petar Sucic, anzi di Baturina. Baturina, il giocatore del Como, che ha segnato un gol meraviglioso con un destro solo toccato da Pickford, e al 35esimo Baturina, il nostro tra virgolette Baturina, trova certo il gol del pareggio, 1-1. Fulvio,
2: c'è da dire, fammi dire che qualcosa d'Italia c'è, perché è un giocatore che gioca nel Como, un giocatore che si è messo in evidenza nel Como con grande determinazione, con grande stile, con grande classe, e devo dire che ha fatto un gol bellissimo, meraviglioso. È stato servito al limite dell'area, calciato di piattone destro dove non poteva arrivarci, o meglio c'è arrivato Pickford che l'ha toccata, non è riuscito a deviarla quel tanto da evitare al gol, per cui una distrazione, devo dire, da parte della difesa inglese, che sembrava troppo sicuro ormai del vantaggio apportato. Ma qui invece Baturina, devo dire, con questo pezzo di bravura è riuscito a pareggiare il risultato. Devo dire che questo eccellente, questo gesto tecnico da parte di questo giocatore, che dal limite dell'area l'ha messa quasi all'incrocio, un po' sotto l'incrocio dei pali.
0: Eh sì, tra l'altro gol made in Italy oppure made in Serie A, perché poi l'assist è stato di Mario Pasalic, certo. E poi Sucic era lì, e quindi insomma Martin Baturina, 23 anni, giocatore del Como, che tra l'altro Cesc Fabregas, sì, che lavora benissimo con tutti i giocatori, ma soprattutto con i giovani, come ricorderai Fulvio e come ricorderanno i nostri ascoltatori, non lo ha schierato subito titolare nel Como, no, lo ha inserito gradualmente titolare, fino a farlo diventare praticamente uno degli elementi di punta della squadra.
2: Bravo, assolutamente bravo, non è partito titolare. Teniamo presente che è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, è un giocatore per cui giovane, però chiaramente non è partito titolare, però si è guadagnato con le prestazioni, soprattutto con la qualità, perché era presentato sulla fascia sinistra come sta facendo praticamente anche stasera nel 4-2-3-1, sulla fascia sinistra del Como, ha rappresentato una spina del fianco degli avversari, e devo dire che da una posizione qua defilata, perché in realtà non era a sinistra ma era a centrodestra, è riuscito a piazzarla quasi all'incrocio dei pali, dove Picco ci è appena arrivato, l'ha toccata, ma devo dire pezzo di bravura da parte di questo giocatore.
0: E avrebbe fatto una gran parata, ci è arrivato con la mano ma non ha avuto la forza, sì, per riuscire a tirarla fuori, ad alzarlo. Si rianimano i tifosi croati, che insomma dopo quel rigore, tra l'altro su svarione del loro idolo Luka Modric, si erano un po' abbacchiati. Adesso la situazione è di 1-1 con il gol di Baturina, che tra l'altro fu scoperto ed era stato puntato dal Milan in una partita di Champions League in cui giovanissimo realizzò un gol al Milan nella Dinamo Zagabria. Il Milan voleva prenderlo, poi è stato più rapido il Como e se l'è aggiudicato, e questo è davvero un gran talento. E quindi il pareggio di Baturina dopo Kane su calcio di rigore, il gol di Baturina, e quindi situazione che torna in parità, siamo alla 39esimo qui a Dallas, 1-1 il parziale tra Inghilterra e Croazia. E devo dire che se l'Inghilterra aveva trovato il gol su quel rigore dopo un inizio che prometteva meglio per la Croazia, poi la Croazia ha avuto la forza e l'esperienza anche di rimetterla in piedi questa partita, e tutto sommato direi che il pari è giusto, Fulvio.
2: Ma secondo me sì, ma lo spirito balcanico, ma anche la qualità, devo dire, di alcuni giocatori, perché insomma li abbiamo elencati, perché adesso Modric avrà pure sbagliato anche sul calcio di rigore, ma non si può discutere la qualità di Perisic, Sucic, Modric, Pasalic, tutti i giocatori che conosciamo perfettamente, e conoscevamo anche Baturina, che ha fatto un gol strepitoso proprio nel momento in cui l'Inghilterra si sentiva sicura, forse si sentiva troppo sicura, fatto sta che giocava più in orizzontale che in verticale, oppure giocava in verticale con Pickford, non con i suoi centrocampisti, e nel momento in cui si è sentita sicura è stata colpita.
0: E quindi adesso è tutto da rifare per l'Inghilterra, proprio quando scocca il 40esimo minuto, 1-1 tra Inghilterra e Croazia. Il tocco poi per Anderson, Anderson che va da Konsa, Konsa all'indietro per Pickford. Direi non ci sono responsabilità del portiere sul gol, anzi aveva provato a fare un grandissimo intervento, però il tiro di Baturina era davvero indirizzato in un punto difficilissimo da raggiungere, ma ci prova ancora Madueke per l'Inghilterra. L'ottima chiusura di Vuskovic, chiaramente interpellerò il difensore campione del mondo Fulvio Collovatti, perché questo Vuskovic è osservato, come dicevi tu, da tantissimi anche top club qui negli Stati Uniti, e sono venuti molti a seguirlo. Milita nell'Hamburgo, squadra di ottima tradizione tedesca.
2: È un 2007, anche,
0: esatto, è un 2007, e a me sembra che abbia grandissima personalità. Questo è un debutto mondiale.
2: È un 2007, ha fatto 19 anni, è un, dicevo che sui duelli aerei è vincente, è dotato tecnicamente, visto il colpo di testa che ha fatto adesso per evitare chiaramente la messa in calcio d'angolo, ma poi sa fare anche gol, sa segnare, soprattutto quando si sulle palle inattive, quando va in avanti, è uno anche che realizza.
0: E c'è il gol della... ancora dell'Inghilterra, ancora con Harry Kane, sul calcio d'angolo, lo stacco di testa di Harry Kane, che l'ha messa alla... doppietta di Harry Kane, e qui sui palloni alti bisogna vedere se il giocatore che doveva uscire era Vuskovic, non credo, oppure se qualcuno avrebbe dovuto seguire Kane. Però prendere gol sul calcio d'angolo dal giocatore più temibile, insomma, è un errore.
2: Non,
0: no, non era andato
2: non
0: lui a saltare, in pratica anticipato Musa, che è un attaccante, come si dice, gli attaccanti anche se sono alti mai nella propria area di rigore. Il gol è di Kane.
2: Però consentimi di dire che il gol è meraviglioso su una palla inattiva, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, ma non si può lasciare solo un giocatore come Harry Kane, con oltre 61, ha fatto doppietta questa sera, siamo a 63 in 52 partite, 63 reti, non puoi concedere questo spazio su una palla inattiva. Qua c'è una, a parte il pezzo di bravura sul colpo di testa, ma c'è una leggerezza da parte di questi difensori, che sono alti anche 1,90, che lo lasciano saltare completamente libero, completamente in modo di agire, di saltare di testa indisturbato.
0: Ma poi è anche Harry Kane, insomma, deve essere il pericolo numero uno, se sul calcio d'angolo difesa schierata prendi gol, è una grande genialità.
2: Ma Berzotti diceva un occhio particolare per quel ragazzo lì che ha fatto 60 gol, che ha fatto 20 gol, 30 gol, stategli vicini, non si deve girare. La realtà è questa, qui ha saltato, l'abbiamo visto nel replay, completamente solo, isolato, libero, senza nessuna... come posso dire, ostacolo da parte della squadra avversaria.
0: Sì, il gesto tecnico ovviamente rimane, però tutto troppo facile, è andato a staccare, e insomma abbiamo visto la tripletta di Messi, e abbiamo visto altri grandi signori del calcio mondiale,
2: e un altro Harry Kane di Mbappé,
0: attenzione, perde ancora il pallone. Eh sì, davvero grande protagonista, anzi quel rigore parato da Livakovic, poi fatto ripetere, sembrava davvero quasi una maledizione per l'attaccante capitano dell'Inghilterra, qua sul gol grande stacco, al di là, ripeto, delle grandi ingenuità della difesa croata, l'Inghilterra ha ritrovato il vantaggio, direi forse nel momento di maggiore difficoltà, Fulvio.
2: Sì, bravo, di maggiore difficoltà, perché nel momento del pareggio da parte della Croazia sembrava che la Croazia avesse ripreso più fiducia, più coraggio, più, abbiamo parlato anche di orgoglio di chi indossa questa maglia croata, così in realtà poi dopo non è stato così, perché come vedi una disattenzione sul rigore, disattenzione su una palla inattiva.
0: Ancora Inghilterra con Bellingham toccato, questo è fallo netto, intervento sul piede, tra l'altro l'arbitro Turpin era vicinissimo all'azione e quindi ha visto il fallo netto in ritardo da parte di Mario Pasalic all'indirizzo del giocatore croato. Intanto Intanto c'è Mario Pantalic con la maglia numero 15 viene dato, attenzione, una numerazione sbagliata, e infatti questo stavo cercando di capire, proprio col suo omonimo Marco Pantalic, che ha il numero 31, ma in realtà in campo, lo ribadiamo, c'è Mario Pantalic che è andato a commettere il fallo, tra l'altro numero 31 che non ci può essere visto che i giocatori sono 26 e quindi è il numero 15, mentre Marco Pantalic, per quello che riguarda la precisione, il numero 24, sul monitor è apparso un numero 31 che non può esserci visto che i giocatori sono 26 e insomma
2: sono 26, non può essere 31. Anche Marco Pantalic è il 24, per cui
0: esattamente
2: noi
0: Marco Pantalic esattamente vabbè, ogni tanto anche le grandi tecnologie possono sbagliare, poi ormai con i numeri nel calcio non ci si capisce più granché. Comunque c'è calcio di punizione in favore della formazione inglese, posizione centrale sul pallone vediamo James e Madueke, e quindi un difensore e un centrocampista seppur offensivo. Siamo a circa 25 metri, vediamo la rincorsa, parte James sul, non proprio la barriera ma su Modric che era staccato dalla barriera, può recuperare ancora Baturina, il tocco di Baturina, il tentativo dell'autore del gol del momentaneo pari della Croazia, pallone che termina in fallo laterale per la rimessa in favore della Croazia. Nel frattempo noi siamo entrati nei minuti di recupero e sono 5, e direi che con i parametri adottati in questo mondiale ci stanno tutti, i 3 della pausa commerciale più i 2 per il calcio di rigore di Harry Kane poi ribattuto con visione VAR, e quindi i 5 minuti ci possono stare, sono passati

0: ancora della formazione croata, il tocco proprio per Mario Pasalic che tocca ancora per Guardiol che mette il pallone lateralmente ancora a destra per il tentativo da parte di Šutalo per Vuskovic per Modric ancora sbaglia il passaggio costringendo Guardiol a tenere sì in campo un pallone ma rischiando tanto, un Modric che finora insomma abbastanza appannato direi, il pallone che arriva a Vuskovic per Šutalo che avanza, poi il tocco è ancora centrale per Mario Pasalic, il taglio di Mario Pasalic, ancora il pallone per Perisic si trascina il pallone sul fondo, sì è chiaro, il pallone è uscito, la rimessa è in favore dell'Inghilterra, 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero passati, 2-1 per l'Inghilterra sulla Croazia e insomma questo gol subito per la Croazia dopo che aveva trovato il pari in un momento non facile e potrebbe essere anche dal punto di vista psicologico una brutta mazzata, Fulvio.
1: No, ma sai che nel calcio conta molto la psicologia, è chiaro che nel momento in cui tu acquisisci il pareggio poi acquisti fiducia, ti viene autostima, poi dopo però commetti un errore così, il secondo errore in fase difensiva, sai, devi cominciare a riflettere e adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, l'allenatore dovrà riflettere per forza.
0: Ci ha provato Mario Pasalic che è stato spostato dal tecnico Zlatko Dalic un po' più indietro rispetto al primo ruolo che era quello di esterno offensivo e adesso è più nel vivo dell'azione, qui ha provato un tiro non facile, sì. La palla è uscita non di molto però insomma lui è più un centrocampista, Fulvio.
1: Non avendo una punta centrale perché Musa diciamo del giocatore del 98 per cui 28enne del Dallas gioca in casa praticamente è una finta punta, non è una punta centrale, io mi aspettavo in campo Kramaric oppure Budimir che sono due giocatori più punte, più centrali, probabilmente entreranno nel corso della gara. Musa svaria di più, Pasalic si è centrato come hai detto tu, per cui è partito dalla posizione di centrodestra per accentrarsi un po' di più, adesso gioca più centralmente.
0: Due capitani a confronto, spallata di Kane su Modric, Kane ben più alto di Modric è caduto a terra, Kane ha detto che la spallata era regolare ma conta il giudizio dell'arbitro Turpin che ha dato punizione alla Croazia, battuta, eccolo proprio Modric nel cerchio di centrocampo, il pallone che viene gestito dal capitano croato che poi però non trova compagni avanzati liberi perché adesso l'Inghilterra non vuole correre il rischio di prendere un gol nei minuti di recupero del primo tempo, manca ancora 30 secondi per questo primo tempo, vedremo se ci sarà il tempo per un'azione della Croazia con Baturina che la va a mettere ancora per Mario Pasalic che gira su se stesso, tocco all'indietro per Vuskovic deve sbrigarsi la Croazia altrimenti arriverà il doppio fischio dell'arbitro, Vuskovic ancora per Mario Pasalic che la mette dentro, buona l'azione, la conclusione e il pareggio da parte di Musa che trova il gol del pari nel suo stadio perché lui milita qui nel Dallas e trova il gol del pareggio proprio al 50° minuto e dicevamo Fulvio l'Inghilterra sta dietro per non prendere il gol nel recupero e l'ha preso con una bellissima azione croata e con un piatto al volo di Musa.
1: Ma tutta l'azione, ma guarda quanti passaggi, poi c'è da stabilire se adesso c'è fuori gioco, stabilire se c'è fuori gioco perché adesso vedrai che ci sarà l'intervento della Technology perché probabilmente Musa è partito non so in linea forse leggermente
0: Musa,
1: al di là
0: forse
1: però
0: Perisic.
1: L'azione è stata da manuale del calcio perché una serie di passaggi poi il lancio lungo verso Perisic, guarda vediamo. Vedi che c'è.
0: No, l'arbitro ha messo al centro, no, manda negli spogliatoi e dice che è gol. In effetti sì, Fulvio, a me era parsa anche a velocità normale e regolare. La posizione di Perisic che ha fatto la sponda di testa.
1: Ha fatto la sponda di testa
0: dalla tre quarti. E Peter Musa, 28 anni, 1,90, giocatore del Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Tutto regolare, Fulvio.
1: Possiamo dire che non è stata partita intensa in quanto a ritmi così, ma è stata intensa in quanto a gol, perché abbiamo assistito a tantissimi errori e anche tante protezze. Questo è un bellissimo gol su una bellissima azione corale da parte della Croazia e Musa, che dicevamo era un finto 9, in realtà si è dimostrato un vero goleador.
0: è davvero 2-2, un primo tempo davvero divertente con il vantaggio sul rigore dell'Inghilterra con Harry Kane all'11.

0: Diciesimo, rigore ripetuto dopo una parata di Livakovic che si era mosso prima, il pari del giocatore del Como Baturin al 35esimo minuto, nuovo vantaggio dell'Inghilterra ancora con Kane, questa volta di testa su azione d'angolo, e proprio al quinto e ultimo minuto di recupero, ultimo secondo perché poi l'arbitro ha messo la palla al centro ma non ha fatto riprendere il gioco, il pareggio di Musa. 2-2 tra Inghilterra e Croazia a Dallas, noi ci fermiamo e giriamo la linea agli studi, sempre qui a Dallas, ma gli studi di Radio Rai. A più tardi.
1: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
2: Non è un segreto. San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci dagli studi di Radio Rai di Dallas. Sì, è vero, tanti errori in questo primo tempo tra Inghilterra e Croazia, ma gara comunque all'altezza delle aspettative, divertente, in altalena, doppio Kane, anzi doppio perché l'attaccante del Bayern Monaco della nazionale inglese ha dovuto effettuare due tentativi di trasformazione dal dischetto, sbagliando il primo, la risposta di Livakovic che però si era mosso irregolarmente, ha segnato il secondo, limpido, il gol del momentaneo 2-1, tutta farina del suo sacco con una bella inzuccata. Il gol di Baturina per la Croazia, tra i più belli di questa prima giornata della fase a gironi, a fil di sirena, il pari al momento della Croazia ancora con l'idolo di casa Musa. Insomma, può accadere ancora di tutto ad Arlington, motivo in più per continuare a seguire questa partita nella prima giornata di questo girone mondiale, fase a gironi che si avvia alla conclusione con i gruppi L e K di scena oggi, Roma, Saxa Rubra, e poi andiamo dopo il giornale radio al secondo tempo della partita.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: R1.
16: Buonasera da Francesca Giannini. L'accordo con l'Iran verrà firmato nelle prossime 48 ore. Lo ha assicurato il presidente americano Trump parlando con i giornalisti al suo arrivo a Parigi per la cena a Versailles a conclusione del G7. Quanto al periodo di negoziazione, i 60 giorni previsti dal memorandum non sono, ha detto Trump, da considerare il periodo definitivo, specificando poi che il vicepresidente Vance sarà presente alla cerimonia della firma dell'accordo. L'accordo accordo di cui in serata un funzionario statunitense aveva reso pubblico il testo. Tra i dettagli figura l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati e a porre fine al blocco delle sue navi e dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Soddisfazione di Giorgia Meloni per il sostegno compatto del G7 a Kiev. La Premier ha confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio assicura la sintonia con il capo della Casa Bianca. Ascoltiamo le sue parole.
9: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
16: La Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, aprendo però la strada ad un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno. Wall Street ha chiuso in deciso calo, il Dow Jones a meno 0,97%, il Nasdaq a meno 1,34%. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari ha guadagnato lo 0,31%. Siamo alla cronaca. Convalidato il fermo del 17enne che ha ucciso la zia a Sanstino di Livenza, Venezia.
15: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato al carcere minorile, è il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne, che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola, coperto da un telo, fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
16: Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è in ospedale per overdose da farmaci.
17: Il ricovero all'ora di pranzo al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per eccesso nell'assunzione di farmaci e tranquillanti. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, è tenuta sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.
18: La signora è stato detto che rimarrà nel reparto di rianimazione, quantomeno questa notte. Si parla del reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
17: Difficile capire quali fossero le reali intenzioni della donna. Di certo Daniela Ferrari, come tutta la famiglia Sempio, è stata sottoposta in questi mesi a una forte pressione mediatica. Gli avvocati invitano ad abbassare i toni. La sua vita scandagliata nel privato, già un anno fa ebbe un malore. Era il 28 aprile del 2025. Si sentì male durante l'interrogatorio con i carabinieri a Milano, mentre le venivano rivolte le domande sui suoi spostamenti il giorno del delitto di Chiara Poggi e sul famoso scontrino di un parcheggio di Vigevano, conservato dal figlio Andrea e prodotto agli inquirenti già ai tempi della prima indagine.
19: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
16: Meteo, l'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi, scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Caldo anche durante la notte, con minime oltre i 24 gradi. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
0: 5 Essential. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E ancora bentrovati da Guido Ardone al microfono qui nei nostri studi di Dallas. 4 gol, altalena di emozioni e anche diversi errori, c'è da dire, ma la confezione complessiva è stata più che gradevole nel primo tempo tra Inghilterra e Croazia, 2-2 dopo i primi 45 più recupero, doppio Kane da una parte, Inghilterra due volte avanti e due volte raggiunta, prima dal gran bel gol del Comasco, si fa per dire, Baturina, e poi proprio allo scadere il secondo pari realizzato proprio da Peter Musa un istante prima che Turpin potesse fischiare. Per chi non ci avesse seguito e prima di andare ovviamente al secondo tempo della partita, ricordiamo che poi nel tardo pomeriggio italiano c'è stato un altro risultato a sorpresa dei tanti maturati in questa prima tornata della fase a gironi. Nel gruppo K in quel caso non è andato oltre il pari 1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non solo contro la Repubblica Democratica del Congo, deludente per i lusitani, storico invece per la formazione centroafricana che, come abbiamo più volte ricordato, aveva all'attivo solo una partecipazione a un mondiale nel lontano 74, ma sotto il nome di Zaire, denominazione poi abbandonata nel 1997. Fu un mondiale disastroso dal punto di vista dei risultati, con 3 partite, 3 sconfitte, una valanga di gol subiti, 14 complessivamente, ben 9 dalla sola Jugoslavia. Poi la storia delle minacce arrivate ai giocatori della nazionale, che se avessero preso più di 3 gol dal Brasile nell'ultima partita avrebbero subito conseguenze da parte del regime di Mobutu. Finì proprio 3-0 quella partita contro il Brasile e tutti si salvarono. Al di là di questo, storico il primo pareggio di oggi della Repubblica Democratica del Congo, è storico il primo gol in assoluto mai realizzato da questa nazionale da Wissa, che alla fine del primo tempo ha fissato il risultato sull'1-1. A proposito delle sorprese, e in breve, prima di tornare poi da Bisantis e Collovati, storia un po' da libro cuore, ma di cui è giusto tener conto, perché tra le tante sorprese il pari 0-0 tra Spagna e Capoverde ormai alle spalle, protagonista il portiere quarantenne di Capoverde Vozinha, già molto popolare in patria, ora eroe nazionale, è l'unico rammarico, aveva confessato a fine partita, non avere la mamma in tribuna. Ebbene, è stato fatto in modo che per la seconda partita a Miami di Capoverde contro l'Uruguay possa essere presente la madre del portiere Vozinha. Il problema non era burocratico ma economico, questo ci dà anche un po' l'idea dei tempi per entrare negli Stati Uniti da alcuni paesi, e Capoverde fa parte di questo elenco. Oltre a dover fare il visto e pagarlo, bisogna anche sborsare una sorta di caparra rimborsabile di ben $15.000. Insomma, è stato fatto in modo che questa misura introdotta recentemente fosse derogata per permettere a Vozinha di avere la mamma in tribuna nella seconda partita contro appunto Uruguay per quanto riguarda Capoverde. E allora si giocherà peraltro nella notte tra domenica e lunedì. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, in una battuta, Giuseppe, c'è chi dice che lo 0-0 è il risultato perfetto perché non ci sono sbavature, qui qualcuna c'è stata, dall'inopinato errore di Modric alle difese un po' ferme in alcune circostanze. Io però mi sono anche divertito, devo dire, in questo 2-2 finora.
2: Sì, primo tempo decisamente divertente, diciamo che l'unico gol puro è quello di Baturina, perché esatto. È stata una bella azione, perché sul primo l'errore di Modric, sbaglia anche lui, sul secondo di Kane sul calcio d'angolo, Kane che stacca da solo, e sull'ultimo bella decisamente l'azione della Croazia,
4: difesa
2: però,
4: un po' ferma è quella inglese,
2: appunto, quando soprattutto vuoi arrivare alla fine del primo tempo prendi gol così, insomma, direi quasi da matita blu. Le squadre comunque stanno per entrare in campo.
4: In attesa e ingenuità nel primo tempo, sentiremo come andrà il secondo dal racconto di Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Ci risentiamo a fine partita per chiudere un'altra giornata mondiale, ma prima c'è un secondo tempo da vivere. Inghilterra-Croazia, si riparte.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La partita.
2: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con il Dallas Stadium. Dallas ha ovviamente Giuseppe Bisantis al microfono, al commento tecnico Fulvio Colovati, Daniele Antelmi accanto a me in postazione alla parte tecnica. Sono rientrate le squadre e quindi sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per il gruppo L, la prima gara del gruppo L. Poi alle 2 di notte ora italiana ci sarà Ghana-Panama. Qui si riparte dal 2-2 del primo tempo tra Inghilterra e Croazia, vantaggio inglese con Harry Kane su calcio di rigore, il pareggio di Baturina per la Croazia, nuovo vantaggio dell'Inghilterra ancora con Harry Kane con uno stacco di testa su azione d'angolo e proprio all'ultimo secondo dei 50 minuti, perché 5 sono stati i minuti di recupero concessi dall'arbitro francese Clément Turpin, è arrivato il gol del pari di Musa, che ripeto è l'unico giocatore che milita qua a Dallas, proprio nel suo stadio, è riuscito a trovare un gol pesantissimo e il pubblico neutrale ovviamente tutto dalla sua parte, perché quando sono state mostrate nell'enorme schermo che campeggia qui al Dallas Stadium le immagini dei calciatori, all'arrivo di Musa c'è stato un boato. La Croazia è già in campo, manca l'Inghilterra, quindi abbiamo tutto il tempo per interpellare il nostro Fulvio Collovati. Che secondo tempo ti aspetti, divertente come il primo oppure gli errori insegnano e magari le squadre saranno più accorde, più guardine?
3: Deve essere così, secondo me nello spogliatoio si sono parlati, perché al di là dei pezzi di bravura di Baturigna, di Musa, ma soprattutto poi anche di Harry Kane, devo dire che insomma nello spogliatoio si parla, si fa mente locale soprattutto sulle fragilità, sugli errori commessi, e si cerca di non commettere nel secondo tempo. Il primo tempo è stato intenso, ricco di emozioni, bellissimo sotto certi aspetti, però abbiamo visto di tutto, errori, prodezze da parte dei giocatori di talento, lo abbiamo sottolineato, però Harry Kane che salta completamente indisturbato da solo, la prodezza sul finire, mancavano 10 secondi, l'hai raccontato tu, che l'Inghilterra poteva andare all'intervallo in vantaggio, invece concede un'azione dove praticamente palleggia solo alla Croazia, con un lancio di Pasalic, colpo di testa di Perisic e tiro al volo di Musa, tutto organizzato in modo perfetto, però tutto troppo anche lasciato fare da un'ingenua Inghilterra, secondo me.
2: E allora è rientrata anche l'Inghilterra con un po' di ritardo, guardiamo anche il nostro orologio, in Italia sono le 23.08, qui a Dallas sono le 16.08, 7 ore indietro rispetto all'Italia, fuori la temperatura è di 34 gradi ma non ce ne accorgiamo perché vi parliamo da uno stadio dotato di aria condizionata e al chiuso, quindi insomma intravediamo che è ancora giorno fuori, però insomma qui ci sono le luci accese. Le squadre sono rientrate in campo, non ci sono state sostituzioni tra primo e secondo tempo, e allora l'arbitro Turpin deve solamente attendere che finisca la musica, no, se ne frega e fa partire la partita nonostante ci fosse la musica ancora, che di solito si dice bisogna attendere la fine della musica. Turpin, arbitro ovviamente di personalità, di carattere, di esperienza, ha comandato la fine, la ripresa del gioco ed è finita la musica. E allora confermiamo che non ci sono stati cambi e quindi andiamo a riepilogare le formazioni. L'Inghilterra di Thomas Tuchel in completo bianco con numeri in rosso, la maglia dei tre leoni in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Pickford, il portiere, James Stones, Combs e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke con Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è appunto Kane. Poi c'è la Croazia che invece indossa la divisa seconda, completo blu con gli scacchi che si vedono bianchi, e un 3-4-3 per Slatko Dalic, Livakovic il portiere, Sutalo, Vuskovic e Guardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić e Perisic a centrocampo, Baturina, Musa e Pasalic davanti. Lo avete sentito, l'arbitro, maglia verdi, calzoncini neri, calzettoni neri, arbitro della federazione francese Clément Turpin, guardialine francesi Nicolas Danos e Benjamin Page, quarto ufficiale una donna messicana, ma attenzione perché c'è l'Inghilterra che si riporta avanti con Jude Bellingham, prima azione del secondo tempo, un minuto e mezzo e trova l'angolo, e insomma 3-2 Inghilterra, dicevamo magari adesso ci sarà più accortezza, e questa è la dimostrazione che dare sentenze sul calcio è impossibile.
3: Non è così, vabbè, ma noi preferiamo elogiare il talento di Bellingham, preferiamo elogiare il talento di questo di questo ragazzo del 2000, del 2003, di soli 23 anni, giocatore completo che sa finalizzare, sa realizzare. Guarda come si è inserito sulla fascia destra su un lancio lungo da metà campo, attenzione, guarda come si è fatta trovare completamente spiazzata all'inizio secondo tempo, lo rincorre addirittura Pasalic, non c'è nessun difensore che va ad opporre resistenza sul tiro, e praticamente arriva quasi a 5 metri, 6 metri dal portiere, che calcia, devo dire, con perfezione alla destra del portiere, ma non c'è nessun giocatore, nessun difensore della Croazia che le ha dato incontro. È stato contrastato inutilmente da Pasalic, che non è certamente un difensore.
2: E quindi è 3-2, terzo vantaggio dell'Inghilterra. Tra l'altro i 23 anni, attenzione, ancora Inghilterra, ancora Bellingham, tiro questa volta Livakovic, devia in corner. Che inizio di presa dell'Inghilterra, Fulvio.
3: Sì, è entrato, guarda come aizza il pubblico, come cerca di chiaramente di prendersi giustamente gli applausi per questa doppia prodezza. Prima prodezza ha fatto gol, poi dopo ha tirato il tiro, lì è stato bravo Livakovic, altrimenti sarebbe stata la doppietta anche da parte di Bellingham. Comunque c'è il calcio della palla inattiva, calcio d'angolo da parte di Rice, che è un alto leader di questa squadra a centrocampo, ma è un giocatore anche tuttofare che batte i calcio d'angolo. Per cui è partita benissimo l'Inghilterra, evidentemente Tuchel nell'intervallo deve averla scossa.
2: E rischia ancora su angolo, beh, difesa della Croazia assolutamente da rivedere, anche se c'ha un talento come Vuskovic, c'ha un giocatore come Guardiol che il Manchester City ha comprato anni fa spendendo tantissimo, però ancora una volta direi abbastanza prevedibile questo angolo di Rice. Questo è il quarto per l'Inghilterra prima della ripresa, nel terzo c'è stato il gol del 2-1 di Harry Kane, questa volta colpisce O'Reilly, la manda fuori, ma ancora una volta portiere che esce e non esce, e difensori che guardano, che stanno a guardare forse.
3: Sì, O'Reilly ha colpito un difensore sul secondo palo e ha sfiorato praticamente difensori che stanno a guardare. Stiamo parlando di difensori come giustamente
2: Guardiol,
3: dicevi tu, Vuskovic, Sciutalo, Guardiol, giocatori di 1,90, giocatori alti 1,90, che però non guardano l'uomo, guardano il pallone. E a me, se mi permetti, mi insegnavano i miei allenatori a livello giovanile, devi avere la forza, se sei un grande giocatore, di guardare sia il pallone che l'uomo, anzi forse più l'uomo a volte che il pallone. E qui invece disattenzioni veramente da principianti, da dilettanti, hanno rischiato il quarto gol.
2: È davvero, davvero grande inizio dell'Inghilterra, non abbiamo fatto in tempo a riepilogare i nomi dei direttori di gara, eravamo arrivati alla signora Katia Garzia, che è quarto ufficiale di questa partita, Jérôme Brissard, Francia, Willy de la Jot, Francia, Fedai San, Svizzera, sono gli addetti al VAR, che è stato determinante in occasione della ripetizione del primo gol, il rigore, ossia il tiro di Harry Kane, che era stato parato dal portiere Livakovic, che però aveva lasciato tutti e due i piedi fuori dalla linea bianca prima dell'impatto con il pallone da parte di Harry Kane, e quindi giustamente ripetuto il rigore, questo è il regolamento, e quindi è arrivato poi il gol di Kane, poi il pareggio di Baturina, poi il nuovo gol di Kane, poi il nuovo pareggio di Musa, e poi pronti via nel secondo tempo Bellingham, che segna il 3-2, va vicino al 4-2 e va vicino anche con un colpo di testa O'Reilly a un altro gol del vantaggio. Quindi grande inizio ripresa dell'Inghilterra, siamo adesso 3-2, anche se adesso Modric per la Croazia batte un calcio di punizione in aria, colpo di testa addirittura di Harry Kane, prova ancora la Croazia ma ne viene fuori Bellingham, lancio per il tentativo di intervento da parte di Madueke che viene anticipato, il retropassaggio ancora per la Croazia che riparte con questo controllo di Perisic che rischia un po' su questa apertura, c'è la giocata comunque di Vuskovic efficace che effettua un rilancio, non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo, 3-2 in Inghilterra sulla Croazia, ed è Rice che adesso avanza verso l'area di rigore, ci entra il tiro e ancora Livakovic che deve liberarsi per andare in angolo. Fulvio Colovati, 6 minuti della ripresa, solo Inghilterra.
3: Solo, assolutamente 5 minuti, anzi 6 minuti solo Inghilterra, un alto tiro da parte di Rice, intervento strepitoso da parte di Livakovic. Rice secondo me è uno dei migliori centrocampisti, sì, in circolazione, questa è la mia opinione, sia chiaro, e dalle caratteristiche davvero leader, è un leader, io lo vedo spesso giocare nella Premier League, nel ruolo suo all'Arsenal, è arrivato anche in finale di Champions, è un giocatore veramente di grande come posso dire, c'ha personalità,
2: quantità, personalità e qualità oltre che personalità, e poi batte tutti gli angoli e finora sono sempre pericoli, batte anche questa volta ci arriva a colpire di testa il giocatore croato con proprio Musa, che era andato a dare una mano ai suoi difensori, poi va Perisic a mettere di testa ancora in angolo, ma adesso siamo saliti a 6-1, è una pressione costante dell'Inghilterra e non era facile, perché sai, tu mi insegni, Fulvio, che prendere gol all'ultimo secondo del primo tempo ti fa insomma innervosire, invece sono rientrati benissimo.
3: Bravissimo, entri in campo, entri nello spogliatoio, come posso dire, un po' depresso, giustamente demoralizzato per aver preso gol a 20 secondi della fine.
2: C'è un giocatore dell'Inghilterra che va a terra, protesta al pubblico, chiedevano il fallo, poi chiedevano l'angolo, si è rialzato e sorride Madueke, ma è rimessa dal fondo per la Croazia, che deve assolutamente scuotersi per questo brutto inizio di ripresa che ha riportato l'Inghilterra avanti 3-2, quindi c'è stato ovviamente l'intervallo, però tra il gol di Mora e il gol di Bellingham alla fine è passato un minuto e mezzo, intervallo escluso perché Mora segna l'ultimo secondo del primo tempo, un minuto e mezzo della ripresa, il gol di Bellingham che ha portato in vantaggio l'Inghilterra. Tra l'altro diceva Fulvio Colovatti, 23 anni, che dovrà ancora compiere perché li farà durante il mondiale il 29 giugno, e quindi ufficialmente ancora 22 anni ed è già un giocatore di grandissima esperienza che ha disputato grandi competizioni sia per quel che riguarda il club sia per quel che riguarda la nazionale.
3: È il quarto grande torneo con la maglia della nazionale, guarda che evidentemente esordito a 18enne così, però è un giocatore di qualità, non per niente l'ha preso il Real Madrid. Il Real Madrid non sbaglia quando vende giocatori di livello, lo ha strapagato giustamente, perché i giocatori di livello vanno strapagati ed è giusto così. E questa ha fatto una stagione un po' per via di qualche infortunio, non è stata la sua stagione migliore, però devo dire che adesso con questo mondiale si sta, come vedi, sta facendo vedere quelle che sono le sue qualità.
2: Hai notato che è già successo da un po' di anni, però con la vecchiaia Harry Kane prima era un finalizzatore, stava in area di rigore, adesso va a prendersi palla, propone, anche in questo caso lui ha recuperato palla a centrocampo, ha servito Madueke e si è conquistato il calcio d'angolo numero 7.
3: Hai detto con la vecchiaia, perché ti rivolgi giustamente a me, con la vecchiaia, no, è chiaro che uno con la vecchiaia si rende conto di determinate cose, mi rendo conto.
2: In effetti cambiano spesso anche i ruoli e riesce anche ad avere un altro tipo di visione di gioco. Comunque continua il dominio inglese, angolo numero 7, bandierina di destra, porta la nostra linea in sinistra, ovviamente sempre Rice, pallone in aria, colpo di testa Livakovic, doppia parata, mischia e non entra, che ha preso Livakovic. Due colpi di testa ravvicinati, ma sugli angoli, insomma, ma che hanno fatto? Stanno preparando un mondiale. Sei la nazionale che è arrivata terza all'ultimo mondiale e sugli angoli subisci così, insomma, c'è qualcosa
3: devono
2: da lavorare.
3: Devono ringraziare questo portiere inquadrato qua. Ma Orili, l'ha presa Orili, e devo dire che qui c'è l'ingenuità di Vuskovic, 19enne, concediamogli l'inesperienza, l'ingenuità, è rimasto fermo e Orili praticamente non è certamente più alto di lui, perché poi Orili è un 2005 del Manchester City, ha 21 anni, ha due anni più di lui, però l'ha completamente sovrastato. C'è un check
2: per un possibile tocco di mano, ma l'arbitro ha ricevuto conforto dai suoi collaboratori, ha visto bene, sarà angolo e sarà l'angolo numero 8 in favore dell'Inghilterra. Uno solo battuto dalla Croazia, Rice questa volta da sinistra, pallone che spiova in aria, Livakovic esce con un pugno, allontana il pallone il più possibile, poi la palla che viene mantenuta dall'Inghilterra, che poi si accontenta però del fallo laterale, questa volta il cross mi sembra assolutamente fuori misura, provaci, riesce Harry Kane a gestirlo, palla per Madueke, Harry Kane, Livakovic, sta diventando un tiro al bersaglio, Livakovic ancora, e beh, insomma, non abbiamo più spazio nel taccuino, un secondo tempo in cui l'Inghilterra sta non dominando di più, ancora Inghilterra, conclusione, palla dall'altra parte, Harry Kane, salvataggio, che sta succedendo alla Croazia, Fulvio?
3: Non lo so, completamente stranita, completamente entrata in campo senza concentrazione, priva di concentrazione, va bene la foga, come posso dire, la Il fatto che l'Inghilterra ti abbia messo lì, Livakovic è il migliore in campo, ha fatto 3-4 interventi, l'Inghilterra avrebbe meritato di andare sul 4-2, sul 5-2, devo dire che volevamo le emozioni e le emozioni stanno arrivando perché ci sono veramente occasioni da parte dell'Inghilterra, intendo dire, una dietro l'altra.
2: Ed eccoli i primi cambi, addirittura esce Modric. Questo è un segnale, insomma, esce Modric dentro un altro giocatore che conosciamo molto bene, ossia Kovacic, che insomma ha giocato anche in Italia. Modric per Kovacic, secondo me, ed è strano dirlo per un giocatore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere con l'esperienza, non si è ripreso da quel fallo da rigore, perché non si spiega in altro modo una prestazione
3: così. Io penso più nell'ultimo periodo, lui ha avuto un periodo difficile nel Milan, ha fatto un girone d'andata strepitoso, il girone di ritorno ha avuto un infortunio e poi dopo l'infortunio non si è più ripreso, e devo dire che non è stato il Modric della prima parte del campionato, e devo dire che qui io ripeto, mi inchino di fronte al campione, di fronte al quarantenne che è ancora in grado di dare lezioni di calcio, però oggi la sostituzione dice tutto. Dalic che sostituisce Modric, ti rendi conto? Evidentemente si è reso conto che lui che andava sostituito perché non era la sua giornata.
2: Eh sì, probabilmente avrà anche chiesto visto il rispetto che bisogna portare.
3: Probabile, certo.
2: Quindi adesso c'è Kovacic, giocatore che insomma lo conosciamo, ha militato in Italia con la maglia dell'Inter. Kovacic
3: non più giovanissimo neanche lui, 32 anni del Manchester City.
2: Esatto, classe 94, quindi 32 anni compiuti a maggio nel Manchester City. Giocatore ovviamente di qualità, e quindi c'è il pallone che viene recuperato dall'Inghilterra. C'era da mettere una sorta di argine al centrocampo dove l'Inghilterra assolutamente sta dominando, però certo, magari forse un altro tipo di giocatore, magari qualcosa che possa fare più corsa, più filtro, però è un'Inghilterra che se è ancora solo sul 3-2, Fulvio Colovati, è solo per merito di Livakovic che le ha parate tutti.
3: È stato il migliore della Croazia, c'è poco da dire, ha parato anche il primo rigore di Harry Kane, ti ho detto tutto, poi dopo chiaramente il VAR gliel'ha tolto quella parata, però ciò che mi stupisce, e te lo dico da ex difensore, è la svagatezza in fase difensiva. Parlo di giocatori che, ripeto, io capisco che ci giochi a zona e tutto, ma giocatori difensori alti 1,90, e devo dire che sulle palle native, i colpi di testa, Harry Kane non è un gigante, però l'hanno preso tutti i giocatori inglesi, i palloni di testa ne hanno preso tutti loro.
2: Ma poi una squadra esperta, ripetiamo ancora, terza classificata all'ultimo mondiale, seconda classificata al penultimo mondiale, una commissario tecnico Dalic che l'allena praticamente da 9 anni, e quindi insomma ci dovrebbe essere grande esperienza, in realtà troppa ingenuità, troppi errori, e poi dopo aver trovato il secondo pari, che non è facile, e quindi essere andati sul 2-2, è arrivato a inizio ripresa il gol del 3-2, e poi potevano essere molti di più, perché adesso dopo il gol di Bellingham io ho contato 1, 2, 4, 6 limpidissime occasioni per l'Inghilterra contro la Croazia.
3: Sì, ma siamo al 60esimo, Giuseppe, praticamente 15 minuti del secondo tempo, in 15 minuti tu hai contato 6 occasioni da gol, per cui non è una cosa da trascurare. Evidentemente, al di là della bravura dei giocatori di talento, ripeto, inglesi, c'è un po' di così di leggerezza il modo in cui sono entrati in campo nel secondo tempo da parte dei croati.
2: Tanto fallo di Perisic, classico fallo di frustrazione, ha rischiato il giallo su Stones, calcio di punizione adesso in favore dell'Inghilterra. Abbiamo superato l'ora di gioco, poi di fatto l'abbiamo superata abbondantemente, perché il 16esimo della ripresa, 61 più i 5 del primo tempo, 66 minuti, ed è l'Inghilterra avanti sulla Croazia per 3-2 in questa prima partita del gruppo L, l'ultimo gruppo che insomma chiuderà da domani, inizia la seconda giornata di questa lunghissima competizione mondiale per la prima volta a 48 squadre. Stanisic, il tocco all'indietro ancora per Šutalo, il tentativo proprio da parte del nuovo entrato Kovacic, maglia numero 8, che viene messo giù, calcio di punizione, gioca in Inghilterra, nel Manchester City, il tocco per Pasalic che con l'uscita di Modric ha ereditato la fascia di capitano, sì, mi sembra di vederla al suo braccio, ancora il pallone che viene rimessa all'indietro per la giocata per il portiere Livakovic, grande protagonista, gioca nel Dinamo Zagabria, quindi nel campionato croato, il rilancio, il pallone che viene catturato a centrocampo dalla Croazia, che almeno ha avuto la fortuna di uscire indenne da questa sfuriata iniziale dell'Inghilterra. Indenne si fa per dire perché un gol l'ha preso, però potevano essere molti di più, e quindi è ancora in partita la selezione guidata da Zlatko Dalic, e quindi è una Croazia che con le giocate che ha e con la difesa inglese che non è apparsa propriamente ermetica potrebbe cercare di rimetterla in piedi, però è proprio un discorso di atteggiamento che sembra venire a mancare. L'Inghilterra continua ad essere padrona del campo, anche se Fulvio adesso non sta più premendo come nei primissimi minuti.
3: Ma i primissimi minuti avevamo assistito a un pressing aggressivo da parte della squadra croata, e adesso, come vedi, mi sembra un po' demoralizzata, anche perché mancano, anche se mancano 30 minuti, praticamente siamo agli inizi del secondo tempo, però sembra un po', forse dovrà operare qualche cambio Dalic secondo me, soprattutto in fase offensiva, perché vedo che manca a centrocampo, stanno perdendo tutti i duelli con Rice, così, però manca
2: adesso
3: un po'
2: però...
3: di potenza.
2: Però c'è la Croazia che approfitta con Petar Šušić di un erroraccio in uscita di Orili, e qui si conferma la difesa inglese, nonostante abbia giocatori come James, Stone, Hans e lo stesso Orili, una poi in difficoltà. Qua però la Croazia era convinta di aver conquistato un calcio d'angolo, l'arbitro dà la rimessa dal fondo, Perisic sta dicendo in effetti ha ragione l'arbitro perché tocca con il ginocchio Perisic, e quindi si tratta di rimessa dal fondo, bravo l'arbitro Turpen Šušić. Che dopo sì, ha toccato Šušić per ultimo, quindi nonostante questo l'arbitro, devo dire che adesso ha preso in mano anche lui la partita, non era facile da vedere, giusto così, non era calcio d'angolo per la Croazia, che comunque ha provato ad affacciarsi col tiro di Petar Šušić dopo un errore in uscita di Orili, e queste sono cose che l'Inghilterra in questo momento, vista la situazione in campo, non dovrebbe permettersi.
3: Non dovrebbe permettersi, secondo me dovrebbe, ma lo dico chiaramente, vabbè, commentando, dovrebbe reagire un po' di più la Croazia, perché non è immune da pecche in fase difensiva l'Inghilterra, l'abbiamo visto appunto sull'errore di Orili. Nel momento in cui ha tentato una prova di forza, un tentativo d'attacco così, ha sempre messo in difficoltà la squadra inglese. Adesso non sta reagendo, l'Inghilterra sembra in partita, sembra soprattutto poi quando una squadra ti rendi conto quando è in possesso palla, no? È l'autostima che aumenta, però deve reagire la Croazia, inevitabilmente deve reagire, perché non è irrefrenabile in fase difensiva, irreprensibile.
2: È proprio così, intanto c'è l'Inghilterra che prova uno spunto adesso sulla sinistra con uno dei giocatori che si è visto di meno, sia Gordon con la maglia numero 18, giocatore del Newcastle, che anche in questo caso si trascina il pallone sul fondo. Ecco, in un'Inghilterra che in questo secondo tempo è quasi impeccabile, un giocatore che si sta vedendo di meno è proprio questo Gordon.
3: Guarda, mi hai tolto la parola di bocca, perché l'Inghilterra, che insomma Bellingham ha fatto il suo, di Kane non diciamo nulla, ma Madueke, che è stato lo spirito vincente soprattutto nella prima mezz'ora con le sue sgroppate sulla fascia destra, Gordon sulla sinistra deve dire un po' mancato. Ecco le sostituzioni, entra...
2: Guardi, due Vuskovic e Musa lasciano il posto all'altro Pasalic, Marco Pasalic e a Matanovic, e quindi Matanovic e Marco Pasalic per Vuskovic e Musa.
3: Allora Matanovic,
2: questi sono i cambi che sono stati operati.
3: È un attaccante del 2003 del Friburgo, mentre invece Marco Pasalic gioca quasi in casa praticamente a Orlando City, un ragazzo del 2000, perché
2: Stiamo parlando esattamente di due attaccanti, mentre sono usciti un attaccante Musa, che era colui che aveva segnato il gol del pari, e un difensore Vuskovic. A questo punto è probabile che ci sarà qualcuno, potrebbe essere proprio Stanisic, a retrocedere sulla linea dei difensori, perché insomma sarebbe un po' lasciare sguarnita la retroguardia. Non so se sei d'accordo, credo che ci sia appunto questa scalata da parte del numero 2 Stanisic.
3: Prima era la difesa 3, adesso con Stanisic praticamente che arretrerà in linea con i difensori, probabilmente farà il difensore puro. Non si è visto rispetto al Bayern di Monaco, che praticamente fa l'ala destra. Qui probabilmente ha licenza, ha meno licenza di offendere, sotto questo si è visto molto più in fase difensiva che offensiva.
2: E quindi queste sono le sostituzioni, che diventano tre, due finestre, tre cambi per il commissario tecnico della formazione croata Zlatko Dalic. Quindi adesso ci sono due Pasalic in campo, uno è quello che conosciamo benissimo noi, Pasalic Mario con la maglia numero 15, e poi Marco Pasalic con la maglia numero 24. Vedremo se questi cambi, che si aggiungono a quello di Kovacic per Modric, sortiranno l'effetto sperato dal commissario tecnico croato Zlatko Dalic. Mentre siamo arrivati al 23° minuto nel corso della ripresa, è 3-2 per l'Inghilterra sulla Croazia, per la terza volta avanti in Inghilterra, per due volte raggiunto dalla Croazia, ma poi un inizio del secondo tempo ha decisamente a stendere la Croazia con il gol di Bellingham, con tante altre occasioni che potevano quasi archiviare la partita. Non c'è riuscita l'Inghilterra e 3-2 la Croazia è ancora in gioco, però è chiaro che dovrebbe affacciarsi di più dalle parti del portiere Pickford. Invece il pallone è mantenuto dall'Inghilterra con questo tocco ancora a destra per James. Ancora nessun cambio per Thomas Tuchel. Il lancio di James ancora per Harry Kane, la sponda per Gordon che la lascia rimbalzare, tiro rimpallato. Può ripartire la formazione della Croazia con questo passaggio, un intervento forse sul pallone, forse sull'uomo, chiedono fallo, per l'arbitro si tratta di semplice rimessa con le mani. Infatti Turpin fa vedere appunto il segno della rimessa con le mani. Dicevamo nessun cambio nell'Inghilterra, ma è pronto uno, perché con la maglia numero 17 sta per entrare in campo Rodgers, e questa quindi la sostituzione pensata da Tuchel. Vedremo se si tratterà di un cambio unico oppure no. Intanto c'è la pausa, visto che siamo al 23°, pausa commerciale, e quindi qua Tuchel si schiarirà le idee per capire che cambi fare. Inghilterra 3, Croazia 2, pubblicità anche per noi.
6: Come prima, più di prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
24: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Siete nuovamente collegati con lo stadio di Dallas, manca ancora 1:22, come ci indica l'immenso schermo qui allo stadio di Dallas, per la pausa rinfrescante, o meglio pausa commerciale. 3-2 per l'Inghilterra, i tifosi festeggiano mentre il commissario tecnico croato si dispera, perché insomma un secondo tempo così Fulvio Collovati non se lo aspettava neanche lui.
3: Non se lo aspettava, e sì, è entrata in campo meglio l'Inghilterra nel secondo tempo, molto deconcentrata la Croazia, ha concesso tantissime palle gol, molto viva l'Inghilterra, spronata da Tuchel, che evidentemente nell'intervallo ha visto i suoi giocatori prendere gol a 10 secondi dalla fine del primo tempo. E devo dire che i tre cambi della Croazia dimostrano appunto Vuskovic, il giovane di 19 anni, è stato sostituito, ha tolto un difensore, ha messo dentro Marco Pasalic, giocatore dell'Orlando City, e soprattutto un centravanti al posto di Musa, un centravanti vero, Matanovic, centravanti del Friburgo, al posto di Musa. Per cui, però adesso entra Rogers, che veniva dato qualcuno, qualche giornale inglese lo dava in formazione titolare al posto addirittura di Bellingham. Penso, vediamo di chi prenderà il posto. Forse
2: c'è anche Rashford. Gordon. C'è anche Rashford, giocatore Osaka, della Barcellona.
3: Bukayo Saka, che anche.
2: Insomma, quindi Bukayo potrebbe Saka essere un terzo cambio. Sì, vediamo anche Saka. Quindi sono Rogers, Rashford e Saka. Esce addirittura forse il migliore Rice. Insomma, forse un po' di stanchezza. Rice è il primo che esce. Poi esce Gordon, e questo ci poteva stare perché diciamo il meno bravo dell'Inghilterra in questo primo tempo. E poi esce anche Madueke, che invece a me è piaciuto tanto, e quindi Tuchel è il coraggioso con questi tre cambi.
3: Ma soprattutto mi stupisce la sostituzione di Rice. Mi stupisce, che è stato secondo me uno dei migliori dell'Inghilterra. Poi soprattutto il leader del centrocampo e tutto, però ho visto che ha parlato molto con Bellingham, evidentemente lo deve aver arretrato nella posizione al posto di Rice. Guarda cosa ti dico, sono curioso di vedere la nuova posizione, la posizione di Bellingham.
2: E poi appunto l'ingresso di Bukayo Saka con la maglia numero 7, che ha preso il posto di Madueke, e direi che sono due giocatori con caratteristiche fisiche diverse ma con un ruolo tutto sommato analogo.
3: Direi di sì, anzi veniva dato in formazione titolare Bukayo Saka, tra l'altro compagno di squadra di Madueke nell'Arsenal, per cui non cambia nulla, prende la stessa posizione. Gordon ha deluso, viene sostituito da Rogers. Mi stupisce un po' la sostituzione di Rice, non vorrei che avesse chiesto lui magari di essere sostituito, perché l'ho visto un po' stanco, affaticato, ha dato molto, però vediamo chi prende il posto, la sua posizione.
2: Comunque l'abbiamo visto uscire sulle sue gambe, forse sì un affaticamento, ma non mi sembra niente di particolarmente preoccupante. Poi cercheremo di capire anche nella post partita. Comunque sono tre cambi in una finestra unica impiegata da Tuchel, quella dopo la pausa commerciale, e dunque siamo a tre cambi per parte, solo che la Croazia l'ha effettuata in due finestre, quindi ancora due giocatori a disposizione per parte per i tecnici, che sono Tuchel e Dalic. Siamo al 29esimo minuto nel corso della ripresa. L'Inghilterra conduce sulla Croazia per 3-2, non ha avuto un po' il demerito di non chiuderla nel momento in cui la Croazia ha rischiato tantissimo, come adesso con Stanisic che va corto, ancora davvero l'eroe croato Livakovic, che diciamo non è stato ben protetto dai suoi compagni, però sui tre gol, uno era sul rigore e l'aveva pure parato, poi è stato ripetuto, uno con Kane che ha staccato di testa e quindi è diventato una fucilata imprendibile, e poi il terzo gol con la giocata di Bellingham, e quindi direi incolpevole sui gol Livakovic, ne ha evitati almeno altri 5, non vorrei esagerare, Fulvio.
3: No, confermo quanto tu hai detto, confermo soprattutto nei primi 10-15 minuti del secondo tempo, dove la difesa che ha concesso, difesa croata che ha concesso tantissimo, distratta, deconcentrata, al di là della bravura dell'avversario, ci mancherebbe altro, però portiere assolutamente protagonista.
2: Riparte la Croazia quando scocca in questo momento la mezz'ora della ripresa, poi ci sarà ovviamente da recuperare la pausa commerciale, i cambi, è stato un primo tempo con 5 minuti di recupero, poi sono stati anche determinanti per il gol del pari della Croazia messo a segno da Musa proprio al 50esimo minuto, ma subito a inizio ripresa Bellingham ha riportato in avanti l'Inghilterra. Adesso il gioco è decisamente più spezzettato rispetto al primo tempo, ci prova la Croazia che entra in aria, la conclusione respinta da Pickford, ancora la Croazia, il tentativo da parte della Croazia è stato proprio di Marko Pasalic, il nuovo entrato, che ha velocizzato la manovra, si è portato il pallone sul sinistro, tiro secco, la respinta di Pickford, e insomma almeno segnali di Croazia da uno dei nuovi, Marko Pasalic.
3: Sì, e soprattutto sull'ennesimo, sul nuovo ingresso, Marko Pasalic, che è entrato, ha tirato con precisione, direi. E, insomma, c'è stato anche, dopo abbiamo elogiato Livakovic, diciamo c'è stato anche l'intervento di Pickford. che insomma il suo l'ha fatto.
2: Tiro non angolatissimo ma potente, ci ha messo i pugni Pickford e quindi c'è stata l'occasione creata dalla formazione croata proprio col nuovo entrato Marko Pašalić. Palla che esce e Perisic, in effetti mi sembrava strano che alla fascia di capitano non Mario Pašalić. Perisic batte lui la rimessa, attenzione Croazia prova la conclusione, questa volta la parata di Pickford che tranquillizza tutti, non è impeccabile però per sua fortuna non c'è nessuno in agguato, quindi sul pallone non bloccato, tra l'altro abbastanza telefonato, questa conclusione provata da fuori da un altro dei nuovi entrati, esattamente Matanovic, ha tranquillizzato tutti, però diciamo intervento non proprio irreprensibile del portiere Pickford.
3: Sì, però la conferma che vedi con questi due interventi l'Inghilterra si concede così una pausa mentale, ecco, nel senso che è in vantaggio per cui arretra il proprio baricentro, dà la possibilità alla Croazia di giocare, la Croazia che ha talento con i propri giocatori, con i singoli, con gli individui, individualmente riesce ad arrivare al tiro, un pericolo anche, per cui non deve commettere l'errore che ha fatto nel primo tempo di concedere una volta, due volte in vantaggio, di concedersi distrazione.
2: Ma è venuta fuori la Croazia, attenzione perché c'è fuori gioco, perché sul tentativo di Stanisic forse un giocatore inglese in scivolata ha toccato il pallone col braccio, tutto inutile perché Danossi, il primo assistente dell'arbitro Turpin, ha visto la posizione irregolare di Stanisic e quindi eventualmente se ci fosse stato il fallo di mano sarebbe stato tutto vanificato dalla posizione irregolare del numero 2 della Croazia. Comunque Croazia che è superato il periodo peggiore, sta provando adesso a ricreare problemi mentre c'è ancora un cambio nella Croazia, perché abbiamo visto è uscire Mario Pašalić, quindi c'è di nuovo un solo Pašalić, entra il giocatore del Torino Vlasic, Nikola Vlasic, sì, che prende il
3: posto di un giocatore che conosciamo molto bene.
2: C'è tantissima Italia, Fulvio, in questa Croazia, tra ex del nostro campionato e presenti del nostro campionato. Ed è uscito anche Baturina e quindi ed è entrato Kramaric. Quindi Kramaric e Vlasic per Mario Pašalić e Baturina. Ultimo cambio perché siamo arrivati a 5 per la Croazia. Devo dire che Baturina dopo il gran primo tempo era un po' come tutta la Croazia, calato nella ripresa,
3: calato.
2: Fulvio.
3: Un po' calato, ha cambiato praticamente tutto l'attacco, è entrato Matanovic, Kramaric, ha cambiato Mario Pašalić, praticamente ha cambiato tutto nel 4-2-3, nel 3-4-3, sono cambiati tutti e tre giocatori d'attacco. E confermo quanto ti dicevo prima, Bellingham è arretrato nella posizione di Rice, ho visto che all'inizio del secondo tempo Tuchel lo ha preso in fianco, gli ha parlato, evidentemente lo ha erudito, gli aveva detto guarda che sostituisco Rice, per cui tu devi giocare, devi arretrare, devi giocare in quella posizione lì.
2: Tra l'altro cambio anche nell'Inghilterra, tra qualche fischio è uscito proprio Bellingham, che comunque ha applaudito i suoi tifosi, e al suo posto è entrato con la maglia numero 25 Spence. E quindi questo è il quarto cambio, due finestre impegnate e quindi Spence ha preso il posto di Bellingham, ancora un cambio a disposizione di Tuchel mentre li ha terminati il tecnico croato Dalic, che non solo ha finito le finestre ma è arrivato a 5, anche se non viene ancora segnalato l'ingresso in campo di Kramaric, che comunque con la maglia numero 9 adesso è al centro dell'attacco della nazionale croata, che sta provando quindi a spingere con questo tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pašalić, c'è l'apertura Marko Pašalić, ovviamente tocco per Vlasic, il giocatore del Toro conquista il primo pallone della sua partita, effetto un cross, Pickford a pugni, si prova a coordinare per la conclusione da lontano con la maglia numero 17 Petar Sučić, il pallone termina di poco al lato, però ancora c'è partita per la Croazia che sta provando,
3: no,
2: senza
3: partita,
2: magari grande lucidità, a trovare il terzo pari.
3: Sì, c'è meno convinzione, però in partita arriva il tiro, nel frattempo abbiamo visto che Tuchel l'ha messo dentro un altro difensore, perché Spence è un difensore, l'ha messo sulla fascia destra, praticamente affiancando James con Sa, ha messo un difensore in più, evidentemente non lo so, teme teme un po' questo equilibrio perso.
2: Non vuole correre il rischio di ritrovarsi per la terza volta in parità dopo aver sfiorato per più di una volta il gol, non dico della certezza, però del doppio vantaggio che tanto poteva dare. Adesso siamo al 36esimo minuto qui al Dallas Stadium, è 3-2 per l'Inghilterra sulla Croazia. Ci sarà ancora spazio per un cambio nell'Inghilterra, mentre la Croazia lì finiti. Attenzione Inghilterra, proprio con un tentativo da parte del nuovo entrato Spence, giocatore del Tottenham, l'uscita del solito Livakovic con i piedi che intercetta, ma insiste l'Inghilterra con O'Reilly adesso che va a appoggiare il pallone all'indietro per il controllo di Stones. Stones con i cambi sono un po' cambiate anche molte posizioni nel campo. Adesso è Rashford che prova a lasciare sul posto il suo diretto avversario, che però gli prende il pallone. Si trattava di Marco Pasalic, poi c'è un fischio di Turpin per un fallo ai danni del giocatore della Croazia, Kramaric, da poco entrato in campo. Che è rimasto
3: è
2: a terra.
3: È un fallo di James perché James praticamente ha cambiato posizione, ha messo Spence praticamente nella difesa 4, ha messo Spence sulla destra mettendo James affiancando Anderson praticamente al posto di Rice, cioè praticamente Anderson e James adesso formano l'interdizione, la formula difensiva dei due giocatori di centrocampo.
2: Giocata troppo leziosa qui della Croazia con un tentativo di servire Marco Pasalic, comunque entrato bene in partita, ma la difesa inglese ha saputo leggere bene il tentativo di passaggio di Petar Sucic, diciamo anche il nome di battesimo dell'interista perché c'è un altro Sucic che però è rimasto in panchina, ossia Luka Sucic. Il pallone che viene poi servito

0: Una cross, c'è l'intervento addirittura di Saka che va ad allontanare, ma solo per poco, perché recupera palla ancora nazionale di Croazia. Il tocco per Petar Sucic di esterno, buona la giocata adesso dei due croati, Petar Sucic e Marko Pasalic. È proprio lui, Marko Pasalic, che va dalla destra, si porta sulla sinistra, il cross dall'altra parte, la chiusura ancora di Saka, pallone recuperato. Adesso il pubblico inglese protesta perché la Croazia sta creando spazi, però questo tiro, anche se si era preparato bene l'azione Kovacic, è un po' una telefonata. Certo, Pickford sì, non mi pare impeccabile, Fulvio, eh?
1: No, è un po' particolare, diciamo la verità, tiene poco il pallone, respinge molto, sa giocare con i piedi, ma è un po' teatrale, nel senso che ti dà l'impressione che non dia sicurezza, però è titolare della nazionale da tantissimo tempo, per cui evidentemente il valore ce l'ha. Sta commettendo un errore, secondo me, l'Inghilterra, sta arretrando troppo il proprio baricentro, concedendo il tiro dalla distanza, concedendo azioni a una squadra che, ripeto, attenzione alla Croazia, perché non demorde, è una squadra che ha talento, ha giocatori di talento, per cui come si sono inventati il gol del 2-2 con una manovra perfetta, devono stare attenti perché sono capaci di tutto.
0: Ci prova l'Inghilterra, adesso superiorità numerica, il pallone che arriva a Rashford destro e la chiude Rashford al 39esimo minuto, dal sinistro alla destra, Rashford piazza il pallone e segna il gol del 4-2 per l'Inghilterra. Qui scoperta la difesa croata, ma molto freddo Rashford a controllare, a portarsi il pallone dal sinistro al destro, e il giocatore della Barcellona l'ha piazzata alle spalle per la quarta volta di Vilakovic. Inghilterra 4, Croazia 2.
1: Tutto sembra scontato, tutto sembra facile, ma non lo è, perché prende il pallone, riceve il pallone, è vero che vede la porta, ma fa finta di calciare di sinistro, rientra sul destro e la mette sul palo lontano, evitando l'intervento del difensore di Stanisic. E devo dire che, insomma, Rashford, giocatore del Barcellona, non dimentichiamocelo, che forse tornerà in Inghilterra, fa un gol, devo dire, con grande destrezza, con grande personalità, con grande qualità. È una qualità che ha nel suo ego, nel suo io, spesso non l'ha dimostrata, però vedi come si libera di Stanisic e poi dopo la mette sul palo lontano, assolutamente imprendibile per Ivanovic.
0: Possono davvero esultare Marcus Rashford, autore del gol, possono esultare i tifosi in inglesi. Beh, in presentazione nei nostri commenti si era detto due finali europee consecutive, insomma l'Inghilterra è una squadra che sta maturando, anche se non è partita dall'Inghilterra con grandi favori del pronostico, però la squadra c'è tutta, a parte le disattenzioni in difesa, non dimentichiamo di fronte c'è la Croazia, lo ripeto ancora, terza classificata all'ultimo mondiale. È un'Inghilterra che può dire la sua in questo mondiale, Fulvio.
1: No, guarda, l'Inghilterra, l'ho detto in sede di presentazione, l'unica bacheca che ha è nel 1966. Tutte le volte la danno per favorita e poi dopo, chiaramente, potrebbe essere questa la volta buona. Potrebbe essere la volta buona perché ha tanto talento, deve chiaramente giocare con umiltà, si è preso due gol oggi, si è fatta raggiungere due volte, perché così aveva perso un po' di umiltà, oltre naturalmente alla bravura della Croazia, però se è capace di fare quattro gol fino a questo momento alla Croazia, vuol dire che, insomma, ha tante qualità.
0: Diciamo che il 4-2 è meritatissimo, anche se arriva quando la Croazia si stava scuotendo, stava creando problemi. Io poi mi sono un po' lasciato andare al gol di Rashford, ho detto la chiude, sbagliato, perché insomma ci sono ancora da giocare 3 minuti e poi il lungo recupero mondiale, quindi insomma dire di chiuderla è sbagliato, però insomma, visto anche quello che io sto vedendo qui allo stadio di Dallas e che provo a trasmettervi con le parole, amici radioascoltatori, in Italia, insomma, insomma mi sembra che questo potrebbe essere il colpo del KO, anche se poi questa partita ci ha regalato diversi errori, sì, ma anche diverse emozioni. Quindi Rashford per il 4-2, tra l'altro subito dopo il gol Tuchel ha esaurito i cambi facendo entrare il difensore Gueye,

0: giocatore del Manchester City al posto di Stones, anche lui sì, giocatore del Manchester City, quindi sono esauriti i cambi e insomma si vedono anche le nuove leve della nazionale inglese che chissà in un torneo che è in tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico, ma soprattutto negli Stati Uniti, sappiamo il legame storico che c'è tra Inghilterra e Stati Uniti, insomma potrebbe dire la sua, come appunto ricordavamo prima con Fulvio Colovato.
1: Sai, lo dicevamo delle scelte controverse, pesanti, anche controverse da parte di Tuchel, che ha lasciato a casa giocatori di grande valore, l'abbiamo elencati, no? Da Foden, Manchester City, a Cole Palmer, a Alexander Arnold. Però è un allenatore che ha puntato, non si nasconde, vuole convincere, vuole il mondiale, convinto che si vinca col gruppo più che col talento. Naturalmente ci vuole anche il talento. Però vedi che ha dato la possibilità anche sul 3-2, 4-2 di ruotare, ha cambiato anche giocatori importanti, come Bellingham, come Stones, così. Evidentemente vedi, la concezione del gruppo fa parte di questo allenatore.
0: Mancano 30 secondi al 90esimo, poi attendiamo il recupero, ripeto, 3 di base.
1: Avevi ragione tu, era chiusa la partita, dai.
0: Allora, se sono confortato da te, perché poi insomma nella carriera di un radiocronista capita di prendere un po' queste topi.
1: Può succedere, per amore, ci mancherebbe altro, ne abbiamo viste nel calcio, però non vedo reazione, anzi vedo molto più in palla ancora l'Inghilterra, trascinata dai nuovi entrati.
0: A volte 6 intanto i minuti di recupero, Vico, sommati ai 5 del primo tempo fanno 11, 101 minuti di gioco per questo Inghilterra-Croazia, che vede l'Inghilterra avanti per 4-2. Dicevamo, a volte la bellezza del gioco ti porta a esporti un po' troppo, poi magari spesso ti penti perché poi magari due gol si possono segnare e quindi non è chiusa, però in questo momento 4-2 per l'Inghilterra e direi Inghilterra padrona del campo, mentre i croati, che sono arrivati in parecchi qui a Dallas, l'abbiamo anche con i nostri servizi del giornale radio mostrati, sono abbastanza silenziosi, perché poi ripeto è la prima partita in un mondiale in cui passano le prime due, poi le 8 migliori terze, e insomma c'è ancora l'opportunità. Le altre squadre sono il Ghana, che è insidioso, Panama invece è una delle debuttanti al mondiale, insomma la possibilità di passare il turno indubbiamente ci sono. Però quando un piccolo paese si abitua ad aver fatto 3 semifinali su 7 dei mondiali, le ultime due un secondo e un terzo posto, e poi avendo anche dei giocatori di grandissimo talento, una sconfitta così ti lascia parecchio amaro in bocca, no Fulvio?
1: No, ma certo, cioè, poi vabbè, adesso con tutto il rispetto è vero che Capoverde ha fermato la Spagna,
0: il Congo ha
1: pareggiato col Portogallo, però insomma devo dire che i valori, poi i veri valori vengono fuori, penso che la Croazia si qualificherà indipendentemente dal risultato di questa gara, perché può vincere con Panama e può vincere con Ghana, anche se Ghana, attenzione, noi per i ghanesi sappiamo qualcosa, Ghana è una squadra
0: però
1: il calcio africano dobbiamo rispettare.
0: Abbiamo visto anche, a parte ovviamente le sconfitte nette di Curaçao e altre squadre che forse si sono mostrate un po' meno attrezzate, però per il resto oggi il pareggio del Congo contro il Portogallo, che pure ha segnato dopo 6 minuti, quello di Capoverde contro la Spagna, insomma ci possono essere squadre che possono dire la loro e magari allungare il sogno, che è già quello di essere a un mondiale, ma davvero poter portarlo il più avanti possibile. Intanto siamo arrivati a 2 minuti e mezzo dei 6 di recupero concessi, 4-2 in favore dell'Inghilterra sulla Croazia. Tra l'altro do anche un'occhiata all'orologio, in Italia le 23:56, ci avviciniamo alla mezzanotte, dobbiamo provare ad essere poi rapidi nella chiusura di questa radiocronaca e appunto della nostra trasmissione Tutti i Mondiali minuto per minuto, che va in onda proprio dagli studi Radio Rai di Dallas. Ancora la Croazia che tiene il pallone, il tocco a sinistra, il pallone innescato tra l'altro, schemi adesso saltati per Perisic che comunque fino all'ultimo sta provando a portare avanti la formazione croata. Qui non si intende con Kramaric, che però prova la conclusione rimpallata con il petto, probabilmente il giocatore inglese che si fa anche un po' male, però rimane in piedi. Il recupero palla ancora da parte di Šutalo per la Croazia, il pallone per Kovacic, sbaglia ancora ma viene salvato dall'arbitro Turpin, che vede una trattenuta ai suoi danni perché altrimenti poteva davvero andarsene in fuga Saka e quindi trovare addirittura la cinquina per l'Inghilterra. Un minuto, anzi due minuti e mezzo al termine di questo recupero, con Perisic che va verso il fondo, rientra e forse si guadagna angolo, sì. Confermiamo, alla fine il dato ci dice 8-2 il conto dei corner in favore dell'Inghilterra. Questo è il primo della ripresa in favore della Croazia, da sinistra porta la nostra destra per il tentativo da parte del Ivan Perisic, il giocatore del PSV Eindhoven, battuto molto alto questo angolo, colpo di testa, attenzione, Croazia che da buonissima posizione con Guardiol manca la possibilità di battere in porta, addirittura adesso subisce il contropiede dell'Inghilterra, ancora con Saka, ancora Rashford che entra in area di rigore, lo va ad anticipare all'ultimo momento il giocatore con la maglia numero 17 della Croazia, Petar Sucic, comunque l'interista uno dei migliori della Croazia, non so se sei d'accordo Fulvio.
1: Beh, l'interista tiene presente che il passaggio nell'azione del pareggio poi sul secondo gol della Croazia è partito tutto da un passaggio di Sucic, che si è dimostrato uno dei migliori secondo me, insieme a Baturiña che ha fatto gol. Poi dopo è chiaro che non mi è piaciuta molto la fase difensiva, perché se prendi 4 gol ti devi interrogare, ti devi interrogare sugli errori che hai commesso, sulla facilità con la quale hai dato spazio a giocatori come Harry Kane, a come Rashford anche sul gol che ha fatto. Però, ripeto, è una Croazia che si può rifare nella partita successiva, secondo me.
0: A conferma di quanto abbiamo detto poco tempo fa su Harry Kane, che adesso dà anche una mano in difesa, su quel tiro direi a botta sicura di Guardiol poco fa per la Croazia, che poteva rendere meno dolorosa la sconfitta dei croati, a respingere con la pancia addirittura dentro l'area piccola è stato Harry Kane, che adesso però prova una conclusione assolutamente da dimenticare. E allora ti chiedo un rapidissimo commento Fulvio, perché sta per finire.
1: Ma è una vittoria meritata, c'è poco da dire, vittoria meritata da parte di una delle squadre favorite secondo me per la vittoria finale. È vero che manca la vittoria da 60 anni, però quest'anno è una vedo un'Inghilterra più concreta, più si aggiusta un po'.

0: Natale, minuto per minuto.
1: E noi quasi 2 minuti dopo la mezzanotte ci abbiamo ai saluti di quest'altra serata mondiale in vostra compagnia. L'appuntamento domani 17.30 in diretta su Rai Radio 1 per seguire una via l'altra 2 gare della seconda giornata della fase a gironi. Alle 18 c'è Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 invece seguiremo Svizzera-Bosnia, ma attenzione, spazio anche al grande basket con la gara 4 della finale scudetto Venezia-Olimpia-Milano. Dalle 20 seguiremo ovviamente anche quella con l'Olimpia che ha un'altra chance per chiudere e conquistare il titolo. Paolo Rinaldi, Francesco Pionaglieri e poi i nostri tecnici ovviamente da Roma, Fabio Cardinali, Max Gambino, Ombretta Conti, grazie in regia, Tony Tisi in redazione, da Guido Ardone grazie per averci seguito. La linea va a Saxarubra definitivamente alla GR1. Domani ci ritroviamo alle 17.30 da Dallas per un'altra giornata, tutto il mondiale minuto per minuto. A domani.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 24 e 4.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Una cena a Versailles chiude il G7, il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, firmato poco fa nel giornale Tutti i dettagli. Un successo, dice Trump, esulta anche Macron per la ritrovata unità dei grandi e il sostegno a Kiev. Giorgia Meloni, abbiamo caratteri forti, ma il rapporto col presidente americano è immutato. La premier conferma la disponibilità italiana per una missione a Hormuz. Caso Garlasco, la madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è in pericolo di vita. La difesa invita ad abbassare i toni. Giallo a Castel di Lama, nell'Ascolano, fiamme in un asilo durante un esperimento. Gravemente ustionati due bambini di 5 anni, indaga la procura. Notte prima degli esami per 500.000 di studenti. Fra poche ore al via la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. Musica, in arrivo Hit Parade, il nuovo duetto estivo tra Gianni Morandi e Alessandra Moroso, firmato da Jovanotti, da domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiale di calcio, gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia, il Portogallo vince, invece non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, un colpo di scena dietro l'altro sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Poco fa un passo importante è stato compiuto a Versailles con il presidente Trump, che nel corso della cena con il suo omologo Macron ne ha firmato personalmente una copia. Per parte sua l'Iran conferma la firma in via elettronica, in diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Trump non è stato chiaro anche oggi, rispondendo alle domande sulla cerimonia a Ginevra, ha detto potrei esserci, potrei non esserci, sicuramente ci sarà J.D. Vance. Insomma, non sappiamo ancora se ci sarà un seguito. Quello che però è chiaro è che il memorandum di intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile, ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che pure nel G7, nella conferenza stampa al G7, aveva detto se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni riprenderemo i bombardamenti. Da New York la linea a voi.
2: Grazie Laura Pepe. Sull'accordo di pace diffuse in serata le nuove rivelazioni sul contenuto sia da Washington che da Teheran.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale, che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E nel corso del G7 G7 uno dei punti focali è stato il futuro dell'Ucraina. Nella conferenza stampa conclusiva Donald Trump ha ribadito di aver parlato sia con Putin che con Zelensky. Qualcosa sta per accadere, ha sottolineato. L'accordo unanime, ha detto il presidente francese Macron, sta nella decisione dell'aumentare la fornitura di capacità di difesa aerea, sistemi aggiuntivi e intercettori, nonché capacità a lungo raggio a Kiev. E dopo il G7, per il presidente americano Trump, come dicevamo, la cena conclusiva alla Reggia di Versailles con il suo omologo Macron, la corrispondente Rai. An amazing day.
5: L'atterraggio all'aeroporto d'Orly intorno alle 21 sulla scaletta dell'Air Force One. Donald Trump è apparso in giacca e cravatta e ha commentato: è stata una giornata eccezionale, ora sono molto felice di andare a cena a Versailles. Trump non indossava lo smoking, a dimostrazione che questa non è stata una serata di gala, come già dichiarato dal presidente Macron, che ha sottolineato che l'invito era un modo per celebrare con qualche giorno d'anticipo rispetto al 4 luglio i 250 anni dell'indipendenza americana. I ritardi accumulati per le conclusioni del G7 a Vienna hanno stravolto il programma della serata, cancellato il concerto previsto i fuochi d'artificio, confermata la visita nella magnifica Galleria degli Specchi e la cena plassé per 30 invitati alla presenza del ministro degli esteri e delle finanze francese-americano. Alle 21.55 il presidente degli Stati Uniti è stato accolto calorosamente da Macron e dalla premier dame in abito lungo nero con collo di pizzo bianco per un'occasione importante in una sede diplomatica di prestigio per rilanciare i rapporti tra Francia e Stati Uniti. Da Versailles per GR1 Alessandra De Stefano.
2: Alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare ad una possibile missione nello stretto di Hormuz, e si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
6: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evianna. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
7: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
6: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
7: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
6: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: È l'ok dell'Eurocamera sui rimpatri e tra gli argomenti del confronto politico, insieme soprattutto alla legge elettorale con il nodo preferenze.
8: L'accordo in maggioranza c'è e non prevede preferenze. Antonio Tajani parla in transatlantico. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia però assicura: le riproporremo in aula. Sulla stessa linea noi moderati, mentre la Lega con gli azzurri non vede di buon occhio la reintroduzione. Distanze che fanno parlare le opposizioni di maggioranza spaccata, chiedendo di sospendere i lavori alla Camera. Per PD e 5 Stelle il centrodestra, invece di pensare a salari e sanità, cerca di mantenere il potere. Più Europa manifesta davanti a Montecitorio. Riccardo Maggi.
9: È un vero e proprio furto di democrazia ed è una torsione autoritaria e plebiscitaria contro la quale ci batteremo.
8: A Roma arriva anche l'eco del regolamento rimpatri approvato a Bruxelles. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione e una vittoria del nostro paese. Isabella Tovaglieri, Lega.
10: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
8: Per i progressisti il regolamento è inumano e oltre a ciò farà spendere di più per la costruzione di inutili centri di detenzione oltre confine. Lucio Bondi, GR1.
2: Dal simposio delle fondazioni Cotec a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sul potere delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli Stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
11: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica che ha visto in prima linea anche l'ex presidente della CEI.
12: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
2: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
12: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
2: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
12: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
2: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
12: Era l'idea che la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
2: Antonio Scoppettuolo, GR1. Siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
13: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
14: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%. Una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
13: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. Il documento prorogato però non sarà valido per l'espatrio. Ore di caos per la circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna a causa di un incendio nell'Odigiano. Stop totale di circa 6 ore, ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze. Cancellati una decina di treni, solo in serata la situazione si è risolta. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. È finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
15: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
16: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
15: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
16: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
15: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
2: Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
17: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona. In corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 20 minuti, al via l'esame di maturità tra poche ore, prima prova scritta, quella di italiano. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
18: È un mix di ansia, nostalgia e liberazione, ma sicuramente indimenticabile. È la notte prima degli esami di maturità e tra poche ore oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta. Il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta allora sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Non cambierà invece la prima prova scritta, quella di oggi, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Intanto sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica, e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E come vuole la tradizione, molti dei maturandi trascorreranno parte di questa notte insieme. Ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte a Brindisi dalla nostra inviata.
19: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
20: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo, in mezzo una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
19: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo, mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
20: Un confine che, tradizione vecchia ormai quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme nelle poche ore che li separano dalle prove.
21: Come si festeggia?
22: Con gli amici.
21: Che fate?
22: Andiamo in giro, parliamo.
21: Obiettivo?
22: Non pensare all'esame.
20: Obiettivi comuni come gli stati d'animo.
21: Come state?
23: Io abbastanza tranquilla.
24: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
21: Tu non volevi uscire?
23: No, ho cambiato idea subito dopo.
21: Cosa farete stasera?
24: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento, poi domani si pensa.
20: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
2: Il principe George, 13 anni, primogenito di William e Kate, si prepara a fare il suo ingresso alle scuole superiori. Andrà al prestigioso College di Eton, una vera istituzione nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
25: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e il fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, Camille e Louis, proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ora alla musica con un nuovo duetto estivo, un brano solare per Gianni Morandi e Alessandra Moroso.
0: E ancora una volta Lorenzo Giovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza Sanremo 2023, fino alla più recente Monghi d'Oro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
1: L'idea di Giovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
0: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a tutti.
1: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Vincitore di Sanremo nel 2025, Olly torna nella sua Genova allo stadio Ferraris per 3 concerti.
3: Vorrei tornare a quando ci bastava.
2: Tutti a casa, il titolo dello show, 3 appuntamenti live, il primo questa sera, poi il 20 e il 21 giugno. 3 concerti destinati a trasformarsi in una festa collettiva. Proprio Olly, infatti, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Sarà l'abbraccio di Genova ad uno dei suoi artisti più amati. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Massimiliano Mattia e Jacopo Teodoro. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio in America l'Inghilterra vince e convince contro la Croazia 4-2. Sentiamo il nostro inviato.
7: Poker dell'Inghilterra alla Croazia, terza classificata agli ultimi mondiali. Una gara divertente con un secondo tempo che ha sancito la supremazia inglese. Nel primo invece il vantaggio lo trova Harry Kane su calcio di rigore, fatto ripetere dall'arbitro Turpin perché l'ottimo portiere croato Livakovic si era mosso prima. 12esimo e vantaggio inglese, ma il giocatore del Como Baturina al 36esimo trova un gran gol per il pareggio. Ancora Kane al 42esimo su azione d'angolo, stacca di testa, difesa della Croazia immobile e nuovo vantaggio inglese, ma l'ultimo secondo dei 5 di recupero del primo tempo Musa, che gioca proprio qui a Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, perché l'Inghilterra guidata da Bellingham attacca e lo stesso Bellingham segna il gol del 3-2. A quel punto Livakovic, protagonista, evita almeno per 6 volte un altro gol inglese. Quando la Croazia prova a uscire fuori, Rashford a 5 dal 90esimo segna il gol del definitivo 4-2. Dallas, collaborazione tecnica Danilo Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Deludono invece il Portogallo e Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K.
26: 2 gol di testa, 1 per parte, ma con la testa c'è anzitutto da fare un ragionamento. Questo serve o no al Portogallo un Cristiano Ronaldo così? Houston, abbiamo un problema, insomma, il Portogallo pareggia una partita che alla vigilia era da vincere e che alla fine poteva anche perdere. Nel mezzo il gol a 6 minuti dal fischio d'inizio di João Neves, bravo in elevazione a deviare un cross dalla sinistra di Pedro Neto. Pian piano però gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo prima coraggio, poi qualche rischio, ma anche slancio per iniziative sfociate al 5° minuto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wiss.
4: Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. Diffuso il testo del memorandum dell'intesa. Teheran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Washington si impegna a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles sul sostegno all'Ucraina. La Premier Meloni dal summit un messaggio chiaro: l'Occidente unito è più credibile, convergenza non scontata su tutti i temi trattati. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con impegno a continuare il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Intanto è in corso in questi minuti un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. In Italia, con il caso Garlasco, finisce in ospedale per overdose di farmaci Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. La nuova formula che debutta quest'anno punta a verificare conoscenze e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e autonomia. È importante, ma non deve essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio della Premier Meloni agli studenti. I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince 4-2 contro la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo ed è appena iniziata Ghana-Panama, sono 0-0, alle 4 invece il via Uzbekistan.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles in tarda serata. Il presidente Trump, nel corso della cena con il suo omologo Macron, ha firmato personalmente una copia dell'accordo. Una per parte sua, l'Iran conferma la firma in via elettronica. La corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì, alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni, riprenderemo i bombardamenti. Da New York, la linea a voi.
3: E abbiamo un'ultima ora. Il Pakistan, con il sostegno del commediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro pakistano Sharif. 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, tra cui l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, sono circa 24 miliardi di dollari, e a porre fine al blocco delle sue navi, dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. La Premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio italiana parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra i leader, mentre sul vertice afferma: l'Occidente è unito e più credibile. Intanto nella notte però ci sono stati degli attacchi russi su Kiev. La cronaca: in Italia non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
5: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
6: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
5: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito